0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera, M2O inizia la classifica. Siamo qui, pronti per le 20 canzoni più programmate di tutta la settimana. Parlo al plurale perché oltre al conduttore che vi sta parlando, agli ascoltatori che stanno ascoltando, c'è Danny Omic che si occuperà della musica. Partiamo dalla 20? Due posizioni.

Diverse le nuove entrate in questo aggiornamento della M2O Chart. Vogliamo già presentarne una? Che a dire il vero si è già presentata da sola perché l'abbiamo appena ascoltata. Bipolar Sunshine, posizione la 19, era Stay. Numero 18, scendono e di parecchio Prospa e Clooney. E ci mancherebbe altro. Sono in classifica anche con la canzone più recente che ascolteremo dopo. Questa è Free Your Mind.

L'avrete notata in questi giorni la nuova canzone dei Sophie Tucker, che non sono arrivati da soli, bensì sono arrivati con i One Republic. Posizione la 17 a partire da oggi, un'altra delle tre nuove entrate della M2O Chart di questa settimana. Tsunami. Se

Sleek, molto molto elegante, decisamente la canzone più elegante di tutta la classifica e non poteva che intitolarsi diversamente. Numero 15, esattamente dove era la settimana scorsa.

0: di qualche posto con Who Man. Ci sentiamo tra poco con la 13, dove ci sarà la più alta nuova entrata di questa settimana.
1: M2O Chart
2: numero 13. Yeah!

La più alta nuova entrata di questa settimana nella M2O Chart si intitola Confession, è di James Hype. Posizione la numero 13, quella con cui siamo tornati e con cui continuiamo nell'aggiornamento della classifica. Quindi adesso tocca la 12. Barry Can't Swim, DJ scozzese che dichiara già nel suo nome d'arte che non sa nuotare. E ce ne faremo una ragione, del resto come se l'è fatta lui. Dance, dance, dance.

all'Alexandra Palace di Londra. Se volete buttare un occhio, lo trovate facilmente. Mettete Another Alexandra Palace ed eccolo lì. Numero 11 questa settimana nella M2O Chart, sono scesi e di parecchio fin dalla 3 che occupavano lo scorso weekend. Silver Lines. Numero 10, dalla 2 scende Karol G con Baby.

Numero 9 per i Bosa, esattamente dove erano lo scorso weekend. Non può succedere tanto per tutti, eh. Ci sono anche artisti a cui non succede niente. Direi che allora è andata bene perché sono rimasti nella top 10 con Lose Myself, appena ascoltati su M2O. Numero 8 invece, nella M2O

0: Deve essere una festa veramente particolare quella del cespuglio, eh? Se incontriamo Tracy Van gli chiediamo spiegazioni. Per ora l'abbiamo ascoltato in salita dalla 13 fino alla 7 della M2O Chart. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart
2: numero 6.

molto in alto nella classifica di M2O. Come Miley Key? Miley Cyrus. Si è tolta il cognome, dobbiamo chiamarla solo Miley. Un posto in più dalla 5 con Best Persuaded. Mentre alla 3, eccoli qua, li abbiamo citati prima perché sono scesi tantissimo con l'altra canzone, cioè Clooney and Prosper. Questa è quella che sale addirittura dalla 20.

0: fuori e ne ha realizzato una versione completamente nuova, uscita da poco e salita direttamente alla numero 1 della M2O Chart. Questa, Just a Little Bit More, la nuova numero 1. Alla 2 Swedish House Mafia, alla 3 Clooney and Prospa, ma non serve certo che vi elenchi tutte le posizioni perché le trovate su m2o.it o attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti, dai Dario!
1: M2O Chart!

0: 60 invece
1: 20.
0: 3 punti per Fargetta.
1: Grazie.
0: Ciao, sono Albertino.
1: No, adesso sì che ti ho riconosciuto.
0: Sei Fargetta?
1: Sì, sempre io.
0: Quindi posso dire sei Fargetta in regia?
1: Sì, come?
0: C'è Fargetta in regia come sempre. Oh. Sempre.
1: Saranno 40 anni.
0: Bravissimo. È sabato 10 ottobre e siamo qui come sempre per raccontarvi quali sono le posizioni. Saremo velocissimi perché qui diamo tanto spazio alla musica come ogni weekend. Vi faccio sentire le due canzoni che se ne vanno perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Whatever Turns You On di Axwell e Bone. How does it feel? E anche How Does It Feel di Fedzo.

0: Una canzone che abbiamo ascoltato tanto quest'estate, l'abbiamo anche ballata. Tu l'hai ballata?
1: Tantissimo.
0: Era Magnetic dei The Bosa, al 18 questa settimana nella DJ Parade. Al 17 invece abbiamo la prima
1: nuova entrata.

0: Bush, com'è di colore lui?
1: Esatto.
0: Non lo so. È un caso. Tequila Ibiza è il titolo del brano numero 17 questa settimana nella DJ Parade. Al 16 Ralph e Leumas, che poi sarebbe Samuel con Il diritto di ballare. Al 15 questa settimana gli Another.

l'originale, oggi al numero 14 della DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Al 13 questa settimana Troye Sivan con Party, e al 12 Jerry con The Jones.

0: Nonostante tutto è arrivata al numero 2 della DJ Parade.
1: Lei non molla mai.
0: Non molla, brava, brava Maria Luisa Ceccone. Al numero 2 con il remix di Dance Terrier, la versione di Harry Romero. E adesso, amici ascoltatori o semplici conoscenti, è arrivato il momento della numero 1 di questa settimana.
1: Numero 1!
0: Per la seconda settimana consecutiva al numero 1 della DJ Parade c'è Happiness is So Sad delle Swedish House Mafia insieme a Lika Lee.

0: Era la numero uno della DJ Parade anche questo weekend. Come la scorsa settimana, al primo posto abbiamo trovato la Swedish House Mafia insieme a Lika Lee con Happiness is So Sad. Non ci rimane altro che a questo punto ce ne andiamo. È finita, Mario.
1: È finita, sì, sì.
0: Non puoi stare qui.
1: Poi mi dispiace.
0: Sì, ma non puoi stare qui.
1: Va bene, smonto.
0: È finito tutto. Il tempo, smonta.
1: Andiamo, andiamo.
0: Ci sentiamo quando? Fammi pensare.
1: Tra 7 giorni.
0: Ah, sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte saremo qui, spero anche voi, con la nuova DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Da Albertino, grazie, buon weekend e alla prossima settimana con una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci. Arrivederci.

0: It's DJ time again, anche questo weekend su M2O dalle 2 alle 3, poi la domenica in replica alle ore 18 e ancora il venerdì notte su Radio DJ una nuova puntata del DJ Time, un programma radiofonico tratto da una storia vera. Ciao, sono Albertino.
1: L'ho riconosciuto, subito.
0: Alba on the mic. DJ Time è la storia di 4 DJ bravini, producer, discreti, che da diversi anni stanno insieme e che ogni tanto portano il DJ Time anche in uno show dal vivo, no? E lo faremo anche l'anno prossimo, in effetti, 6 febbraio 2027.

0: L'abbiamo appena. Ma tu sei Fargetta?
1: Ti vedi?
0: Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. Sono
0: se
1: qua.
0: Vedi Mollello e Prezioso?
1: Sì.
0: Di loro?
1: Sì.
0: Che dobbiamo parlare.
1: Guarda, lo puoi dire tu perché sono qui. Li vedi?
0: Ah, sono qui.
1: Eccoli.
0: Come mai?
2: Perché bisogna dirlo.
0: Dobbiamo dirlo.
2: Sì.
0: Mollella, dillo tu.
3: Il 6 febbraio faremo l'ultima data.
0: L'ha detto, eh?
2: Sì, è l'ultima.
1: No, scusa, io non ho capito questa storia qua.
0: Cioè, tu, Mario, sei contrario.
1: Io mi oppongo a questa cosa.
0: Allora, fai così, raccogli delle firme.
1: Vabbè, lo farò.
0: E fai un gazebo in Piazza Duomo, perché noi abbiamo deciso che è così.
1: Non esiste, non esiste.
0: Ma scusa, è uscito anche l'annuncio ufficiale di Vivo Concerti.
1: Sì, ma io non ci credo. Io mi oppongo.
0: Sabato 6 febbraio 2027. One Last Dance, ultima data del DJ Time, ma volete mica mancare?
3: No, no, io ci sarò.
0: Ma noi ci siamo per forza.
2: Ci siamo, ci
0: bella
2: siamo.
0: Bella Gio, ci stai Gio?
2: Ci sto, ci sto.
0: Questo semplicemente per confermare che quello che avete sentito è vero. Perché qualcuno pensa che stiamo scherzando.
1: È vero.
0: Tu pensi che stiamo scherzando, vero?
1: Ma io spero che...
2: Mario è l'unico che pensa che stiamo scherzando.
1: Io non ci credo.
0: Va bene, ragazzi. Fatemi, per favore, fatemi cominciare. Poi arriverà Prezioso, poi tornerà Mollella. Quindi disco Prezioso, Mega Mix e il DJ Time questa settimana comincia con i Full Intentions.

0: 30 anni fa. Ma se devo dirla tutta, questa canzone era degli anni 70, l'originale era di Patrick Jouvet e si chiamava proprio I Love America.
1: Giusto!
0: Lo so che è giusto. Siamo nel 2004 adesso, abbiamo fatto un balzo in avanti insieme ai Deep Dish e la loro versione dance di Flashdance.

Flashdance si ispira naturalmente alla colonna sonora di questo film molto bello, interpretato da Jennifer Beals, un film di grande successo, credo degli anni 80. Era Flashdance 2004 Deep Dish nel DJ Time. Adesso torniamo nel pieno degli anni 90 con una produzione italiana, una delle tantissime di successo, prodotta da Aladino, cantata da Thalisa, è Make It Right Now.

0: Lo state chiedendo in molti, ma Aladino è quello della lampada? Non credo. Cioè, si chiama uguale, ma non è lui, no?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Non è che facciamo figure poi, eh?
1: No.
0: Era Make It Right Now, 1993, Aladino nel DJ Time. Adesso arrivano i Two Brothers on the Fourth Floor con Never.

0: non siamo soli. E infatti oggi siamo tutti e quattro qui insieme, si sono fermati Prezioso e Molella.
1: Sì.
0: E questo è molto bello. E adesso è il momento tuo, Giorgio, se sei pronto.
2: Prontissimo.
0: Oggi hai portato il carretto con il mixer. Che bella questa situazione.
2: Ti piace?
0: Molto bella. Anche Molella ogni tanto veniva
1: con la bici.
0: Quindi mixer, tutto c'hai dentro?
2: C'è tutto, sì.
0: C'è tutto.
2: Vado?
0: Vai, cosa fai?
2: Lo faccio dal vivo.
0: Ah, e che cosa ci proponi questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Peggy Goo, Tupac, Madonna, Technotronic, Albertino e Gigi Dug, Tiesto e Avamax, Africa Bambada di Roma e Grandmaster Flash.
0: Com'è andato Mario?
3: Benissimo, io mi diverto un sacco.
0: Va bene, sentiamolo il disco Prezioso.

0: going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: Un capolavoro dell'hip hop vecchia scuola 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, era The Message. E adesso un po' di musica nuova. Tre novità anche questo weekend nel DJ Time, la prima probabilmente destinata ad essere veramente un grande successo, Bipolar Sunshine, si intitola Stay.

ed è un po' quello che noi vi chiediamo. Rimanete con noi, stay with us. È il DJ Time che suona sabato 10 ottobre, domenica 11 in replica, dalle 2 alle 3 M2O, dalle 18 alle 19 M2O domenica e poi venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Anche Robbie Williams è tornato sulla musica dance insieme alla DJ Miss Monique. Questa è Beauty in Us. I am so-

Roby Tan, DJ Time, Robbie Williams, prodotto da Miss Monique. La canzone si intitolava Beauty in Us ed era una delle tre novità di questo weekend. Adesso, per chiudere la prima mezz'ora, la storia di Don Quixote, raccontata però da Magazine 60.

0: Quixote e Sancho Panza. Erano Magazine 60 ed era una delle novità di questo fine settimana nel DJ Time. C'è della roba interessante, vero Mario?
1: Molto carina.
0: Ma Mario?
1: Mi sono qua davanti a te sempre.
0: Ci dobbiamo fermare, lo sai?
1: Sì, sì, sì.
0: Tra poco torneremo con la seconda parte del DJ Time, che si aprirà con una canzone del 1990, hip hop insieme alla house, i Two in a Room con Wiggle It Just a Little Bit.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
7: Welcome to DJ Time.

0: DJ Time di sabato 10 ottobre con Albertino microfono, Fargetta regia. E adesso è il momento di raccontarvi una storia.
1: Oh, non vedo l'ora.
0: Una storia vera.
1: Bella, sì.
0: Una storia che noi abbiamo vissuto.
1: Incredibile.
0: Perché noi già c'eravamo.
1: Sì.
0: Non è che raccontiamo storie che poi non eravamo neanche lì.
1: E non raccontiamo palle. Ma cosa racconti?
0: Oggi?
2: Oh yeah! Check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Promised Land. Di Joe Smooth.
4: What you could have meant to me, but a man that's on the run is a dirty son of a gun.
0: Marzo 1977. A Chicago apre una discoteca che si chiama Warehouse.
4: Just touch me!
0: Oh! Il DJ resident è un giovane mago della console, Frankie Knuckles. Frankie mixa per ore vinili disco, soul and funk, modificando dal vivo le parti che preferisce con un registratore a bobine. La musica che propone è talmente richiesta che un negozio

0: negozio di dischi di Chicago gli dedica uno scaffale intero. Un commesso la nomina Warehouse Music, come il nome del club, che abbreviato diventa House Music.
1: House Music.
0: Nasce così una nuova religione. Promised Land di Joe Smooth è una delle preghiere. Nella seconda metà degli anni Ottanta, l'Inghilterra accoglie con entusiasmo la musica house, che dal Regno Unito si espande in tutta Europa, diventando presto un fenomeno di costume. Nel 1986, Love Can Turn Around di Farley Jack Master Funk entra addirittura in top 10, regalando al DJ americano un'inaspettata popolarità. Nel tour europeo è accompagnato da un altro giovane DJ e produttore di Chicago, Joseph Lorenzo Jr. Welborn, in arte Joe Smooth.
2: I'm Joe Smooth, DJ, producer, writer, arranger. I've been in the business since who knows how long. You know, I've been back in the day, I've been, you know, from high school I was doing parties. I went to De La Salle High School, you know, representing the Catholic schools. You know, coming up from high school, doing the parties, went away to school down to Champaign-Urbana, studied to be engineer, but at the same time we were busy doing all the house parties down there for the all the fraternities.
0: Ispirato dall'impatto della musica house sui giovani europei, Joe Smooth scrive e produce un capolavoro assoluto del genere, Promised Land, pubblicato nel 1987 dalla DJ International Records. Titolo completo The Promised Land, poi semplificato. La voce è del cantante di Chicago specializzato in musica house, Anthony Thomas. Joe Smooth è uno dei padri fondatori, tra i primi DJ resident del leggendario Smart Bar di Chicago. Nel 1986 ha collaborato alla produzione di uno dei dischi seminali del genere house, Time to Jack, insieme a Chip E e il famoso commesso di quel negozio di dischi che ha inventato il nome House Music. Gli elementi spirituali e religiosi del testo trasformano ben presto Promised Land in una vera e propria preghiera, un inno all'amore spirituale che questa nuova musica è in grado di offrire alla gente. La terra promessa del titolo sono proprio le piste da ballo europee che Joe Smooth aveva frequentato in tour. Nel corso della sua carriera, Joe Smooth ha pubblicato altri singoli e collaborato con grandi star internazionali, ma niente sarà mai paragonabile a Promised Land. Una pietra miliare che non solo ha definito un genere, ma ha scritto una pagina fondamentale della storia della musica. Se siamo qui oggi a raccontare queste storie, è perché produttori come Joe Smooth hanno immaginato e inventato il nostro futuro. Ed eccola, Promised Land di Joe Smooth nel DJ Time.

0: Secondo gli esperti, la più bella canzone house di tutti i tempi. Io mi trovo abbastanza d'accordo. 1988 abbiamo raccontato la storia di Promised Land di Joe Smooth. Sentiamo il parere autorevole anche del mio collega Maurizio Molella.
1: Ho un aneddoto di questa, prego, questa canzone. Lavoravo al Walkie Cup in Aquafan, compravo i dischi lì
0: in zona.
1: In zona. E Dario Usuelli mi chiedeva cosa suonavo al Walkie Cup. Gli ho mandato il titolo di questa canzone, che però non era Joe Smooth Promised Land. Avevo un promo con scritto DJ International.
0: Ah, ok. Quindi non c'era un'indicazione.
1: Non c'era. No.
0: C'era solo. Sì, c'era l'etichetta.
1: Era l'etichetta. L'etichetta. Quindi lui per un po' ha cercato il DJ International.
0: E non l'ha mai trovato.
1: No, perché era Promised Land Joe Smooth.
0: Queste ed altre storie vere verranno raccontate nelle prossime puntate del DJ Time. Grazie Molly.
2: No, al forum le raccontiamo.
0: No, lì non è il posto dove raccontare storie. Lì si balla, si fa festa. E adesso chiediamo al Molly invece quali sono le canzoni che ha mixato per noi questa settimana.
1: Allora, si parte con 883 nella notte, la versione che ho fatto a casa mia, poi Bob Sinclair con Rock This Party, Datura e Billy Ray Martin, Mystic Motion, Universal Love, Natural Bones Grooves, Martin Solveig, Jealousy, Let There Be House di Deschi e poi Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling.
0: Queste sono le canzoni che ascolterete nel Megamix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo.

0: E come promesso, Molly Molella ha mixato 883, Bob Sinclair, Datura, Natural Bold Groups, Martin Solveig, Desky e per finire i Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling. DJ Time Again. Abbiamo ancora 4 canzoni per continuare, il DJ Time non finisce qui. Questi sono i The Road.
1: Buongiorno a tutti.

canzone, la prossima è di un caro amico che purtroppo non c'è più, che però ci ha lasciato e regalato un sacco di bella musica. Sto parlando di Robert Miles, dal 1996, Fable.

0: era Fable di Rubble Miles, una delle sue hit 1996, DJ Time. Abbiamo quasi finito e questa è una delle canzoni che quando Fargetta si esibisce dal vivo dice sempre la stessa frase.
1: No, non me la ricordo più.
0: Come non te la ricordi?
1: Giuro.
0: È sempre uguale.
1: Non me la ricordo.
0: E adesso voi dai cantiamo quella lì.
1: Ma tanto cantano da solo.
0: Ah, non la dici?
1: Non puoi resistere.
0: Ti vergogni.
1: No.
0: Scatman John. I'm a Scatman.

0: scomparso, non c'è più dopo aver avuto così tanto successo con questa produzione. Purtroppo se lo stava un po' godendo e se n'è andato. E tra l'altro aveva appena scoperto anche la musica dance, perché non era proprio il suo, la sua materia, il suo territorio, lui arrivava da altri generi musicali. Abbiamo finito con John Scatman, era l'ultimo brano del DJ Time di questa settimana. Grazie a Twitch per averci seguito, grazie a Mario Fargetto in regia.
1: Eccomi, presente.
0: Sei tu, no?
1: Sì, presente.
0: Grazie a Molella, prezioso. Quindi oggi tutti e quattro insieme vi abbiamo comunicato la data dell'ultima festa che faremo del DJ Time, e nessuno ci crede. One Last Dance, il 6 febbraio 2027 al Forum di Assago. Vi aspettiamo tutti, i ticket sono già disponibili. E abbiamo finito. Grazie per averci seguito. La puntata del DJ Time finisce qui, ma noi torneremo la prossima settimana, sabato e domenica, M2O o Radio DJ.
2: It's DJ Time! Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Vai di Giulia a tutto fuoco!
5: 1, 2, 3, 4, 1. Ragazzi, 2, ragazze, 1, gente, 4, questa è 1, la famiglia 2, di M2O.
6: 3, 4, 1,
7: buongiorno,
6: 2,
7: Walter!
6: 1 e 4.

4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

0: una radio che attira troppa paletta.
1: Uno, due.
2: Ma perché mi fermano? È quello il senso.
1: Uno.
3: Ragazzi, alle 3.50, altro che alle 4, mi sono svegliato perché a 6 minuti dalle 6 della mattina avrei voluto, e così è stato, aprire la radio prima di ogni altra radio. È andata così?
4: La famiglia.
3: Sentite che rumore fa la nostra sveglia.
2: Mamma, raga, lunedì mattina, buongiorno.
3: Il suono della sveglia del morning show di M2O fa così. Sto carico, come si dice dalle parti della Puglia, addirittura da sabato sera, sono carico così. Si chiama il Morning Show di M2O, buongiorno anche a quelli che ci

Paoli, come potrei leggere i tuoi messaggi? Messaggio di questa mattina: se poche ore fa eri ancora dalle parti di Trieste, non può essere che tu questa mattina ci sia. E invece io ci sia, vedi? Sono qua, volevo ringraziare per il grande affetto pazzesco. Sai che io poi mi stupisco per molto meno. Mi sono stupito del grande affetto che ho trovato a Trieste. È stato meraviglioso con Alberto, con Shorty, con Fargetta. Siamo stati insieme tutti quanti nell'M2 Night ed è stato meraviglioso. Credo abbiate seguito anche un po' la serata pure sui miei social, sul mio account Instagram. Quindi tutto bene, ragazzi. Allora,

0: basta mandare un messaggio.
1: No,
0: no, non era detto così, era proprio come per dire basta solo che voi mandiate un messaggio perché io vi legga. 342-654-3210. Chi inizia? Fagli entrare.
2: Buenos dios.
3: Dormimo stamattina, Batteri, dormimo.
0: Ma che io, tu sai che non dormo mai, figurati.
4: Batteri, namo.
0: Namo.
4: 551.
0: Da dove? Da Roma. Ciao amico mio, buongiorno. Le donne?
5: Andiamo, vatte, sveglia.
0: Ciao.
5: 552.
0: Ciao.
5: Enrica da Pisa.
0: Enrica da Pisa, la Toscana c'è.
5: Se ne ha voglia.
0: Ciao, ciao.
6: Buongiorno, Valteri.
0: Vedrai che adesso ti faccio venire la voglia, Enrico.
6: Buongiorno, famiglia. Pasquale da Foggia.
0: Anche la Foggia sta. La Puglia sta. La Puglia sta. Sta.
7: Buongiorno, vatte. Buongiorno, ciao. Famiglia. 548.
0: Da dove?
7: Sulla barra pesante e si rincomincia.
0: Buongiorno, vatte. Ciao, ciao. Non lo sa perché la barra pesante è il camion, quindi sta attraversando l'Italia. Ciao.
8: 548.
0: Dai, entrate, entrate.
8: Oh, Alberto da Procida.
0: Anche Procida c'è.
9: Buongiorno, ciao. Walter, Salvatore da Grigento, ore 5:47. No, buongiorno a
0: la Sicilia,
10: hey,
0: certo.
10: Walter.
0: Dai, dai, che iniziamo.
10: 5:46.
0: Dai, dai. Aspetta qua, c'è
10: un nuovo ascoltatore, Rosario da Torino.
0: Ma vero?
10: Direzione Prato.
0: Ross, mi fai sapere qual è la radio che hai mollato per stare con me la mattina? Sta per iniziare il morning show di M2, la famiglia si unisce.
11: La famiglia.
0: Che è?
11: Buongiorno.

0: tutto qua con questa intenzione. Senti, ce l'ho io così. Mi dite qual è l'arnese del mestiere che utilizzerete o che state già stringendo tra le mani o che avete strinto tra le mani?
1: No.
0: Lo so che non si dice, dai, non mi scrivete, a volte si dice stretto, lo so, Fin là ci arrivo pure io, figurati. 342, questo è il prefisso. Signora, lei è nuova?
2: Buongiorno, Walter.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
1: Eva è incinta.
2: Diventerai nonna, mamma.
3: È una cosa forte di prima mattina.
0: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
3: Ho incontrato un uomo per strada.
0: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
3: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
2: Beh sì.
3: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
0: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
10: Mamma mia che inizio!
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
10: Ma voi vi fidate di me e della famiglia?

0: Carrà, è libero il telefono, ragazzi.
1: Però non chiamate, dovete mandare un messaggio, perché sono da sola e non vi posso ascoltare.
0: Babi, grazie, tesoro.
2: Ciao Walter, buongiorno, sono Barbara da Trieste.
1: Io sono stato a Trieste poche ore fa, lo sapete, è stato meraviglioso, un bagno di folla e un affetto che è arrivato, che stamattina, a distanza di poche ore, io sono tornato tipo ieri sera tardi, riesco ancora a trovare energia proprio grazie a questo, perché ho l'ansia da prestazione. Quando io arrivo in un luogo, in un posto, così come è capitato a Trieste, e trovo così tanto affetto, a parte che mi stupisco e dico...

0: piazza l'Unità d'Italia di gente che ti voleva bene.
1: Ma anch'io vi voglio grande bene. Ma scusa, ma che piazza bella avete là? Io non c'ero quasi mai stato.
0: Marito, ti abbiamo incontrato anche a fine spettacolo.
1: Che siete, grazie.
0: E ti sei fermato a chiacchierare
1: con noi.
0: Veramente un grande. Sei proprio uno di noi.
1: Ma guarda, in effetti io lo dico spesso che io sono uno di voi, uno che alla mattina si sveglia esattamente come, forse un po' prima di te, Babi.
0: Miglia, continua così. Siete fantastici.
1: Grazie, Babi, troppo. Siete voi che siete fantastici. Barbara, grazie davvero a te, così abbiamo abbracciato tutti quelli che c'erano. Allora, buongiorno, se siete arrivati adesso, ricomincia tutto. Ognuno faccia qualcosa anche questa mattina per produrre in...

0: da una canzone d'ufficio proprio.
1: Okay. Buongiorno segnalo... Walter, buongiorno famiglia. Lucio,
0: ciao
1: da
0: Lucio,
1: Sesto.
0: Ciao.
1: Ce l'ho io il Deli Rosso per fare la raccolta dei sacchi di plastica. E mi tocca andare al massimo, mi tocca.
0: Grande!
1: Tutti i
0: ciao, ciao amico mio, ciao. Dopo la metto, un pezzettino lo metto.
2: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno family.
0: Buongiorno amico mio.
3: Buongiorno a tutti.
2: Sì, sì. Sono io la Beretta Pix.
0: Vai calmo.
2: Vai piano. Calibro 45.
0: Che devi fare?
2: La canzone che usiamo quando siamo
0: so.
2: Operativi.
0: Secondo me
2: è questa. Eyes of Tiger.
0: Ma stai fermo là, che la metto stamattina, che avevo già intenzione di metterla, ma sei nella mia testa allora. Allora, capito come funziona questa mattina? Mi date il vostro nome e la città, poi mi dite qual è l'arnese del mestiere, gli attrezzi con i quali avrete a che fare, quelli che stringerete tra le mani, e ricordatevi che con la famiglia
3: La famiglia
0: non fa male gli occhi della tigre.

0: vi chiedo di tirare fuori oggi.
1: Ciao, Francesca da Pietra Ligure, medico. Ce l'ho io la pillolina. Ciao.
0: Allora, detto così, come non l'avesse nessun altro, capito? L'arnese del mestiere o gli arnesi che utilizzerete per lavorare, ce l'ho io. Fateli sentire il resto del mondo, della famiglia in soggezione. Il vostro nome, la città, mi dite con quali arnesi state venendo in contatto questa mattina e poi mi dite se esiste una canzone che spieghi bene il lavoro che fate, altrimenti ve ne verrà assegnata una d'ufficio oggi.
2: Ciao Valterino, Giuseppe da San Severo.
0: Foggia.
2: Ce l'ho io il righello,
0: Che devi fare col righello? Che può essere il righello, Se è quel righello che penso io, può essere un geometra, dovrebbe, no? Ma usami
3: il
0: righello.
3: Ciao Valterino, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno alla family.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
3: Ivan da Ravenna.
0: Ciao Ivan.
3: Ce l'ho io la beretta PX4 in calibro.
0: Ma tu
3: 40.
0: Sei un altro, avete tutta la beretta in macchina stamattina, ma che avete?
4: Ce l'ho io. Oi. I cavalli sotto il sedile.
0: Cavalli.
4: Io vado a lavorare, trasporto vino.
5: A parte lì, levate gli erbini a sta gente.
4: Dove lo trasporto? Dentro di me.
0: Vabbè, Massimiliano, tutto a posto a quest'ora della mattina. Mi pare di capire, ascoltando i primi messaggi.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
6: Qua Fullo e Salva da Lecco.
0: Da Lecco, due ragazzi, che fate insieme, raga?
6: Siamo gli elettricisti numeri uno.
0: Ce l'ho io per voi la canzone, raga. So che ne avete chiesto un'altra, ma secondo me la vostra è questa.
7: Elettrica,
0: dai, salva,

0: Siamo quelli del Morning Show di M2O. La domanda che radio è? M2O, il programma, il Morning, è quello della famiglia, ragazzi.
1: La famiglia.
0: Ok. Vieni, fermati qua con me. Non te ne pentirai, forse?

0: mattina di ascoltare cose del genere. Cinzietta, Roma!
1: Buongiorno Walter!
0: Cinzia, non ti dico nulla, ma mi sa che Roma, presto faccio un giro da quelle parti.
1: Cinzia da Roma!
0: Ciao!
1: Ce l'ho io il mocio!
0: Il mocio? Ma il mocio quelli di Lady in Me Tonight o il mocio quello
1: pulire per pulire tutto e far diventare tutto brillante?
0: E brilla. Senti, mi dai una canzone per secondo me io ti avrei dato esattamente quella.
1: La canzone, sì. Anzi il video, sì, che sì, si addice al mio lavoro. Grande, è I Want You Break Free.

0: solo il morning show di M2O. Chi altri?
1: God knows. God knows I want to break free.
0: Lascio su un minuto, torno.
1: I fall.

0: Buongiorno anche a voi, se siete arrivati ora.
1: Te lo fai dire, falli entrare.
2: Buongiorno, vai. Miei cari vicini.
0: Buongiorno a tutti, allora.
3: Buongiorno,
0: dai,
3: a tutti.
0: Se siete arrivati adesso, vogliamo scrivere due o tre paginette. Ne stiamo scrivendo più di due o tre con la famiglia del Morning Show di M2O. Qual è il mestiere, quello che fate? Ditecelo a modo nostro, però. Ci dite quali sono gli arnesi che utilizzerete anche questa mattina con la frase Walter ce l'ho io, così. E poi mi dite se esiste, secondo voi, una canzone che esprima bene il lavoro che fate. 342 654 3210.
4: Buongiorno Walter, ce l'ho io il martello.
0: Il martello, raga, che cosa ne vuoi fare con il martello? È questa che la segno io di diritto. Dedicata a quelli che utilizzano il martello, lo scalpello, capito?

0: di gelosia.
1: Con gli occhi di Pinky,
0: che grande ritardo.
1: Che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare.
0: Mamma mia che voce.
2: Ancora oggi ha questa voce, è pazzesca. La più grande.
1: Che rabbia mi fa.
2: Oh, qualcuno glielo dirà a Rita che l'abbiamo menzionato questa mattina, ma poi guarda che la bellezza proprio di lavorare in una radio nazionale che si sente anche dall'altra parte del mondo, ci stanno ascoltando dalla Thailandia e dopo becco il tuo messaggio, amica mia o amico mio, forse ero un maschietto, e proprio perché grazie all'applicazione non c'è confine, la bellezza proprio quella, guarda.
3: Ce l'ho io.
2: Che hai?
3: La perforatrice Marini.
2: Oh madonna.
3: Montata sul merlo.
2: Che non ho capito, che ha detto sul merlo?
3: David da Belluno.
2: Ciao David, un abbraccio grande.
4: Valterino, oh. Buongiorno.
2: Ciao.
4: Jonathan da Siracusa, direzione Ciao. Enna.
2: Enna. Quanto è distante? Lì che il problema è fare quel percorso, è lungo, vero?
4: Io i cavalli sotto a sedia.

0: Mystery Kigo vi piacerà.
1: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: che troverete tutte le facilities, tutti i servizi che volete, soprattutto il servizio di sveglia anche oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Patti. Allora, sono Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia. Sapete che ci sono nuovi ascoltatori ogni giorno e mi piace molto questa cosa. Mi fate salutare Roberta. Ciao Roby. 15 giorni con noi e non ci cambia più, e questo mi piace molto, Roby. Quindi ci hai testati. Se volete darci una testata, anche voi testateci pure ogni volta che volete, e quando poi vi deciderete a dirci che siete parte della famiglia,
2: la famiglia,
0: da quel momento in poi

0: o che vorrà fare. Qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi del mestiere che stringete tra le mani? Quelli con i quali lavorerete, state lavorando? Scriviamo ste due o tre paginette, ma la cosa più bella è se sapete, ve lo chiedo questa mattina, se esista o meno una canzone che esprima bene il concetto del vostro lavoro, per esempio chiusa dentro al testo, chiuso nel titolo della canzone, quello che l'ha fatta, l'ha cantata, si è pensato a voi. Nel caso non ci fosse, secondo voi, ma magari non lo avete mai saputo, qualcuno ci può dare una mano, qualcuno che fa il vostro stesso lavoro, oppure ve ne verrà assegnata una d'ufficio. Come fare? Basta mandare un messaggio al 342 654 3210.
1: Ciao Martenino. Francesco. Ciao. Da Milano.
2: Ciao Franci.
1: Ce l'ho io la chiave tripla.
2: La
1: chiave
2: che fai?
1: Sono un ferroviere.
2: Questa macchinista. te la do io.
3: E fischia il treno.
2: Ma tu sei il nonno, quindi?
3: Il treno fischia.
2: Perché era il nonno il macchinista.
3: Ed il nonno
2: no,
3: è il macchinista.
2: Ma vedi che il nonno è il macchinista.
3: Il papà
2: è il capostazione.
3: Capostazione. E la nonna è sul vagone.
2: Che famiglia, ragazzi.
3: Sì, la mamma, la più elegante. Nel vagone ristorante. E tu che sei il più birichino.
2: Adesso dopo essermi fatto 10 ore di freccia rossa, capito? Bella, raga. Beh, non so se tu abbia gradito e abbiate gradito tutti voi che fate lo stesso lavoro, mestiere del nostro amico di prima, ma hai visto, non mi ha dato una canzone, gliela abbiamo assegnato una d'ufficio.
4: Anna. Ciao Walter, ce l'ho io il biglietto vincente.
2: Quella.
4: La canzone è Ho giocato tre numeri all'otto,
2: 25, 60 e 38. Li ho giocati.
4: Ciao Anna da Matera.
2: Ciao Anna da Matera. E quindi hai una tabaccheria a tutto fare, cioè con dentro tutti i servizi, giusto? È così? Buongiorno a te, Andrea.
1: Ciao raga.
2: Uè, raga,
1: la canzone che mi si dice

0: vostro, vero? Non ero nato, perché voi un attimo che pensate, ma questo è vecchio, ma
1: no,
0: no, è che uno minimo se fa sto mestiere un po' di musica la deve conoscere. Non è sempre così, anzi oggi è diverso.
2: Buongiorno Walter.
0: Non fare polemica, Walter.
2: Ce l'ho io il telecomando più grosso.
0: E che devi cambiare canalone?
2: Oh, Florian da Monaco.
0: Monaco dove? Di Baviera. Eh sì, più
3: Walter,
0: 40.
3: Walter, buongiorno.
0: Più 41.
3: Ciao,
0: sì.
3: Simone,
0: no, 49.
3: Da Savona.
0: Ciao Simo.
3: Ce l'ho io la riserva per rasare l'aiuola.
0: E quindi te la segno io, cioè. Pure a me non mi questa era facile però.

0: arrivare un filo prima. Noi siamo il primo programma del mattino, iniziamo molto presto, prima di tutti gli altri. Beh, 6:15 e finiamo alle 9. Buongiorno, mi chiamo Walter. Ciao Stefano. Vabbè, lui lo sa perché. Ciao Ste, grazie, un abbraccio, ma forte forte benvenuto nella famiglia, raga.
1: La famiglia.
0: Un sacco di cose accadranno questa mattina.

0: 3210.
1: Medaglia di Merano, c'ero io il registro elettronico.
0: Profe! Sì, è professoressa Ilaria Merano, ha detto. Che bel posto, che spero che abbia detto Merano. Ciao Ila, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno Matteo.
0: Ilaria, cosa vai a insegnare a sti ragazzi che oggi dicono speriamo che Ilaria si è svegliata bene, l'insegnante nostro?
2: Sono Luca da Foiano.
0: Dov'è?
2: Ce l'ho io il telecomando più odiato d'Italia in questo momento.
0: Che devi fare col telecomando?
2: Telecomando per cambiare i prezzi del carburante.
0: E se è così facile, mettere 1,20 si può fare, metti 1,20 il diesel, metti 90 centesimi la benzina, che...
3: Buongiorno Valterino, Fabio da Acetona.
0: Dov'è
3: sempre
0: Acetona?
3: Al vostro ascolto.
0: Ma l'acetone non serve per togliere lo smalto dalle unghie, non è quello, eh?
3: Tutti i giorni ce l'ho io. Ciao. I trattori fuori che mi aspettano.
0: Senti, non mi dire nulla perché ci posso pensare io, cioè tu ti fidi di me se ti do. Però è facile questa. Non so se sono pazzo o sono un genio. Dedicato a chiunque stia guidando in questo momento un trattore. Sai che sono quelli che mi taggano di più quando passa questa canzone sul mio account Instagram? Su Walter Pizzulli su Instagram, taggatemi.

0: servirà sempre tutto.
1: Monaco di Baviera.
0: Ah, vedi? No, ma infatti poco fa ho detto da Monaco dove? Più 49, Monaco di Baviera.
1: Monaco di Baviera.
0: Sì, sì.
1: Il telecomando per la gru di 32 metri.
0: Ma lo dici con arroganza, però.
2: E sono un arrogante.
0: No, scherzo, amico mio. Mamma, senti che ti ho regalato proprio a te di Monaco di Baviera. Monaco di Baviera, Walter. State ascoltando il morning show di M2, Opus 3, dal passato, it's a fine day.
1: Monaco di Baviera, Walter.

0: Dove vuoi che vadano a quest'ora? Anzi, come direbbe Fantozzi, dove vuoi che vadino? Yazoo e Don Go! State qua nella famiglia del Morning Show di MLO, un quarto d'ora, qualcosina di più alle 7 del mattino, poi iniziamo a giocare con il quiz. Vi siete svegliati alla fine, eh? Beh, pensa che dalle 6 meno un quarto che vi stavo aspettando, un'ora fa abbiamo iniziato, e al 342-6543210 stiamo racimolando, raggruppando tutta la famiglia.
1: La famiglia!
0: Datevi da fare questa mattina, perché scriviamo delle pagine pazzesche di un libro, quello del Morning Show di MLO di tutti i giorni. Tirate fuori l'arnese del mestiere, o se avete più arnesi tra le mani da stringere, o che avete stringere tra
2: mattina.
0: Mi piace dire stringo. Tra mattina mi fate sapere quali sono gli arnesi e se esista o meno una canzone che esprima bene il lavoro che fate. Moni!
3: Ciao Walter, sono Moni da Inversago.
0: Ciao Moni!

0: saprebbe dove andare. Andate da Moni. Muni.
1: Ciao Walter, buongiorno, Razziano dall'Aquila. Ce l'ho io il pappagallo per stringere i tuffi.
0: Ecco, lo sapevo.
1: E la canzone senza nemmeno che te la dico.
0: No, non me lo, non me lo dire che ce lo so. Vabbè, del Morning Show di M2O, e questo è nostro.
2: Che bello!

0: c***o a trovare la misura giusta, ragazzi. Roba da ingegneri. Arrivo,
1: M2O. Ma fuori Massena, cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
6: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la melacanzi,

0: tastiere che stringete tra le mani, qual è la canzone che esprime bene il vostro lavoro, così che la possano condividere anche gli altri che fanno il vostro stesso lavoro. Non ci avete mai pensato, ma pensate che esiste sicuramente una canzone per il testo, magari per l'idea, l'intenzione di chi l'ha scritta, di chi l'ha interpretata o anche nel titolo, che è dedicata al vostro mestiere o che potrebbe essere pensata per quello, tipo...
1: Buongiorno Walter. Buongiorno. Sabrina dal resto del mondo.
0: Ah, mi piace il re. Ma poi senti come lo dice, resto del mondo.
1: Resto del mondo. Perché io ho 100 kg di permessi di soggiorno.
0: Ciao tesoro, un bacio. Boh, Jacopo.
2: Ce l'ho io la rosetta calda.
0: Ma scusa, ma la rosetta calda in che senso? Che a quest'ora, che tra poco si svegliano i bambini?
2: Dal panificio Taurino. Ecco. Saluto tutti i colleghi e panettieri d'Italia.
0: Tutti i fornai d'Italia, una canzone.
3: Fornaio, hai cotto il pane?
4: Sì, ma è un po' bruciato.
3: Chi è stato?
4: Salvatore.
0: Salvatore.
3: Povero Salvatore.

0: voce. Fammi spiegare questa cosa. Arrivano migliaia di messaggi, io cerco di ascoltarne il più possibile, ma è chiaro che molti mi sfuggano. Piero è nuovo.
1: Piero, buongiorno. Buongiorno. Ciao M2O. Ciao, amico. Sono mio. Piero il catanese, l'autista pasticcere.
0: Ma è la prima volta che ti sento, Piero, giuro, guarda, la prima volta. Ma anche lui è nuovo però. Cioè, Piero, non è che puoi pretendere che arrivi qui.
1: Per l'ennesima quarta volta, quinta volta che prova a chiamarti. Dimmi, per dimmi, andare in diretta.
0: Senti, Piero, ho già sentito tutto quello che mi hai detto. Tu vuoi una canzone da un sacco di tempo? Pensa che anche una delle nostre favorite la voglio mettere. Aspetta, a chi è che la dedicava lui?
1: A ballare in Baggins.
0: Vai, vai, dimmi.
1: Me la dedico alla mia prima fidanzata Anna.
0: Ma non si può fare, ma come la prima?
2: Ma soprattutto, da lì in poi, quante altre nella vita?
0: Ciao Piero, benvenuto nella famiglia, tu sei perfetto per
3: la
0: noi.
3: La famiglia.
0: E poi uno dice, adesso ci ho pensato.

stamattina. Beh. E all'inizio della giornata, Casini, c'è la Gila Ula e c'è il King Marra. Casini nel morning show di M2 un minuto dalle 7 della mattina. Allora ho postato sul mio account Instagram, voi non mi credete, guarda che tutto quello che vi dico è vero, quasi tutto, c'ho il 99,9%. Ho appena

0: giochiamo al quiz?
1: Quiz!
0: Yes!
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Dai che gioca l'Italia!
7: Sull'app, canale 715, digitale.
6: No, intendo che gioca tutta l'Italia al gioco più giocato in Italia, il Quiz Show. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Sai che il Morning Show di M2O non è un programma qualunque. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9. C'è
8: la famiglia.
9: M2O. M2O. M2 Hit.

E abbiamo un suono nella sveglia che è diverso da quello di tutti gli altri. Sai come fa la sveglia del morning show di M2O dalle 6 meno un quarto lunedì al sabato? Fa così, senti. Che fai, te ne privi stamattina?

0: show di M2O.
1: Sveglia,
2: sveglia, sveglia, sveglia.
1: Sono le 7.
2: Già. Le 7:03, ragazzi. C'è il caffè che fuma lì da voi?
1: Caffè che fuma. Radio M2O.
2: Vi ricordo che questa è una sigla che è stata fatta da

Senti, sai che mi è arrivata anche un'altra sigla? Ma la faccio ascoltare, decidete voi. Centratissimo. Poi scegliete voi quella o questa, raga. Ditemi voi. Hey, hey, hey, hey.

sera ufficiale. Avete il tempo di questa sigla, se siete tra quelli mai salutati alla radio, per mandare un messaggio scritto al 342-654-3210. Nome, città, poi Walter. Ah, non mi rispondi mai. Non mi chiami mai e non mi saluti mai, ma mai.

0: diffidate dalle imitazioni pessime. Solo nel Morning Show.
1: Ho capito, ma
2: o Quizzo non si fa più?
0: Certo che si fa, adesso vi faccio una domanda. Funziona così fino alle 8 della mattina. Entro le 8 avrete la facoltà, opportunità, possibilità di rispondere. Mi raccomando, rispondete correttamente al 342-654-3210. Entro le 8, alle 8 la telefonata, bella. Per regalarvi la lampada del Morning Show. Stop al televoto che non c'è.
3: No,
0: allora, mi piace dirlo. Da Guidoni, Alessandro, non mi saluti mai, non mi chiami mai. Francesco, Gaia da Porto Ceresio, ciao ragazzi. Angela da Mortara, non mi saluti mai. Mortara, dove ho fatto una serata, un evento bellissimo. E lì adesso siamo tutti, c'è pure il sindaco, tutti, siamo tutti amici, capito? Cioè, se vado lì, capito? Ovviamente la prima è più bella, Walter, ma la più è per la fine, del... non ho capito niente, Andrea, ciao. Ah, ma Andrea è lo stesso che ha fatto questa sigla, e di quella sigla dice: la prima è più bella, ma perché quella l'abbiamo sentita solo una volta. Walter, tutte le mattine in macchina in viaggio verso Roma, dalle 6 in tua compagnia, Sandro e Katria, ciao. Buongiorno Walter, la sigla non la cambiare. Lo so che siete un po' così duri su quello, sulle novità. Roberto da Seregno, non mi chiami mai, tanto decidete voi. Non mi saluti mai, Stevi da Lecco. Buongiorno Sebastiano che è a Lecce. Buongiorno Antonio e Elenia, la mia bimba a Ginevra. Ti salutiamo tutti insieme a Bologna e non ci saluti mai. Chi è? Ginevra, ciao tesoro grande. Matteo e Sonia da Genova, non ci chiami mai. Sai che è stato bello, anche perché tutte le volte che riusciamo a fare degli eventi ai quali possono partecipare anche i bimbi è favoloso l'affetto. Ma quando ti dicono ti voglio bene è meraviglioso, davvero. Vabbè, dai, comunque. Senti, vi faccio una domanda allora, perché sennò poi perdo troppo tempo. Tu chiedi e lo vedi apparire, e anche con i dubbi non può scomparire. Chi? Cosa? Ma perché? Chiedi e lo vedi apparire. Sto facendo la domanda. Chiedi e lo vedi apparire, e anche con i dubbi non può scomparire. Che cosa? Si gioca a questo numero di telefono, non chiama.

Io mi raccomando, mandate un messaggio a questo numero. Guarda come cambia la voce, perché ho sentito questa canzone che sotto, capito? Porca miseria, che bella. 342-654-3210. Ok, allora, lo vedi apparire? Chiedi.

0: racconti alle mamme. Ma guarda, ma io due mani ho. Tra poco posto una card arancione sul mio account Instagram Walter Pizzulli con la stessa domanda che vi faccio in diretta, e poi alle 8 doveste perdervi la telefonata bella con la risposta corretta, la troverete sul mio Instagram. Chiedi e lo vedi apparire, e anche con i dubbi non può scomparire. Chi cosa? Questa è la domanda di oggi. Si gioca solo al 342-654-3210.
1: Ciao Bartolino, ciao. Sono Luna da Roma.
0: Amore Luna, ciao.
1: Ma non ci rispondi,
0: tesoro,
1: mai.
0: Guarda, spero di capitare presto a Roma. Roby Gray, ecco, datti da fare che... Non lo so se è sveglio Roby, ma Siro. A Roma dovrebbe essere bello riuscire ad incontrare Luna, che si è appena lamentata del fatto che io non la chiamo mai.
2: Ciao Walter, sono io, sei dalla Sicilia.
0: Hai capito perché siamo anche il programma più ascoltato dai bambini? Dammi José, dimmi.
2: Tu non leggerai mai questo messaggio.
0: Perché? Stai scherzando? Invece vedi.
2: Da Castelvetrano.
0: Ciao.
2: Per me la risposta è la mamma.
0: È la mamma, raga, no? Mamma. Pensa che le ho citate poco fa, le mamme. Sono tutte belle, le

0: farò tutto allora, devi
1: dire. Alessandro da Bologna, un bel caffè. Ma lo vedo apparire, ma non può più scomparire.
0: Ragazzi, perché chiedi e lo vedi apparire, anche con i dubbi, non può scomparire se tu chiedi il caffè. Non lo so, buh.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Mauro da Castrocaro Terme in provincia di Forlì, si chiama in Romagna. Secondo me è il pensiero.
0: Il pensiero.
2: Dai, chiamami prima o poi.
0: Dai, prima o poi vedrai che ti chiamo, peraltro. Non restare chiuso qui, pensiero, potrebbe essere.
3: A Valteri, buongiorno. C'è Luca da Roseto. Per me la risposta potrebbe essere la verità.
0: La verità, perché poi vi ricordo pure che la verità... Dammela, dammela. Com'è la verità?
4: La verità... Mi fa male.
0: Non dite sempre la verità, ogni tanto mentite. Tipo dite che qua si sta bene.
4: La verità.
0: Dite che è il programma più ascoltato di tutta l'Italia, che le altre radio possono chiudere, tanto comunque a me. Chi è che mi deve dire niente, raga? Perché sai perché? Perché nessuno.
4: Nessuno.

0: sai che mi piace di più quando sono più stanco. E questa è una giornata nella quale in realtà voi non ve ne accorgete, ma do il massimo apposta per questo. Quindi può capitare di tutto, non vi perdete una puntata.
1: Sono Paola da Marsala, sempre il dubbio.
0: Sempre il dubbio, ragazzi. Perché tu chiedi e lo vedi apparire, anche con i dubbi, non può scomparire. Che cosa? Giocate, dai!
2: Buongiorno Walter. Ciao. Oggi facilissima.
0: Facilissima oggi, è vero, me l'ha detto. L'unica cosa che non potete e non dovete dire, non dite che è facile, sennò parte l'inno della spocchiosità. Vai.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Rossella da Bari.
0: Stavi sbagliando nome, vero?
4: Ciao Medeo.
0: Secondo me stavo. Senti.
3: Ciao
0: Walter. Cosa che è? Voglio sapere con chi mi tradisci, Rossella. Allora, adesso io non mi muovo di qua se tu non mi dici con.
3: Ciao Walter.
0: Giuseppe stava di. C'è un Giuseppe che trasmette a quest'ora, no?
3: Ciao Walter.
0: Antonio, c'è Antonio.
3: Sono Rossella da Bari. Ciao. Io dico che è il riflesso.
5: Dacci un aiuto. Ciao. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, come ve lo diamo?
5: Dacci l'aiuto.
0: Sì, dico, come ve lo diamo?
2: In Bergamasco l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.
6: In abruzzese.
0: Allora, ve lo do in bergamasco, in abruzzese.
7: In bolognese l'aiuto Walter, sì,
0: in bolognese.
7: Anche in bresciano.
0: Allora, facciamo così, ve lo do io come mi pare piace, in giapponese, vai.
8: Sa che i kova.
0: Occhio perché dice una cosa, non è un numero, eh. Occhio lo dice.
8: Ei gono hajime.
0: Ei bono.
9: Ebici.
8: Utta no hajime.
0: Mamma che aiuto stamattina, raga. Che aiuto. Ci stiamo superando, raga.
8: Mi hajimari no mitsu.
0: Occhio che lo continua a dire.
8: Do, re, mi.
9: Do, re, mi.
0: L'ha detto quattro volte, fate voi.
10: Walter, ma ci stai prendendo in giro?
0: Ma ci mancherebbe.

0: motivo, perché tutti i giorni sono buoni per ringraziarci i meriti di essere qua tutte le mattine, mica io e solo io, voi e
1: la
0: noi
1: famiglia.
0: La famiglia, capito? Allora, se siete arrivati adesso, stiamo giocando da un quarto d'ora più o meno. Il Quizzo vi regala la lampada con lo scritto il morning show di M2O.
2: Quizzo!
0: Funziona così, basta mandare un messaggio col nome, la città, la risposta, servono 10 secondi, anche meno, con la risposta corretta evidentemente tra tutti voi che risponderete bene qualcuno si porterà a casa la lampada intorno alle 8 con la telefonata bella e tutto sotto la luce del sole, perché sentirete in diretta la persona che ci darà la risposta corretta portarsi a casa e vantandosi peraltro con ogni fermi la lampada, chiedi e lo vedi apparire anche con i dubbi, non può scomparire. Chi cosa, ragazzi?
3: Ciao, sono Claudia da Torno.
2: Si capisce che non sei una donna, neanche un bambino.

0: d'accordo.
1: Buongiorno Valterino, vai. Andrea dalla Stassigna, Firenze. Secondo me la verità.
0: La verità!
2: Dai,
0: la canzone, raga, è diventata una roba.
3: Il conto!
0: Il conto, raga, il conto. Cioè, è vero, chiedilo, vedi apparire anche con i dubbi, non può scomparire. Bella questa! Io l'avrei fatto vincere, sai?
4: No.
0: Però non è quella, il conto, perché tu lo vedi arrivare, perché compare, tu dici scusi, il conto arriva e poi non è che finché non lo paghi non scompare.
5: Ciao Walter, buongiorno, buon lunedì, buon ciao. Inizio settimana, siamo ciao. Federica e Anita da Mantova. Ciao, secondo tesoro. Noi è il quesito.
0: È il quesito,
6: cioè,
0: ragazzi.
6: L'hanno fatto la versione personalizzata.
0: Ma che sono matti forti anche loro,
6: Cavallino.
0: Allora, chiedilo, vedi apparire anche con i dubbi, non può scomparire chi cosa, giocate entro le 8 del mattino, 342 654 3210, via.

0: giocare ogni mattina, li abitué, sono arrivati un sacco di amici nuovi che vogliono provare a portarsi a casa la lampada. Chiedi e lo vedi apparire anche con i dubbi, non può scomparire. Chi è? Cosa, raga? Giocate con me, con noi, tra poco l'aiuto, state qui con me. Vi metto anche una canzone che vi piacerà, di Ice MC. Bella, bella. Intanto esercitatevi a dire bom, dichi, dichi, dichi, bom, dichi, bom.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. E patatine fritte 3 kg a 3,19€. Lidl, vale davvero!

0: perfetto su corede.it. Giornate intense. C'è l'OpiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OpiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: My Movies presenta.
4: Rider!
5: Cioè, che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini ti stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa,
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: poco. Subito le ultime.
1: M2O. M2O. DJ Station.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il leader ucraino Zelensky ha però detto di non saperne nulla, ma fa sapere di essere disponibile se anche la Russia la accetterà da Mosca. Non è arrivato alcun commento, ma secondo il sito Axios il Cremlino avrebbe detto no. Intanto sul campo continuano i raid russi sull'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump è stata infatti colpita una centrale elettrica a Kiev e nella notte un bombardamento su Kharkiv ha ucciso 3 persone. Sono arrivati messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione da tutto il mondo per Papa Leone XIV. Il pontefice ieri ha fatto sapere di avere un nodulo a un polmone e di dover sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Calcio: Juventus e Milan hanno pareggiato entrambe per 1-1 ed entrambe in trasferta ieri sera contro rispettivamente Cagliari e Sassuolo nelle ultime 2 partite della domenica della 6ª giornata di Serie A. In testa alla classifica restano Inter e Lazio. I biancocelesti ieri hanno sconfitto 3-1 il Monza, agganciando i nerazzurri in vetta a quota 16 punti, pareggio rete inviolata invece tra Como e Roma, e ieri è arrivata anche la prima vittoria in campionato per il Bologna, 2-1 a Lecce. Oggi si completerà il quadro del tour.

0: con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Adesso arriva il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
2: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata nubi irregolari da nord a sud, con qualche isolato piovasco al nord-ovest e sul basso Tirreno. In giornata lieve instabilità sulle regioni meridionali, con piogge sparse sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica. L'appuntamento con ilmeteo.it torna più tardi.
3: Grazie Paolino.
4: E allora pronti?

0: Valencia. La musica infinita come ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 6 meno un quarto alle 9 compreso il sabato, anzi anche al sabato. Baracca Destroy, un giro dalle parti degli anni 90. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno. Ciao, miei cari vicini.
0: Tutto il comitato è per voi, il comitato d'accoglienza anche di questa mattina per quelli che si sono appena svegliati e non sanno che noi siamo arrivati molto presto come tutte le mattine. Beh, 6 meno un, mi ricordo quando erano le 6 meno un quarto, adesso 7:37. Vi invito a giocare. Stiamo a giocare.
1: Arriva, arriva, arriva. Eccolo.
0: Dove? M2O, il morning show vi fa giocare ogni mattina. Avete 20 minuti per mandare un messaggio, provateci. Non è una prova di velocità, quindi anche chi è arrivato adesso, magari all'ultimo istante, chi arriverà alle 7:50, tipo, manda un messaggio. Se si è svegliato meglio degli altri e quindi la sa, può vincere la lampada con la scritta il morning show di M2O. La domanda è questa: chiedi e lo vedi apparire, quindi chiedete questa roba, compare. E anche con i dubbi però non può scomparire. Cos'è? Si gioca questo numero se siete nuovi del programma. 342, tenete a mente solo il prefisso perché il numero è un countdown che ricordate agevolmente. 342 654 3210. Inizia
2: il gioco.
1: Ciao, siamo
0: Amori.
1: Emily e Noemi. E per noi la risposta è la risposta.
0: Ciao. La risposta è la risposta, raga, non è che.
3: Grazie. Buongiorno Walter. Ciao. Vittorio da Canosa.
0: Ma Canosa di Puglia, per forza, senti.
3: Dubbio.
0: Il dubbio? Me ne dubbio.
4: Walter, buongiorno, sono Barbara dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao Barbara. Hai notato che c'è tutta l'Italia, che bello.
4: E dimmi. Secondo me ci provo, eh.
0: Vai.
4: È il motore di ricerca.
0: Il motore di... No! Non è!
5: No!
0: Non è il motore di ricerca. Guarda, la domanda è: chiedi e lo vedi apparire. Anche con i dubbi non può scomparire. Chi? Cosa?
6: Buongiorno Walter, sono Alfredo da Catania.
0: Ciao Alfredo!
6: Per me è il pensiero.
0: Non restare chiuso. Molti hanno detto pensiero. Sbagliato!
5: No!
0: Non è neanche il pensiero.
7: Ciao Walter, buon lunedì! Sono Isola Varese.
0: Ciao, ciao, Varese c'è.
7: Potrebbe essere il verbo?
0: Tutto può essere, tesoro. Dopo lo scopriamo, intorno alle 8 arriva la telefonata bella, lo dico ai nuovi. Chiamo io, doveste sentire la mia voce. Sono quello che vi dirà, avevi vinto la lampada del morning show di M2O.
6: Buongiorno, sono Claudio e Flaminia.
0: Ciao.
6: Da Palestrina.
0: Palestrina.
6: L'indovinello è lo specchio.
0: Lo specchio, raga, dicono loro, non lo so, non è che posso dire no tutte le volte.
8: Walter, buongiorno.
0: Ciao, con chi sei?
8: Una famiglia in macchina che va a scuola e al lavoro a Roma.
0: E quando lo dico io che siamo...
8: La risposta è?
0: Guarda che loro, nessuno vuole rispondere.
9: La famiglia.
8: Il desiderio. Anche tu, vai.
0: Amore, un bacio.
10: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
10: Siamo Manuela.
0: Sì.
11: Giuseppe. Margherita da Crotone.
0: No, tu guarda, se tu me l'avessi detto 7 anni fa, Walter, riuscirai a mettere su una famiglia, avrei detto bah, è dura, ma proviamo. E invece siamo riusciti.
10: È la risposta.
11: Per me è il nome.
0: È il nome.
12: Ciao Walter, ciao. Sono Giussi da Catania.
0: Chiedi
12: per
0: l'aiuto.
12: Me è l'arcobaleno.
0: Chiudete l'aiuto.
13: Buongiorno Walter.
0: Chiedi un aiuto.
13: Da Montalto. Per me la risposta è la domanda.
0: La domanda.
14: Ciao
0: è la risposta.
14: Walter, sempre Stefi da Lecco.
0: Ciao Stefi.
14: Il nome.
0: Il nome.
15: Ciao Walter, sono Teresa da Varese insieme ad Andrea.
0: Ciao.
15: Ciao.
0: Ciao.
15: Secondo noi la risposta è la
0: non ho capito. Il
15: pensiero.
0: Il
15: ciao.
0: Pensiero. No,
16: Giorno,
0: non è il pensiero.
16: Ciao. Sono Alessio da Sant'Angelo Lodigiano.
0: Vai.
16: Per me è l'arcobaleno.
0: L'arcobaleno.
17: Buongiorno Angelo da Enna.
0: La Sicilia.
17: Secondo me è l'amore.
0: L'amore.
8: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Allora vi do un aiuto. Bimbi, chiedete anche agli adulti perché loro la conoscono questa. E devono capire, interpretare perché ho voluto mettere questa. Bella.
18: Who is Elvis?
0: La ricordate?
18: Who is Elvis?
0: Vabbè dai, fatta. Ma nulla. È come sembra. I can hear you whisper.

cosa. Visto che non va bene stamattina, vi do l'ultimo aiuto. Guarda, uno degli ultimi. Significherà qualcosa questo. Te la ricordate? Sì, devi ricordarti qual era il leitmotiv del film, della serie, capito? Vabbè, dai. Allora giocate 342-6543210. Un aiuto tra poco, mi raccomando, e state con noi perché arriva Vasco Rossi.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
7: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Whirlpool nella balena.
13: Sono nella balena! Aiutatemi!
12: Scopri l'incredibile storia.
14: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
12: Da vivere solo al cinema.
14: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
12: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Da Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
20: Dark Planet, convenienza nostra.
21: Sostituiscio.
22: Leo, si dice sostituiscilo.
21: Sostituiscio.
23: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Serotonin.
1: M2O suona così.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: Scorosi e tu delusa. Attenta che chi troppo abusa, soprattutto della pazienza, poi a 6 minuti dalle 8 della mattina non sai chi incontri e chi trovi a questo.
1: No.
0: Tranne noi che abbiamo tutta la pazienza del mondo, quindi rivolgetevi a noi della famiglia del programma Il Morning Show di M2O.
2: La famiglia.
0: Sono Walter Pizzulli, avete preso quello con la doppia.
2: Ciao Walter, esatto, sì, sì, con la doppia.
0: Allora, vi invoglio a giocare

0: da massa. Potrebbe essere un'idea?
1: No!
2: È un'idea, ma non è quell'idea.
3: Buongiorno,
2: è
3: Walter.
2: Che idea?
3: Matteo da San Benedetto del Trondolo.
2: Quale idea?
3: La parola è sospetto.
2: Sospetto, ragazzi! Ma no, ma che...

0: scomparire, dici e anche però con i dubbi non può scomparire, perché a meno che quello non ti dica che
1: ciao,
0: in realtà...
1: sono Nadia, siamo quasi ad Halloween, per me è il fantasma.
0: No, non è il fantasma. Scusa, chiedi e lo vedi apparire, anche con i dubbi non può scomparire. Cosa? Se tu chiedi una cosa, il numero per giocare, ma non chiamate la radio, mandate un messaggio prima delle 8, il 342 654 3210.
2: Ciao Walter, ciao. Siamo Lucrezia e Giuliano da Siracusa.
0: Ciao ragazzi.
2: Secondo noi la risposta è
3: Il conto
0: mi è sempre piaciuto già da questa mattina. Però non è, sai.
4: Ciao Walter, Daniele da Roma.
0: Ciao Dani.
4: Secondo me oggi è facile che sbaglio.
0: Ah, pensavo che è facilissimo.
4: Secondo me è il consiglio.
0: Ma sai che sì, hai sbagliato. Era facile che sbagliassi. Però no, è così. Dai, dai, iniziamo a giocare di nuovo anche per quelli appena arrivati.
5: Inizia il gioco.
6: Vai, ciao, dai. Sono Orietta da Vasto.
0: Dai, Ori.
6: Per me la risposta è il beneficio del dubbio.
0: Ori. Chiedi, tu chiedi una cosa, lo vedi apparire, anche coi dubbi non può scomparire.
7: Ciao Walter, Lorenzo da Taranto.
0: Che vuoi, Lorenzo, dimmi.
7: Per me è il dubbio.
0: Il dubbio. Lorenzo. Tarde nostra. No, non è il dubbio.
8: Ciao Walter, sono Katia da Modica. Secondo me è la verità.
0: La verità mi fa male, ma non è
9: ciao
0: quello.
9: Ciao Walter, oui. Ignazio d'Ancona. Per me la risposta è l'ombra.
0: L'ombra,
10: Walter,
0: raga,
10: buongiorno, no, da Roma. Allora, per me la risposta è i pensieri. Pensieri.
11: Ciao Walter, oui. Riccardo da Roma. Ciao. Per me Roma, è l'ascensore.
0: Raga. L'ascensore,
10: buongiorno,
0: sale scendo.
10: Questa
0: ciao,
10: era
0: ciao,
10: la sigla, vai, di Twin Peaks. Ciao Giuseppe da Pistoia.
0: No, capito, ma... io ho messo come aiuto la sigla di Twin Peaks, ma non significa niente a meno che io non metta di fianco anche questa cosa. Aiuto! Questo è l'ultimo aiuto, vai.
12: Questo è il rap della punteggiatura.
0: Allora,
12: che se rumorosa e divertente la lettura.
0: Già sai. Beh, quindi è una roba di punteggiatura, anche se nulla è come sembra.

da Walter Pizzulli su Instagram tra le storie. Lì avete trovato sicuramente una maglia, una camicia questa mattina. Anzi, come si dice in alcune zone d'Italia, una camicia. E su quella camicia c'è scritto quello che tutti pensiamo. E uno dice: ma che cosa? E vai a vedere.

0: aspetta che adesso vedo anche
1: il terino di qua, dai, terino di là,
0: dai, che devo andare a pa,
1: terino non mi chiama,
0: devo andare a pa, Palermo, dai. Flavio Flavio,
2: ciao Walter.
0: Quale altra radio ti avrebbe mai accolto così? Nessuna, non esiste, vero?
2: Assolutamente no.
0: Che bello averti qua. Allora Flavio, tutte le mattine gioca, ma mica da solo, vero Fla?
2: No, giochiamo tutta la famiglia. Naturalmente oggi dico, purtroppo sono solo perché già ho lasciato tutti.
0: No, li hai abbandonati praticamente, li hai portati a scuola. Come è composta la famiglia, Flavio?
2: Allora, mia moglie che lavora pure in scuola,
0: Come si chiama?
2: Claudia, che
0: Claudia,
2: è
0: ciao.
2: Tantissimo. Naike, che era fino a poc'anzi con me, fino a qualche minuto.
0: Grande Naike.
2: E Giada che attualmente va all'università.
0: Uè, che bella famiglia.
3: Ciao, famiglia.
0: Insomma, orgoglio di papi e mamma. Che bello che è. Me li abbracci tutti da parte mia, mi raccomando. Naike, gli hai dato un nome che è importante, significa vittoria. E infatti ha vinto, lo vedi?
2: Esatto.
0: Perché è lei che ha indovinato. Chiedi e lo vedi apparire. Anche con i dubbi non può scomparire. Cosa?
2: Punti interrogativi.
0: Ma certo, ragà, era il punto interrogativo. Ho messo anche una canzone d'aiuto e niente. Senti, dedicato a quelli che non hanno vinto ma che potrebbero vincere tra le 8 e le 9 i gadget Total Black. Vai, uno gnè gnè fatto bene da Palermo. Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè

del weekend con Mario. Io. Ma Mario? Lui con Mario Fargetta mi ha promesso che ci avrebbe spiazzati una mattina di queste, mi avrebbe mandato un messaggio senza neanche chiederlo. Io non glielo chiedo, guarda. E lui mi lanta di svegliarsi presto, Mario Fargetta, tutte le mattine, di stare con noi. Lo so che ascolta il morning show di...

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
7: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Oh, state con la famiglia
9: sull'app canale 715 digitale.
8: Qual è l'arnese o gli arnesi del mestiere che stringete tra le mani ora adesso? Proprio in questo momento mentre vi parlo. Che significa il lavoro che fate? Esiste una canzone che spieghi bene il lavoro che state andando a fare in quest'ora che è?
10: Questa è l'ora bella.

0: Le 8 e 9, 8 e 90 su M2O. Se vi è piaciuto ogni mattina a quest'ora, ne scegliamo uno per noi e per voi.
1: Auguri, auguri, augurissimi nel morning show di M2O.
0: Prenotatevi per domani. Come funziona a quest'ora della mattina? Sbrighiamo la pratica in un attimo proprio. Se mi dite chi è che volete festeggiare, o magari festeggiate voi stessi se state cambiando qualcosa, o sapete che quello, quella, quelli che vi stanno a cuore cambiano vita, ma vanno a star meglio, mandatemi una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it. Mi date il vostro nome, la città e il telefono della persona che volete io chiami. Walter, auguri oggi a mio marito Giovanni per il compleanno. Alessia lo chiede. Auguri Giova. E adesso mi fai quel numero che devo chiamare sto ragazzo che è troppo buono. E lui è troppo buono. Troppo chiuso, è buono assai. Aspetta, fammi sapere. Aspetta che lo devo chiamare. Andrea!
2: Eccomi.
0: Ciao Andrea. Perché Ciao. Sei così buono, Andrea? Perché se proprio ti devi tagliare, ti tagli con un grissino? Sai che mi ma tu mi ascolti la mattina, lo sai chi sono, sì? Non dire cose brutte.
2: La mattina, sì.
0: Grande, amico mio. Fai 24 anni oggi.
2: Già.
0: E com'è?
2: Vecchio.
0: Io che devo fare? Guarda che è l'età più bella in assoluto, perché ancora non si capisce tutto della vita, e per fortuna, e riesci a fare cose. Ma sei, raccontami, fidanzato? No.
2: No, in questo momento no.
0: No, momento c'è no. stato un momento in cui...
2: Sì, ma per il momento preferisco che dici la verità.
0: Allora, senti, sai chi mi ha commissionato l'augurio? Lo sai?
2: Sì, mio fratello.
0: Alessio, Walter, fai una sorpresa a mio fratello per il suo compleanno. Vive a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, mentre lui è, esatto. è a Torino, lui.
2: Sì, sì.
0: Lo
2: sì,
0: vedi che poi litigavate sempre da piccoli, giusto? Io lo so questo.
2: Sì.
0: Beh, ma sempre capita tra fratelli e sorelle così. Poi però quando non la vedi più o non lo vedi più e ti manca e cacchio capisci cosa hai perso. Vabbè, adesso non la voglio buttare sul tragico. Walter, abbiamo 4 anni di differenza e da piccolini non facevamo altro che scannarci, non andavamo per niente d'accordo. Crescendo però le cose sono cambiate. Adesso andiamo davvero d'accordissimo. E certo, perché siete distanti. Ma che se lui torna da te, litigate di nuovo. Mi farebbe super piacere. Piacere se lo chiamassi per fargli gli auguri. Poi lui mi chiede di dirti una cosa che non ti posso dire. Tu la devi capire. Okay. Dice che sei troppo buono e dice: Walter, a modo tuo, se gli puoi dire che è un... comincia per C e finisce per E, ma non sei campione, capito?
3: No.
0: Tanti auguri, amico mio, un abbraccio grande.
2: Grazie
0: ciao,
2: mille,
0: caro, ciao. Anche a te, ciao.
2: Ciao.
1: Auguri, augurissimi.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Vai, lasciagli pensare, Walter, che non ci sono. Lasciaglielo credere.
0: Qualcuno ha visto Walter?
1: Va, va, lasciagli credere che non sia qua. La testa gira, è all'inizio della giornata che la capa gira alle 8 e un quarto della mattina. Buongiorno anche da me, sono Walter Pizzulli, siete arrivati ora, eh?
0: Beh.
1: E noi qua dalle 6 meno un quarto, e noi fessi fessi, capito che... Tutte le mattine, 3 ore e un quarto. In realtà col comitato d'accoglienza vi aspettiamo. Voi quando arrivate, arrivate. Come il Natale siete, no? Voi quando siete liberi vi mettete in macchina, parlate con noi, state con noi. Poi fra l'altro lo sai che poi riinizia tutto proprio che...

0: Pensa che non ero nato, era il 79, no. Vedi? Cosa vuoi che fa? Allora, se siete arrivati adesso, perché dico che ricominciamo? Perché a quest'ora della mattina ricomincia un po' tutto quanto. Bisogna che ognuno faccia il proprio lavoro, fa qualcosa, lavoro, andate a scuola, andate in università, i clienti, la ditta, il capo, il traffico, qualunque cosa. Allora, potremmo scrivere da stamattina che scriviamo pagine di questo libro, del Morning Show di M2O. Il libro conterrà il vostro nome e la città, ma soprattutto il lavoro che state andando a fare. Cioè, chi ascolta la radio e il Morning Show di M2O alle 8 e un quarto? Che lavoro sta per fare oggi? Qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi che utilizzerete per lavorare? Me lo dite così, Walter, dopo il nome e la città. Ce l'ho io, come l'aveste soltanto voi. E poi mi dite se esiste una canzone che spiega bene il lavoro che fate. 342 prefisso numero countdown 654-3210.
1: Ciao Walter, salva da Prato.
2: Salva, inizi tu.
1: Direzione Piombino, sto andando ora a rifornire un cantiere di gas tecnici per tagliare acciaio e ferro.
0: Qui ha messo insieme Piombino, quindi piombo, acciaio e ferro. Secondo me è Superman lui. Ti piace? Occhio alla criptonite. La criptonite sono tutti i fessi che incontriamo sulla nostra strada, capito? Quella è la criptonite che ci abbassa il livello. Vabbè, quindi te ne ho assegnato uno d'ufficio perché non sapevo quale altra canzone, anche perché non me l'hai segnalata tu, potessi accreditarti questa mattina. Qual è la canzone del vostro lavoro, arnesi del mestiere? Ale!
3: Ciao Walter, ciao. Siamo Alessandra e Pietro da Genova.
0: Buona Ale, ciao, buona, bella la vista sicuramente, mi ha mandato una foto di una torta.
3: Non so se esiste un vero e proprio arnese, perché noi ne utilizziamo veramente tanti. Sì. Abbiamo una panineria, pocheria universitaria qui.
0: Pocheria con la K, non porcheria, pocheria della lì a
3: Genova, che si chiama Magnus.
0: Certo.
3: E boh, la prima cosa che mi viene in mente, siccome siamo degli chef, io in particolar modo, mi vengono in mente le tagliatelle di nonna Pina.
0: Ale, sai che io invece ho guardato la tua foto, hai fatto una torta di mele, ma la vendete? Cioè posso venire lì? E mi è venuto in mente, cacchio, Alessandra avrebbe dovuto chiamarsi Maria Rosa.
4: Bertolini presenta le avventure di

qua non ero nato veramente, era il 70. Maria Rosa, Maria Rosa, raga, per favore pensaci tu. Ogni giorno calabone, l'ora di che Beppe più. Maria Rosa, Maria Rosa. Adesso se siete bravi a fare i dolci mettete il vostro nome.

che in realtà entro le 9 del mattino vi devo regalare, sono il primo a regalarvi Total Black, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e anche gli adesivi, gli stickers della radio. Quindi appena sentirete il momento, quello giusto proprio di mandare un messaggio, sentitevi liberi di farlo nel Play With Us, nella famiglia.

0: Music Takes Me High, le 8:23 della mattina. Buongiorno miei cari vicini appena arrivati. Ho detto vicini, l'hai capita questa? Mi fate salutare il mio amico che ovviamente lo sapete, parte integrante del mio programma del Morning Show di M2, è familiare.
1: La famiglia.
0: Mio amico Mauro Miclini che è in macchina. Mi ricordo quando andavi in macchina con un sacco di belle donne. Sono cambiate le cose, eh? Perché è con Cino. Uno dice ma chi è Cino? Lo conoscete sicuramente. È il produttore di Fred De Palma che compie gli anni oggi. Auguri! Augurissimi amico mio, un abbraccio grande. La domanda è quanti anni fa? È su questo.

0: David Guetta, arrivo.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Yakult Plus, pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
6: My Movies presenta.
7: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
6: Con uno straordinario Robert Pattinson.
7: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
6: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
7: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arcaplanet, convenienza nostra.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria,
12: la più buona, perché mia.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
19: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: da dove arriva e non mi viene in mente Delegation, You and I, nella versione di David Guetta con Hypaton alle 8:30 in giro per tutta l'Italia. Tutti dicono
1: buongiorno miei cari vicini.
0: Lasciatemi credere che sia così, e ho una mezz'ora per fare un mucchio di cose, tante cose. Tra quelle cose c'è anche un po' di regali da farvi nella confezione, nel packaging, proprio c'è tutto nero oggi. Ma non perché porti male, ma no, porta bene. E Total Black, dentro troverete t-shirt, cappellino, socks. Poi dici, ma che sono gli socks? Le calze di M2O. E poi portachiavi e anche gli stickers e gli adesivi della radio. Ma questa non è un'ora qualunque.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: E se è bella, rendiamola bellissima grazie a voi e alla famiglia. Allora, fuori gli arnesi del mestiere che utilizzate o che state già utilizzando, che stringete, che avete strinto tra le mani. Dai, mi piace dirlo. Che avete stretto già tra le mani, per esempio quelli che sono arrivati stamattina alle 6:15, già avevano speso energie durante il corso della notte, o quelli che hanno già iniziato. Ed esiste una canzone che spieghi bene il lavoro che state facendo?
3: Buongiorno Walter, Stefano da Udine. Ce l'ho io il camion per portare via il palco di M2O dalla parcolana.
0: Che era bello importante
3: giù a caricarlo.
0: Guarda, ne approfitto per salutare tutti quelli che abbiamo incontrato a Trieste. Io, Albertino, Fargetta, Shorty, siamo stati insieme per un M2O Night fantastico. Gente meravigliosa, gente divertente, come direbbe il grande. Proprio così.
4: Buongiorno,
0: grazie.
4: Sono Francesca da Lucca. Ciao, sono Franci. Un assistente domiciliare.
0: Caspita.
4: E penso che la mia canzone sia c'è da fare, c'è da fare,
0: c'è sempre qualcosa da fare, da rifare,
4: perché comunque sì. Oltre all'assistenza alla persona è anche la pulizia domestica, qualsiasi cosa riguardi la casa.
0: Sì, ma anche dal punto di vista psicologico immagino deve essere una missione la tua, non può essere un semplice lavoro, vero?
5: Io trasformo
0: cosa?
5: Materie prime in prodotti finiti.
0: Sai che quando hai detto

0: la frase Walter, ce l'ho io come la veste solo voi. Giada!
1: Buongiorno Walterino, sono Giada da Firenze.
0: Che fai?
1: Io lavoro in una ditta che vende macchinari, ricambi e tutto l'occorrente per le pelletterie. Quindi ti direi a pelle figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, sì. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo.
2: Ciao! Levate gli erbina!
0: Guarda, guarda che è stata brava, prova a farlo tu, guarda che è difficile.
3: Ciao Chiara. Walter, buongiorno, sono Chiara da Pisa.
0: Ciao Chiara.
3: Uno strumento che utilizzo io nel mio lavoro
0: questo è tosto, è difficile.
3: È il plateau da gioielli, quindi un vassoio per l'esposizione dei gioielli, perché appunto lavoro in una gioielleria.
0: Ah, io avrei messo come canzone, come sigla che spieghi ben Lupin, l'incorreggibile.
3: Come canzone, sì. Anche se il testo non è proprio corrispondente al mio lavoro, però il titolo sì. E mi è venuto in mente Diamante di Zucchero.
0: Ma guarda, ciao. Anche avessi fatto qualunque altro lavoro, il pretesto per mettere diamante c'è sempre. È un diamante di canzone.

0: chiedete qual è la tua canzone favorita, questa è tra le prime 10 sicuramente. Vabbè, grazie Zuccherone, che bello che ospitarti tutte le volte, poi ogni disco è meraviglioso, ogni canzone.
1: Ciao Walter.
0: È un movimento di testa, di cervello, di sentimenti. Dimmi Frida.
1: Ce l'ho io il percolatore.
0: Che non va confuso col che è un'altra cosa quella.
1: Per estrarre i principi attivi e fare gli idroalcolici. Mm. Di che cosa? Delle piante officinali.
0: Fa le piante
1: officinali. Buongiorno a tutti da Ivana, la mia canzone è Strega. La strega di Vasco Rossi. Uè!
2: C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega.
0: Lei proprio se ne frega.

0: praticamente a tutto quello che ci vengono a dire questa mattina di non richiesto anche consigli, noi rispondiamo:
1: e chi se ne frega.
0: A 18 voci proprio, capito? Metto un M2 Hold, state qua con me, senti cosa abbiamo scelto. Jump Around, la canzone di House of Pain. M2 Hold.
2: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia.

0: sentito questa canzone. Fammi salutare quelli che stanno con noi praticamente più che con...
1: Buongiorno Walter, sì. Sto più con te che con mia moglie. E per fortuna!
0: Fai il furbo, guarda che devi tornare a casa. E il morning show sono quelli della famiglia.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: Oltre la nightlife, c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat, la storia la scrivi tu. Malta, explore more stories.
1: La musica del momento.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina, bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
8: Ho incontrato un uomo per strada.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
8: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
7: Beh sì.
8: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
4: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepack.org.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Ai creatori di WandaVision.
19: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
18: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
19: Quella famiglia non era reale.
20: Ne sei proprio sicuro?
21: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
19: Com'è possibile?
18: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Sì, ma tanto c'è tempo.
23: Sì, sì, ci vado domani.
22: Ma va, che mica scappa, eh.
23: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
22: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
23: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
22: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Fabio, sei a Bergamo ancora?
1: Sì, Bergamo.
0: Ciao, Bergamo proprio città, Bergamo bellissima.
1: Sì, Bergamo e provincia.
0: Da quanto tempo sei lì, Fabio? Sei sempre stato là? Sei nato lì?
1: Io, sì.
0: Okay. Nato da Bergamo. Da quanto tempo invece stai con me, Fabio?
1: Io dall'inizio, Walter, da quando iniziato in M2O, ho iniziato a seguirti e via.
0: E basta.
1: Tutte le mattine con te.
0: È la famiglia da dipendenza, non è tanto il fatto che ci sia io, è che c'è proprio...
2: La famiglia.
0: C'è la famiglia. Tu ne fai parte, Fabio. Senti, Fabio, cosa devi fare oggi? Che dice il menu della tua giornata? Che lavoro fai?
1: Io faccio assistenza a impianti di aria condizionata.
0: Ma che uno dice, scusa, l'aria condizionata serve in estate, ma
3: no!
0: Ci sono le pompe di calore, giusto?
1: Bravissimo.
0: Raga, mi volete lì a lavorare?
3: No!
1: non troviamo nessuno.
0: Ci sono, raga, guarda che bisogna imparare l'arte e metterla da parte nella vita, che non si sa mai. Fabio, ti faccio un regalo, Total Black di M2O, ti arriverà la t-shirt, il cappellino, socks, le calze, quelle meravigliose di M2O.

0: all'aeroporto, c'è Davidino!
1: Renault.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023

0: intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: FM Lab su MVO.it.
8: Ma guarda che sorriso che hai, Pizzulli. È andata bene sabato, vero?
9: È bellissimo.
8: C'era energia, c'era felicità. C'eravate tutti praticamente, anche sì.
10: Mancavi, dice proprio.
8: Come?
10: Mancavi tu!
8: Ma io ero dal Morning Club ieri.
7: M2O.
11: Più musica.

0: questa è tutta l'energia necessaria per affrontare non solo la giornata ma l'intera settimana. Energy 52 con Caffè del Mar. Questa la canzone che avete ascoltato alle 9:04 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e questo ormai lo sapete, il nostro matinee, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di argomentare, commentare insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. E vi dico già che questa mattina inizieremo a parlare di qualcosa che secondo me riguarderà un po' tutti, perché 6 italiani su 10 hanno rinunciato al riscaldamento o all'aria condizionata per motivi economici, di fatto bolletta quanto mi costi. Se anche voi è capitato magari veramente di fare un ragionamento molto serio rispetto all'opportunità o meno di accendere l'aria condizionata quest'estate, lo potete già fare e col vostro commento, la vostra opinione al 342-654-3210, così come ha già mandato un messaggio Daniele. Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Dai, questa volta serve la rincorsa per iniziare la settimana.
0: La rincorsa, Daniele, ma non solo la rincorsa, guarda, proprio ci mettiamo lì in pista di decollo, iniziamo il nostro rullaggio, però ancora una cosa importante da ricordare. Oltre al 342-654-3210, che lo sapete, proprio il numero delle nostre coordinate, ricordatevi che lì arriveranno anche tutti i messaggi con scritto Play With Us, nome, cognome, quello che vorrete, non appena sentirete la canzone di LB1, I Need A Sign, dai, quella che richiama Show Me Love degli anni 90, una grandissima certezza. Ma quello che forse non sapete è che in palio abbiamo un Play With Us tutto total black. La t-shirt, il cappellino, socks, portachiavi, stickers, tutto rigorosamente black.

0: una delle voci più importanti e innovative del panorama musicale mondiale. Arriva da Londra, UK, Olivia Dean, con la sua So Easy to Fall in Love. Questa la canzone che avete ascoltato alle 9:10 minuti mentre siete già scatenatissimi, al 342-654-3210, non solo per la questione condizionatori e caro bolletta, ma anche per quello che è successo questo weekend. Vero Mauro?
1: Davide, buongiorno. Buongiorno. È la rincorsa da Milano.
0: Perché?
1: Che figata.
0: Cosa?
1: Sono ancora alla fabbrica del vapore.
0: Sei ancora lì al Morning Club? Beh, d'altra parte ieri abbiamo ballato con David Morales e ancora tante date ci aspetteranno di M2A Morning Club alla fabbrica del vapore. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito m2a.it oppure sui nostri account social che sono sempre molto aggiornati. Ora però, prima di entrare nell'argomento di questa prima ora riguardo alla rinuncia al condizionamento o al riscaldamento, anche dipende un po' dalla stagione che volete guardare, osservare o commentare, abbiamo le nostre notizie da sesta pagina. Perché è veramente passato purtroppo così, magari un po' in sordina, ma in realtà è una notizia di cronaca che è stata riportata proprio nelle seste pagine di questi giorni, visto che sono state rubate 30.000 bottiglie per 5 milioni di euro. Tutto questo nella cantina di Marchesi a Cortona, dove una banda di 7 persone ha asportato proprio circa 30.000 bottiglie di vino pregiatissimo risalente all'annata 2023. Ecco, visto che questi furti sono sempre più diffusi, infatti anche le cantine, quelle più importanti, si stanno attrezzando con sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, un po' come è successo al Louvre.

un cantante inglese di Manchester, attivo da circa 20 anni, ma adesso è tornato veramente alla ribalta grazie a questo sound molto soul, molto pop, anche con dei tocchi molto techno e house. Ci interessa tantissimo infatti sentire Bipolar Sunshine, protagonista di questo M2Hot, novità dal titolo Stay, appena ascoltata alle 9:14, mentre su M2O stiamo facendo ancora un po' di notizie da sesta pagina. Da Manchester però andiamo a Glasgow, come direbbero loro, visto che l'altra notizia arriva proprio da lì, dall'Università di Glasgow, dove è stato avviato un progetto Space Puffin, ossia per lanciare il tutto quanto in orbita nel 2028 grazie a un modulo spaziale ma contenente campioni di whisky. Ma pensate a questi qua a Glasgow, dovevano mandare proprio il whisky. Ma che ci dovranno fare? Dovranno distillare dei superalcolici in orbita? No, non è esattamente così, a dire la verità è molto più virtuoso questo progetto spaziale, visto che la missione, della durata massima di 5 anni, andrà ad analizzare le reazioni chimiche del distillato, appunto del whisky, esposto al vuoto spaziale, ma non per produrre nuovi alcolici o magari altre qualità di whisky.

perché questo esperimento mira a comprendere i processi della distillazione a gravità zero e quindi per forza a livello orbitale, ma il tutto per sviluppare futuri impianti spaziali capaci di sintetizzare dei nuovi medicinali.

0: a chiamarla col suo cognome, ormai è solo Maley. Così con la sua Best Persons. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:21. Lunedì mattina state ascoltando M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e vogliamo parlare di come le abitudini degli italiani siano cambiate anche in base al caro bolletta. Perché ormai non si accende più l'aria condizionata con una certa leggerezza e così anche il riscaldamento. Almeno lo pensano l'88% degli italiani. Tra poco ne parliamo.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: My Movies presenta
4: Rider.
5: Cioè, che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona perché mia.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa, eh.
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Sostituiscio!
22: Leo, si dice sostituiscilo.
21: Sostituiscio!
23: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: musica contemporanea, definiamoli così. I Prospa sono veramente molto bravi, qui insieme a Clooney e la loro canzone Good Girl, appena ascoltata alle 9:32. Lunedì mattina su M2O ci stiamo interrogando ormai su come ci sia una coscienza sempre maggiore, sempre più responsabile rispetto all'accensione o allo spegnimento dell'aria condizionata o del riscaldamento. Tutto questo perché ormai la bolletta è diventata, non dico qualcosa di insostenibile per tutti, ma qualcosa da valutare, di importante, qualcosa che ci fa riflettere rispetto all'arrivare o meno alla fine del mese. A pensarla così sono l'88% degli italiani, proprio il caro bollette, che si tramuta poi anche in un cambiamento climatico all'interno delle mura domestiche. Questo è un po' il senso della nostra ora, e vista anche la quantità di messaggi che avete mandato al 342-654-3210, questo 88% trova un grande riscontro. Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, stiamo per andare nel 1997, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Continuano i raid russi sull'Ucraina. Tra ieri sera e stanotte è stata colpita in particolare la zona di Kharkiv, dove 3 persone sono morte e 25 rimaste ferite, e di Kiev, dove è stata colpita una centrale elettrica e dove si registrano numerosi blackout. I nuovi attacchi di Mosca arrivano dopo l'annuncio di una tregua energetica tra Russia e Ucraina

0: dell'Unione Europea che sta iniziando proprio adesso in Lussemburgo. E non si fermano gli attacchi anche in Medio Oriente. Un nuovo raid ha colpito l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Una persona è rimasta uccisa, altre 11 ferite. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno rivendicato l'attacco. Ora gli occhi sono puntati sulle mosse di Washington dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano. Cambiamo argomento. Il mese di settembre del 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Infine il calcio, stasera si completa la sesta giornata di Serie A con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
2: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata sole prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. A nord-ovest e sul basso Tirreno non si escludono piovaschi locali. Nel pomeriggio tempo in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica, nubi sparse al centro-sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

0: 1997, loro, gruppo Italo Dance, Basic Connection con Háblame Luna, canzone poi ripresa anche nel 2022 dal nostro Mario Frangetta insieme a Lenny Mandy per un remake sempre Háblame Luna. Questa è la versione però degli anni 90 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi c'è un'indagine molto interessante che si intitola Crisi climatica, questione energetica e qualità della vita dei cittadini, perché ormai l'idea di accendere o spegnere il riscaldamento e il condizionatore si fanno sentire anche in maniera importante sulle nostre bollette. Vittorio, partiamo da
1: Ciao,
0: te, prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vittorio da Napoli. Vittorio. Io credo che invece sia un problema di stile di vita.
0: Uno stile
1: è bello,
0: di vita.
1: Il condizionatore, stai fresco, stai a tuo agio e quant'altro.
0: Sì.
1: Parlo in casa ovviamente,
0: sì.
1: Ma con i ventilatori si sopravvive lo stesso e il ventilatore non consuma praticamente nulla.
0: Quindi secondo te siamo viziati ormai?

0: The toilet is the new privé. A ciao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: La nuova di Miss Keta insieme ai Crookers, Baby, dove sei? Questa è la canzone appena ascoltata su M2O. Giuseppe, prego.
2: Davide, buongiorno. Giuseppe da Vittoria. Durante l'estate sì. È difficile non accendere il climatizzatore.
1: Molto difficile.
2: Ma in inverno si può fare a meno.
1: Sì.
2: Si prendono le coperte, sì, una sopra l'altra, no, divanetto. E tutto passa.
1: Ho capito, Giuseppe, perché vivi a Vittoria. Se abitassi a Cerviglia, insomma, secondo me la copertina la tiri già fuori anche a fine agosto.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
5: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: www.whirlpool.it.
1: Whirlpool nella balena.
2: Sono nella balena! Aiutatemi!
1: Scopri l'incredibile storia.
3: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
3: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: con The Welt alle 9:50 minuti, lunedì 12 ottobre 2026. Caro bollette, sì, ma da un punto di vista climatico e di climatizzazione. No, perché ci stiamo interrogando su questo dato molto significativo, visto che ormai l'88% degli italiani si pone veramente un'idea, un dubbio quando deve accendere l'aria condizionata o accendere il riscaldamento, proprio come avverrà nelle prossime settimane, visto l'arrivo dell'inverno. Andrea, prego.
1: Ciao, sono Andrea l'ortolano da Rufina.
0: Ciao.
1: Io penso il condizionatore sia un vizio.
0: Un vizio?
1: Non è proprio una necessità estrema. Siamo abituati ora a avere tutto l'agio.
0: Tutto l'agio.
1: E
0: bello.
1: Non si può patire di niente e tutto il resto.
0: Allora, ciao Andrea, guarda, prendiamo ovviamente in considerazione la tua opinione, ma ti sfiderei a venire qui a luglio-agosto in centro Milano, dove neanche la notte scende sotto i 30-32 gradi.

0: Alexa and David Guetta, Sad Girl. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 9:56 minuti. Sergio, prego.
1: I ventilatori consumino poco, non lo so, perché io quest'estate, non avendo l'aria condizionata, ho sempre usato i ventilatori, ne ho usati tre nelle varie stanze. Però mi è arrivata una botta di corrente nel differente, quindi penso sia quello, Ciao ragazzi, è già pietà santa.
0: Guarda, Sergio, ma non è che per caso sono gli stessi ventilatori che utilizza Beyoncé, quelli enormi che proprio fanno un fascio d'aria, un getto d'aria impressionante, così per avere sempre i cavalli tutti scompigliati? No, ora, tornando invece sul serio, è un fenomeno che ormai deve essere molto indagato, tant'è che è anche preso in considerazione dall'Istat e prende un nome. Si parla in questi casi di povertà energetica, che racconta un fenomeno non più tanto circoscritto, visto che almeno l'88% degli italiani precisa che ormai i costi dell'energia pesano molto o abbastanza sul bilancio familiare, e 6 persone su 10 nell'ultimo anno hanno ridotto almeno una volta il riscaldamento o l'aria condizionata per motivi economici. Ora, non stiamo parlando di tenere il termostato a 19 invece che a 21, anche perché a 19 è proprio una temperatura ideale, non state lì a mettere il termostato a 25 gradi che non serve a niente, costa di più e non si può neanche fare, secondo me, a livello legale. Ma proprio si parla di persone che devono rinunciare in toto al comfort, perché è una cifra in bolletta molto importante, visti i ricari che ci sono stati anche nell'ultimo periodo. Ecco, è un fenomeno sociale, non più una questione di vizio o di necessità, e bisogna tenerlo in considerazione.

0: quanto romanticismo troviamo già su M2O, lunedì mattina con Lost Frequencies, The Temperate Trap, Sweet Disposition e Moment of Love. Questo il titolo della canzone appena ascoltata qui da noi. Ecco, visto il periodo si parla e si è sempre parlato di per sé anche dei problemi in bolletta e del riscaldamento, ma sempre più andremo avanti, vista la crisi climatica ormai innegabile, anche come abbiamo sentito ultimamente dalle ultime rilevazioni, si parlerà sempre di più anche di diritto al raffrescamento.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
2: Basta che sia un cascai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da

0: mangiare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: M2O Cinema.
2: Mi soppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
11: Lunedì 12 ottobre 2026, le ore 10:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti, ma anche bentornati su M2O, c'è il meglio della musica Made in Italy.
1: M2O
12: più musica.
1: M2O M2 Hit. The Italian Remix.
13: Hit. Io non mi innamorerò

0: ha cantato e chi mente. Questo è il potere del nostro M2Hit. Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, che trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. Ora lo abbiamo appena ascoltato alle 10.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di argomentare, commentare e fare i nostri dibattiti sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. E se da una parte abbiamo sempre parlato un po' della questione climatica in generale, ora però vediamo anche gli effetti economici e di nuovi diritti che vengono a crescere anche rispetto a questo diritto al raffrescamento. Ora, lo vogliamo vedere da un altro punto di vista rispetto magari a queste estate torride, piene di umidità, che ormai sono diventate quasi insopportabili rispetto a magari alla non possibilità di avere un condizionatore. È un problema che c'è sempre stato anche da un punto di vista del riscaldamento. Ora, ci vuole una maggiore consapevolezza anche rispetto all'utilizzo degli impianti di raffrescamento e riscaldamento, proprio per non trovare delle sorprese terribili in bolletta, visto che lì poi sono mazzate che arrivano. Claudio, prego.
1: Ciao Davide. Io nella mia casa ho il riscaldamento al pavimento, metto la temperatura a 19 gradi. Solo che vorrei dire una cosa.
0: Prego.
1: Qualche volta, anzi spesso, quando vado a trovare degli amici a casa d'inverno, sono tutti appartamenti o case dove si può stare a maniche corte d'inverno a gennaio, dicembre, gennaio. Esagerato. Perché cioè la gente dentro casa c'ha 21, 22, 23 gradi. Cioè cosa?
0: Scasavano,
1: poi si lamentano delle bollette. È che la gente dentro casa, cioè, vuole stare a maniche corte d'inverno a gennaio e non si può.
0: Che è un'assurdità. Riscaldamento a 19 gradi e al massimo un maglioncino in più.
2: Hey,
3: M2O.
2: Più musica.
3: M2O.
2: M2O.
3: M2O.

0: voce trasparente, limpida e potente, quella di Leonie e la sua Faded Love, appena ascoltata alle 10 e 11 minuti. Ora faccio veramente fatica a capire le persone che scrivono al 342-654-3210 rispetto a lei, ma l'aria condizionata è un vizio, se vuoi non la devi utilizzare. È perché ai miei tempi non c'era l'aria condizionata e nessuno si è estinto. Sì, ma non c'erano queste temperature, amico mio. Non c'era sta crisi climatica che ormai è innegabile. Ne parliamo spesso, teniamo sempre anche monitorato tutte le notizie che arrivano. Speriamo veramente si possa fare qualcosa di importante, visto che non mi sembra che il mondo stia andando nella direzione giusta. Ma come direbbero quelli bravi, andiamo avanti. Abbiamo parlato appunto di come 6 italiani su 10 rinuncino ad accendere il riscaldamento oppure anche l'aria condizionata proprio per motivi economici. Ma c'è un altro tema che vorrei affrontare con voi questa mattina: il cosiddetto wellness gap, ossia quando uno dei due della coppia diventa troppo sano per stare con l'altro, quantomeno per tenere le stesse abitudini.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

oggi è stata scelta dalla produzione. T-shirt, cappellino, socks, portachiave, stickers, tutto rigorosamente black. Ma ora proviamo a parlare di quelle coppie che magari non hanno un'intesa rispetto a tutto il mondo del fitness e del benessere. In questo caso sarebbe interessante capire magari la vostra routine. Magari siete voi che volete mangiare solo ai fast food, mentre la vostra compagna, il vostro compagno è invece

0: Day, la canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 10 e 20 minuti. Lunedì mattina voglio parlare al 342 654 3210 con quelle coppie che vivono nel bene, nel male, consapevolmente o meno, un cosiddetto wellness gap, ossia quando uno dei due della coppia diventa troppo sano per l'altro, o forse anche l'altra persona da un altro punto di vista, magari ha uno stile di vita poco sano. Ce ne sono e tante.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
15: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
16: Whirlpool nella balena.
17: Sono nella balena! Aiutatemi!
16: Scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
16: Da vivere solo al cinema.
18: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
16: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
19: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.

0: molto interessante questo sound, lui lo conosciamo molto bene, la musica di Mau P, Just a Little Bit More, il titolo della canzone appena ascoltata alle 10 e 31 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210 rispetto ad un tema che a volte rimane un po' sottaciuto. Parliamo del cosiddetto wellness gap, o meglio, italianizziamolo, il divario di benessere nelle coppie. In parole povere, quando due componenti della coppia hanno due stili di vita totalmente differenti, e sta cosa poi diventa un mezzo problema, perché se tu vuoi andare a fare le maratone, andare a correre, vai in palestra 6 giorni su 7 e l'altro invece sta sempre sul divano, potrebbe diventare motivo di discussione o quantomeno di dibattito all'interno della coppia. Dibattito che è anche acceso qui, e tra poco ripartiamo dai vostri messaggi, ma prima M2 Old dal 1996 e ancora meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, a dirlo il portavoce del Cremlino, Peskov. Ieri il capo della Casa Bianca aveva inoltre annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma quanto sembra le parti in causa non ne sapevano nulla o non erano d'accordo. C'è stato un nuovo attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Gli Stati Uniti intanto aprono alla possibilità di un intervento militare. Voltiamo pagina, il settembre appena passato è stato il secondo settembre più caldo mai registrato e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rileva Copernicus. Poi il calcio, non vanno oltre il pareggio, entrambe per 1-1, Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Stasera il turno, il sesto di Serie A, si chiude con Atalanta, Venezia, Torino, Udinese. Domani è già tempo di Champions League, Inter e Napoli saranno impegnate rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
4: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
3: Malta, explore more beauty.
2: Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia, cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano alle 19.30.
3: This is M2O. M2O.

0: Alessia Marcuzzi al Festival Bar, erano quelli gli anni. Dal 1996 Alexia con la sua Summer is Crazy.
1: Summer is Crazy.
0: Beh sì, che tormentone, avevo 9 anni e la ballavo già tantissimo. Avevo anche il CD che mi aveva regalato. Questo è anche il potere del nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma dobbiamo parlare allora di quelle problematiche all'interno della coppia per quanto riguarda lo stile di vita. Gli inglesi direbbero il wellness gap, ma Danny la racconta bene, prego. A te.
2: Ciao Davide, hai Ciao. Appena fatto la fotografia di quella che è la vita con mia moglie.
0: Porca.
2: Io vivo in palestra, tutto sì. grammato, tutto carboidrati, grammato. Proteine, grassi, le sì. fibre, la pasta. Tutto pesato, dalla colazione alla cena.
0: Sì.
2: Mia moglie invece non gliene frega niente. Lei di costituzione può mangiare tutto quello che vuole, senza okay. limiti, senza pesare, senza
0: no,
2: niente.
0: Oh, che fortuna.
2: E basta quindi... farci l'abitudine. E basta non rompersi i coglioni a vicenda, no, e tutto può funzionare.
0: Cosa hai detto? Basta non rompersi le scatole, diciamo così.

0: piace questa canzone, che momento di benessere. Times Square con Follow the Sun alle 10:42 minuti. Come dici Sergio,
1: io
0: prego.
1: Ogni tanto mi chiedo, ma come fa l'altra gente, quei pochi, a non ascoltare M2O, ragazzi?
0: Vero,
1: è adrenalina pura, ti inizia la giornata con un sorriso, con del ritmo, con la ciccia di pollo.
0: Ciccia
1: ciao
0: di
1: ragazzi,
0: pollo.
1: Sergio Pietasanta, vi voglio bene.
0: Sergio, come posso darti torto? Hai perfettamente ragione, perché anche la musica di M2O rientra veramente in uno stile di vita di benessere, il wellness gap. Ne parliamo nella nostra pausa caffè.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana ad Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Arca Planet, convenienza nostra.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
11: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Dai creatori di WandaVision.
15: Ero un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
14: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
15: Quella famiglia non era reale.
16: Ne sei proprio sicuro?
17: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
14: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
19: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
20: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
21: Incredibile, ma Evo!
22: Sostituiscilo!
23: Leo, si dice sostituiscilo!
22: Sostituiscilo!
24: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B!

le loro produzioni musicali di creare sempre qualcosa di molto emozionale. Sto parlando della Swedish House Mafia, che si affida alla voce di Lick & Lee con la loro Happiness Is So Sad. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 10:50 minuti, dove anche oggi dobbiamo fare la nostra pausa caffè. Con o senza zucchero lo deciderete voi, in base al cosiddetto wellness gap, ossia italianizzando è il divario di benessere, che in parole povere potrebbe essere quando nella coppia si hanno due stili di vita totalmente differenti e sta cosa diventa un po' mezzo problema. Ma in sostanza di che cosa possiamo parlare di wellness gap? Ah, praticamente non descrive solamente due persone con stili di vita opposti, ma due persone che iniziano ad avere idee molto diverse su cosa significhi star bene. Banalmente potremmo anche definire quando il venerdì sera si tiene una coppia: da una parte c'è chi vuole andare a bersi le birrette, lo spritzettino, andare a farsi un aperitivo, e l'altro invece vuole andare solo a correre in palestra e mangiare sano. Chiaramente stiamo prendendo due estremi, il buon senso deve essere sempre il presupposto di tutto questo, siamo d'accordo. Però questa domanda è iniziata a circolare soprattutto dopo che ne ha parlato anche l'edizione britannica di GQ. E la domanda che si fanno e che noi giriamo a voi è: si può davvero amare qualcuno il cui passatempo principale è l'aperitivo, è la birra al pub? Oppure voi, quando volete fuggire in palestra ogni volta che ne avete la possibilità, lo fate? È proprio questo il divario. Può esserci una coppia a durata a tempo indeterminato quando si hanno interessi di vita e di benessere così sproporzionati e così diametralmente opposti?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: LB1 si è ispirato ovviamente alla nota Show Me Love, insomma la dance anni 90 che torna anche nella sua I Need a Sign. Questa è la canzone che ascolterete un bel po' di volte durante la giornata, visto che è proprio abbinata al nostro Play with us. Molto elegante oggi il nostro momento ludico, visto il premio in palio. Beh, Total Black di M2O, la t-shirt Total Black, il cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto rigorosamente nero per l'eleganza che andrà.
3: Dai, Play with us, Fabio da Fiano Romano.
2: Fabio, hai vinto tu i gadgets Total Black di M2O.

0: magia, no, non è scomparsa, eh. Dua Lipa, la sua Houdini. Tra l'altro, voci di ben informati confermerebbero comunque la volontà o l'idea concreta da parte di Dua Lipa di trasferirsi qui in Italia, visto che a quanto pare suo padre e anche il suo manager stanno girando per Milano per cercare un'abitazione ad hoc per la cara e buona Dua Lipa. Beh, che dire Dua, visto che ti sei innamorata dell'Italia, noi ti aspettiamo qui a braccia aperte anche in via Massena 2 Milano. Magari potresti parlarci anche tu del wellness gap. Ne parliamo ancora tra poco.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
1: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Morning Club.

0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: In FM Lab su MWO.it.
6: Lunedì 12 ottobre 2026, le ore 11:02 su 15 siete già andati a fare la vostra corsetta senza litigare con vostra moglie? No, tra poco ne parliamo perché è una cosa molto seria.

tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, in quello che vogliamo definire matinee, ossia una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E dall'Inghilterra, o meglio da un'intervista di GQ.

0: famiglia al mattino alle 6 e chi invece vuole andare solo a fare la colazione con bacon e uova, almeno questo è molto inglese. Però se non vi viene in mente, vi voglio fare ancora qualche altro esempio. Banalmente, il venerdì sera magari uno dei due rifiuta l'aperitivo perché il sabato ha la mezza maratona, oppure l'altro esce con gli amici e torna a casa con un vago senso di colpa perché magari ha fatto le 6 del mattino andando a fare bisboccia. Oppure anche nelle piccole cose, quando si va in vacanza si sceglie l'hotel in base alla palestra e non in base al ristorante. Oppure la cena, anche due menù diversi, due spese diverse nel frigorifero, che sembra diviso proprio in due territori che non possono essere contaminati. Sono tante le coppie che vivono così, anche bene, ma pur sempre poi magari un confronto sulla qualità della vita e lo stile della vita emerge sempre. Prego, chi abbiamo?
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Si può. Io quando ho conosciuto mia moglie insegnava in palestra e faceva aerobica e fitness.
0: Sì.
1: Però a casa la pasta si è sempre buttata a sentimento e si continua così. Ciao da Gianluca.
0: La pasta a sentimento è qualcosa di bellissimo, proprio così, delle manciate. Ma che faccio, abbondo? Ma sì, tanto domani devo andare a correre, poi smaltisco tutto.

canzone che avete appena ascoltato alle 11 e 12 minuti. Siete su M2O e devo dire la verità, sono tante le coppie che hanno due stili di vita diversi, ma ovviamente l'amore può andare avanti, l'amore rimane sempre, si trova sempre il cosiddetto compromesso anche a distanza di anni. Visto che è un tema molto discusso, secondo me lo potremmo affrontare anche in qualche prossima mattinata, magari all'interno del nostro M2O Love, così proprio per trovare l'incastro perfetto in un progetto di vita, così come tanti hanno dimostrato e hanno raccontato al 342-654-3210. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, voltiamo pagina, ma in senso letterale, visto che questa mattina, in quest'ora, vorrei parlare con voi di libri. Esiste un libro che magari avete letto in adolescenza, avete letto in età adulta, magari che vi è stato consigliato, che in un modo o nell'altro va cambiato il modo di pensare e vi ha cambiato magari

0: Public. Tsunami è il titolo dell'M2 Hot, la novità appena ascoltata alle 11:16 minuti, mentre stanno arrivando una valangata di messaggi rispetto ai libri che in qualche modo vi hanno cambiato la vita. Non vuol dire per forza è meglio, vuol dire che magari vi hanno lasciato un tarlo in testa per cui dopo avete deciso di cambiare qualcosa della vostra esistenza. Sono tanti ovviamente le persone che trovano ispirazione da un libro, da un testo, da un momento particolare della vita. Anch'io ricordo che in qualche modo, in quarta, quinta superiore, non mi ricordo, mi aveva sconvolto, mi aveva aperto un po' la mente Le notti bianche di Dostoevsky. Ora, è ovviamente un classico della letteratura russa che si leggeva anche durante il periodo liceale, però mi aveva colpito tantissimo quel libro, infatti pur non ricordando per niente neanche il finale, dovrei andarlo a riprendere. Sobirov mi aveva lasciato una sensazione molto positiva e molto, diciamo, riflessiva sulla mia vita. Monica,
1: buongiorno. Sicuramente il libro che mi ha cambiato la vita, ma proprio totalmente, modo di pensare,
0: sì,
1: è The Secret,
0: che
1: ho letto nel lontano 2000 e passa.
0: Okay.
1: E da quel momento in poi ho capito che pensiero positivo, cose positive, sì, tante
0: okay.
1: così.
0: Guarda,
1: ciao
0: Monica, ho capito benissimo il libro perché me l'avranno suggerito in 2000, però il libro non è che viene scelto per forza su un suggerimento, devi sentirtelo un po' nel sangue, un po' nel cuore che quel libro ti sta chiamando e allora è il momento di leggerlo.

0: Anima e la sua Beautiful alle 11:22 minuti, lunedì mattina su M2O, libri che vi hanno cambiato la vita. Antonella, Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, guarda, mi hai fatto venire proprio in mente, anch'io da ragazzino l'avevo letto ed è effettivamente un po' destabilizzante. Marco,
1: M2O, buongiorno.
0: Ciao.
1: Il libro che ha cambiato sotto tanti punti di vista la prospettiva per me è stato Il Guerriero della Luce di Coelho.
0: Il Guerriero della Luce, beh, ma parliamo di questo perché in questi giorni proprio l'American Society Library ha pubblicato l'elenco dei 150 libri più censurati di sempre.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
11: Eva è incinta.
12: Diventerai nonna, mamma.
13: È una cosa forte, di prima mattina. Bam.
10: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
13: Ho incontrato un uomo per strada.
10: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
13: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
12: Beh sì.
13: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
10: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anna, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
18: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

La musica dei Clean Bandit con Company l'avete appena ascoltata nel lunedì mattina di M2O, mentre state raccontando al 342-654-3210 quei libri, quei saggi, quei testi che in un modo o nell'altro vi hanno cambiato la vita. Ecco, tanti magari sono riferiti al periodo dell'adolescenza, quando ci si avvicina magari alla lettura. Antonella ha ricordato Noi ragazzi dello zoo di Berlino, che se letto magari un po' presto può scioccare, almeno io lo ricordo così, avevo letto a 13-14 anni, forse un po' prestino, ma d'altra parte con i fratelli molto più grandi avevo accesso a dei titoli e dei libri senza il controllo di nessuno. Oppure anche Qua si viaggia alto, un nostro ascoltatore dice, Federico da Udine, per me mi ha cambiato la vita il

0: 1994 per la canzone di Elton John e RuPaul, Don't Go Breaking My Heart, la versione originale del 76, ma trovò un altro grandissimo successo negli anni 90 proprio grazie a questo riarrangiamento realizzato grazie alle mani di Giorgio Moroder. D'altra parte, se c'è il maestro, noi siamo solo felici di ascoltare ed accogliere questo M2 Old, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre parliamo di lettura di libri, perché se da una parte ci sono dei libri che in qualche modo ci hanno cambiato la vita, ci hanno impressionato, ci hanno dato comunque uno spunto di riflessione per migliorarci, e ben venga la lettura in questi casi, sappiate che al 342-654-3210 c'è anche Leonora che ci dice che il suo primo romanzo che ha scritto è stato censurato. Ma anche tu magari rientri nella lista dei 150 libri più censurati, contestati e banditi dal 1990 al 2025. Stiamo parlando comunque di opere contemporanee molto recenti, e tutto questo elenco è stato ripreso dall'American Library Association proprio per andare un po' a raccontare come questi libri abbiano un po' seguito la morale, il costume e l'etica del tempo in cui furono pubblicati, e poi oggi invece sono diventati qualcosa di estremamente popolare. Qualche nome, qualche curiosità? Beh, allora intanto partiamo dai numeri come facciamo di solito, perché per darvi un po' di contesto sappiate che solo nel 2025 sono stati ritirati dalle biblioteche americane 5.668 libri, record assoluto in un anno. Questo perché magari, a parere di chi ha questo compito di andare a censurare o limitare, ha riscontrato dei contenuti ritenuti troppo espliciti magari per minori, oppure delle discussioni dei personaggi troppo violenti, oppure anche con un linguaggio considerato offensivo. Però riconsiderando negli anni 90 troviamo delle censure che oggi sembrerebbero assurde, tipo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, libro clamoroso da cui hanno anche estratto poi e sceneggiato una serie TV veramente molto impressionante e anche molto attuale. Però tra i libri censurati negli anni 90 c'è anche Gossip Girl di Cecily Von Zeiger, proprio la serie di romanzi da cui è nata poi la celebre serie TV.
1: Più musica.

0: Jonas Blue e la loro canzone Girl. L'avete appena ascoltata alle 11:42 minuti, lunedì mattina su M2O. Libri che vi hanno cambiato la vita e che poi sono magari anche stati censurati dall'Associazione dei librari, delle librerie americane. Vittorio, prego.
1: Il libro Open di Andrea Gassi mi ha cambiato letteralmente, sì, proprio il modo di ragionare su un campo. Sì. Che da istruttore mi è servito tantissimo, specie quando il padre, in base al numero di colpi contro un garage, sì, gli aveva determinato l'anno in cui sarebbe diventato il numero uno del mondo.
0: Ah, vedi, servono anche per la professione queste letture. Ora, bagno di cultura generale.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Yakult Plus, pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
9: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
13: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: milioni e milioni di voci nella canzone di Otto Knowns, non a caso si intitola proprio Million Voices, appena ascoltata alle 11.48 minuti su M2O. Dai, ancora qualche messaggio rispetto ai libri che vi hanno cambiato la vita, perché siete veramente molto numerosi anche su questo tema, a volte un po' personale. Tra l'altro mi tirate fuori veramente dei titoli, non dico scolastici, ma proprio veramente alla base della letteratura italiana e latina e non solo. Maria,
1: buongiorno, prego. Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Il libro che mi ha cambiato la prospettiva della vita, del mondo, di vedere le cose, Uno, Nessuno, 100.000 di Pirandello.
0: Vabbè, buona giornata a tutti. Qui parliamo dei classicissimi anche teatrali, magari andremo avanti in un'altra mattinata a parlare dei libri che vi hanno cambiato la vita, ma visto che stiamo parlando di cultura, bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato e anche molto il nostro mondo. Beh, ricordatevi, probabilmente saprete che il 12 di ottobre del 1492, e già quest'anno dice tutto, Cristoforo Colombo avvistava il nuovo mondo.

La canzone di Victoni, Slick si chiama, alle 11:53 minuti, dove su M2O stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo. Abbiamo raccontato che proprio oggi, 12 di ottobre del 1492, Cristoforo Colombo avvistava così il nuovo mondo per la prima volta, e da lì la storia sì che sarebbe cambiata veramente. Ma secondo me un'altra cosa, un altro fatto degno di menzione per quanto riguarda i miei interessi personali, lo voglio dire anche qui, proprio nella filodiffusione in tutti i corridoi degli studi di M2O, a tutti i miei colleghi, perché guardate, ve lo prometto, nel 2027 lo organizziamo prima, e sto parlando dell'Oktoberfest, visto che il 12 ottobre del 1810 avveniva la prima edizione appunto dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera. In tutto ciò si trattava praticamente di una festa di matrimonio del principe ereditario Ludwig di Baviera, però rimasero così tutti entusiasti di questo ricevimento che ancora oggi praticamente vogliono andare avanti a festeggiare. Sempre oggi, ma nel 1999 invece, la popolazione mondiale raggiungeva i 6 miliardi, ma adesso ho perso un attimino il conto, a quanto siamo arrivati su questo pianeta? 8 miliardi, 9 miliardi o qualcosa giù di lì?

0: Rockstar con Woman. Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ora Marlene, è inutile che stai lì nascosta a ridere, che non riesci a trattenere appunto il tuo divertimento, anche perché io ti ho fatto una promessa: l'anno prossimo andiamo noi, facciamo una delegazione di M2O all'Oktoberfest, visto che oggi si celebra appunto questo anniversario. Questa era la nostra mattinata, il nostro matinè. Marlene non so se ce la farà ad andare in onda, perché è veramente un fuori programma che adesso vi racconta. Domani
1: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Oh, questo è sicuramente il modo giusto per iniziare il lunedì, mezzogiorno. Vattene Davide, per cortesia. Ciao, sono Marlene, Train Non Stop.

0: mezzogiorno e 9 minuti, lunedì mattina si parte. Ciao, sono Marlene, da mezzogiorno alle 2 stiamo insieme e facciamo il nostro viaggio musicale in giro per il mondo. Anche oggi abbiamo ovviamente un avvertimento del nostro copilota che cerca di dirci quale sarà il nostro viaggio, quali le nostre destinazioni. Vediamo se oggi ci ha preso.
1: Si parte da Bournemouth, Inghilterra, si rientra in Italia per le grotte di Frassassi e infine Terme di Caracalla.
0: Non è vero, però fermi tutti signori, perché ci ha preso. Almeno per quanto riguarda la partenza ci ha preso, perché oggi si

Decollo avvenuto con estremo successo. Stay dall'Inghilterra, ancora non ci credo che il copilota ci ha azzeccato. Bipolar Sunshine, Art Antoine, Nariman, il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O con me Marlene. 342-654-3210 il nostro numero. Buon inizio di settimana, Miracles.

preparando a vestire i panni di Ginger Rogers nel prossimo film biopic su Fred Astaire. Beh, la trovo perfetta. M2O più musica lunedì mattina. M2O.

0: Silver Lines. Gli Another con Emily Warren, M2 a mezzogiorno e 20. Qualcuno all'ascolto c'è? Certo.
1: Ciao Marlene, Antonio Santoreste.
0: Buongiorno.
1: Da mezzogiorno una canzone meglio di un'altra, complimenti.
0: Oh, quando vi piace la musica siamo super super super felici. 342-654-3210, questo è sempre il nostro numero. Servirà anche per un Play With Us che non è ancora arrivato e che arriva entro le due.
2: DJ Time. Check out the sound of DJ Time.
3: In the mix. DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: My Movies presenta.
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Привіт, деталіт із день приве. А цяо секс, ма сенса віта. Vorrà arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei? Baby, dove sei?
1: Baby, dove sei?
0: Baby, dove sei?
1: La vedo grey, mi piace moltissimo. La nuova di Mischeta con i Crookers. M2O, mezzogiorno e mezzo. Qua là fuori tutto a posto,
2: ciao,
1: sì,
2: Manel,
1: ciao.
2: Dice da Capannori. Mi stai facendo tantissima compagnia mentre sto tornando al lavoro.
1: Ah, molto bene. Torni al lavoro adesso, quindi pausa pranzo già fatta, ma noi la rifaremo più tardi. Adesso vi porto nel 1992, in quell'epoca in cui registravamo le compilation sulla cassettina o aspettavamo la canzone preferita alla radio. Magari qualcuno stava proprio aspettando.

Down Go. Allora, questa è in realtà del 79, ma è grazie ai W che ha avuto un successo mondiale. Please Don't Go, 1992. M2 Hold.

Bella domanda i The Killers. Are we human? Or are we dancer? Io una risposta ce l'ho. La domanda di Andrea: ciao Marlena, hai visto Digger? Ma non è giovedì, ti posso rispondere lo stesso? Ti rispondo: sì, l'ho visto ed è bellissimo, andate a vederlo. Maladie. Maladie.

la nightlife. C'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Sostituisci.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituisci.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Whirlpool nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

Set Spiller con Sophie Ellis Bextor. Ma ve la ricordate quando uscì nel 2000? Bellissima. Quell'anno lì fece ballare ma anche i muri. Cioè era veramente impossibile non cantarla, non ballarla. Un modo per farle dare un giro nuovo, diciamo così, una vita nuova, è quella poi di farla passare sotto le mani di un altro DJ, di un altro producer, e darle un suono diverso, così come è successo nella versione che abbiamo sentito, che è quella remixata da Purple Disco Machine. Anche per gli artisti vale ogni tanto, forse, metto dei forse, questo trucchetto. Come si fa a dare nuova vita, nuovo suono, nuova immagine a un artista che per esempio è scomparso, come nel caso di Raffaella Carrà? Lo si fa diventare un ologramma. Eh sì, l'annuncio è arrivato, è ufficiale, Raffaella Live from Heaven, cioè c'è scritto così sul sito ufficiale di Raffaella Carrà, che presenta la nuova iniziativa che la riguarda, ovvero la Carrà diventa un ologramma, proprio come hanno fatto, non so, per esempio gli ABBA, o come è successo per altri artisti. A dicembre ci sarà la prima data di questo concerto in versione ologramma. La data, se volete, ve la dico: Roma, 28 dicembre all'Atlantico. Io non sono ancora sicura di apprezzare un'operazione del genere, perché penso sempre all'artista, no? E dico, ma un artista che non è più padrone di esprimersi come vuole, come fa a dire la sua? Sarà d'accordo? Funzionerà? Un fan andrebbe volentieri a vederla? Non lo so, ho molti dubbi, ma di fatto succederà.

0: La nostra mattinata insieme, questa prima parte del nostro viaggio musicale si chiude in Norvegia con The Bausa Magnetic. State qua che adesso arriva il pomeriggio.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: In FM Lab su mvo.it.
0: È arrivato il pomeriggio, sì? Ah, bene, mi stavo preoccupando. L'una e un minuto, pausa pranzo al ritmo di M2Hit.
7: M2O
8: più musica.
7: M2Hit.

M2Hit The Italian Remix. È così che ci piace iniziare i pomeriggi insieme, soprattutto quando è il primo pomeriggio della settimana. Come sta andando questo lunedì? Dai, che ormai una volta che è passata la mattina, siamo quasi a martedì. C'è Ed Sheeran.

0: Room 5, Make Love. Luna e 9 minuti, lunedì pomeriggio, e quindi scusa, dicevamo.
1: Buon pomeriggio, Marlene. Hai detto una cosa correttissima.
0: Oh, meno male.
1: Passata luna, io mi sento già a martedì.
0: Visto?
1: Guarda, effettivamente è come se fossi a martedì.
0: Ma guarda, allora sull'onda di questo entusiasmo condiviso, io vi ridico il nostro numero 342-654-3210 e vi annuncio ufficialmente il Play With Us. Occhio, quando lo sentite, messaggino. È il momento giusto, è la canzone di LB1.

Make Me Higher, la novità dell'1:10, firmata Valterino e Danny Losito. Che coppia, che combo, che novità. Questo M2 Hot che abbiamo appena ascoltato insieme su M2O. 342-654-3210 il nostro numero. Il Play With Us arriva, entro le 2. Però occhio, All City.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa vi regaliamo oggi? Il Total Black di M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers, tutto black. Chi vince oggi?
3: Play with us. Simone da Parma. Ciao Marlene.
2: Ciao a te Simone, hai vinto, bravissimo. Non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi.

0: Lucky DJ. E se besso, frutta fresca. E vabbè, però non vale così, che ci risale un po' la voglia d'estate. No, per carità, che abbiamo ancora le temperature alte. Fatemi fare i saluti di rito, non li ho ancora fatti, alle ragazze, agli international, agli ascoltatori nuovi. È un po' che non vi fate sentire, eh? Allora, 342-654-3210, il numero è sempre aperto, vale per tutto, in qualunque momento.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Whaleful nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

My Mind, i Planet Funk con Stevie Edwards. M2O, l'una e mezza è il momento di andare indietro nel tempo, ma indietrissimo, 1810 e addirittura, no vabbè, solo per dire che oggi, 12 ottobre del 1810, a Monaco di Baviera nasceva l'Oktoberfest, e nasceva semplicemente come una festa, come una cena di matrimonio. Praticamente stiamo festeggiando ancora da secoli un matrimonio, è un po' questo il concetto. Rimaniamo da quelle parti, almeno per quanto riguarda la lingua del pezzo che stiamo per sentire, dal 1994. 1, 2, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute.

Einstein Polizei. Abbiamo reimparato a contare, con modo. 1994, M2 Old, quello dell'1 e mezza su M2O.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
8: Giornate intense! C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

every day. Midwell. Suona così.

Swedish House Mafia insieme a Lick Lee. Happiness is so sad. La felicità è così triste. Un concetto un po' particolare da raccontare, ma c'è uno che l'ha capito molto bene questo concetto nel 1993. Uno che in realtà non esiste, ma è un personaggio che è diventato un'icona pop negli anni. Nel 1993 tutti abbiamo visto, probabilmente magari recuperato negli anni dopo, Nightmare Before Christmas, capolavoro del film d'animazione ideato da Tim Burton. E il personaggio di cui stavo parlando è naturalmente Jack Skeletron, che è amatissimo da tutti, super felice, gli piace il suo mondo, è re di Halloween, ma a un certo punto tutta questa felicità lo stanca, si sente vuoto e va a cercare qualcos'altro e si imbatte nel Natale. E poi succedono cose, ma sono sicura che le abbiate viste e abbiate ben presente che cosa succede. Comunque, a questo punto dell'anno il mondo si divide un po' in due, tra quelli che contano quanti giorni mancano a Natale e quelli che invece contano quanti giorni mancano ad Halloween, ma le due cose ormai sono strettamente legate, soprattutto in questo paesino tra Los Angeles e San Francisco, un po' nell'entroterra della California, diciamo così, che si chiama Tulare. Si sono inventati un'iniziativa molto bella, ovvero dicono: i vostri bambini sanno di poter scrivere a Babbo Natale, ma non tutti i bambini del mondo sanno di poter scrivere a Jack. Magari c'è qualche bambino un po' più dark che ha questa voglia di mandare qualcosa a tema Halloween a Jack. L'importante è che la lettera parta entro il 16 di ottobre e che dentro la lettera, perché Jack forse è un po' braccino, bisogna mettere una busta con il francobollo per la risposta. Vabbè, ma una lettera a Babbo Natale, bella, ma una letterina a Jack tutta la vita.

0: e con Whisper Joel Corry ci salutiamo. Torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario, ciao.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Ma grazie Marlene!

questa sequenza di ricordi. Per chi aveva 25, 20, 30 anni nel 2002, questa canzone si porta dietro tanti di quei ricordi, ma tanti di quei ricordi. Tribalis, che per definizione sono solo belli, perché dopo così tanto tempo le cose quelle che erano da dimenticare

0: tutti, my name is Ilario, qua dalle 2 alle 5 esattamente come ogni giorno. Facciamo che ne mettiamo una nuova adesso. Purple Disco Machine ha pubblicato Test My Luck.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

prima è Mac Myers che riprende quella famosissima canzone che tanto ci piace riascoltare, beh, anche in questa versione, devo dire. Risentita su se lo devo dire, lo dico, ti puoi esimere. Alle 2.20 ormai di lunedì pomeriggio e questa notte tornerà Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Questa è un'anteprima. Dance With Us.

0: questo è Martin Garrix. Ci saranno loro questa notte per Dance With Us.
1: Dance With Us. Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
4: Eva è incinta.
5: Diventerai nonna, mamma.
6: È una cosa forte di prima mattina.
3: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Ho incontrato un uomo per strada.
3: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
7: Ma che si fa ora? Andiamo a cena?
5: Beh sì.
7: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
3: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Sì, ma tanto c'è tempo.
13: Sì, sì, ci vado domani.
12: Ma va, che mica scappa,
13: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

vanno sempre bene, con cui si vince sempre. Il Total Black di M2O. Allora, t-shirt, cappellino, socks, portachiave, stickers e la canzone con cui giocheremo. LB1 e Need a Sign. Quando la sentite? 342-654-32100. Sempre il solito numero. Nome, città e play with us. M2O.

la nightlife. C'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo, poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat, la storia la scrivi tu. Malta, explore more stories.

0: Pizza e buongiorno anche il bimbi.
1: Buongiorno Patti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: My Movies presenta
11: Rider.
12: Cioè, che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Molta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
14: Che casini stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Scopri le sale su mymovies.it.
15: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
16: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
21: e se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

G, Baby Wall, la sua canzone M2O, dove l'avete appena ascoltata poco prima delle 3 di questo lunedì pomeriggio. Amici e amiche che siete in giro in viaggio, che state guidando, magari anche per un viaggio breve, non necessariamente 7 ore di autostrada ininterrotte, magari anche un viaggio in città, dove forse è ancora più utile l'utilizzo non tanto del navigatore quanto della app di navigazione, quella che ti dà tutta una serie di informazioni che per chi

abituato, ormai sono diventate irrinunciabili. Allora, innanzitutto con Waze o Google Maps, citiamo le due più diffuse, probabilmente anche le più evolute, up to date, quindi aggiornate e funzionali, quando ce le hai lì sai perfettamente se prendendo quella strada ci metti un minuto in più o due minuti in meno, e poi se succede qualcosa lungo il percorso ti cambiano la strada, insomma te la cavi molto. Poi figurati se ci sono anche le persone che se la cavano sempre in qualunque circostanza e quindi possono andare alla vecchia senza navigatore, senza problemi, invece chi ne ha proprio bisogno, fidati che ne conosco molti, e quindi se ce l'hai lì accesa ti rilassi, no? Particolarmente. Poi hanno una funzione che ha un cioè tipo il segnalarti dove c'è il rischio di prendere una multa. Non ti danno il punto esatto dell'autovelox, anche perché quello è vietato. Ti dicono più o meno dove può esserci la possibilità che qualcuno ti controlli e tutti i regoli di conseguenza. Questo ti dà così tanta sicurezza quando lo usi che le persone che guidano con le app di navigazione attiva prendono più multe di quelle che non la usano. E anche in misura importante, cioè il 42% di chi usa le app prende le multe, il 19% di chi non le usa le prende. Quindi forse perché stai meno attento, cioè ti lasci più portare alla sicurezza dalla navigazione assistita e stai meno attento.

0: versione di Paul Wolford. M2O.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: In FM Lab su m2o.it.
4: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. M2O. Yes. M2O. Lunedì pomeriggio è il 12 ottobre e sono le 3.

successo gigantesco di ormai già 2 anni fa, è questo qua di Adam Port e i suoi Kind Music, il collettivo tedesco che poi tante altre cose ha prodotto, beh, tantissime prima di questa canzone, ma anche tante altre in questi ultimi 2 anni, che a un certo punto ha detto: ma questa canzone perché non la facciamo cantare a Camila Cabello? Ci mette la voce, gli dà un tocco un po' più pop, e quello che ne è uscito è quello che abbiamo appena riascoltato qua su M2O. 10 minuti dopo le 3, lunedì pomeriggio, e adesso con una delle nostre novità di questi ultimi

0: Tamo Tamo c'erano anche quelle, con DJ Nasol che si è occupato appunto della versione che è stata una delle nostre canzoni più trasmesse qui su M2O di qualche anno fa. A proposito di canzoni più trasmesse, volete sapere quali sono state le prime tre della settimana scorsa? Guarda, lo so, fresco fresco, perché sabato c'è stato l'ultimo aggiornamento della M2O Chart alle 21, come succede ogni sabato sera del resto. Le prime tre sono queste.
1: M2O Chart
2: numero 3.

0: che potete ascoltare il sabato sera alle 21. È anche disponibile sul nostro sito m2o.it. M2O.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: My Movies presenta.
3: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
2: Con uno straordinario Robert Pattinson.
3: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
2: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
3: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
2: Guarda il trailer su My

0: Nutrinform.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
8: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

every day.

il cognome non andrebbe pronunciato, però se la domanda è Miley, chi va pronunciato per forza? Cioè Miley Cyrus, che riconosceresti fra un milione di altre voci quando la senti cantare. Best Persuade, se la canzone nuova appena ascoltata qui su M2O. 3:32, segnati il nostro solito numero, va, ammesso che non ce l'abbia già in memoria, che poi prima o poi viene utile. 342 654 3210. Sempre

0: sostituisco.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituisco.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: NEN.
12: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.

Eli? Ancora no, oggi no. Relight Orchestra LGBO qua su M2O alle 3.48. Allora, che giorno abbiamo detto che era oggi? Che è tuttora lo stesso giorno. Fino a mezzanotte non cambia la data. 12 ottobre, nonostante sia soltanto il 12 ottobre, pensa, sono già stati pubblicati i trend per i viaggi del 2027. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che le persone nel mondo sappiano già che viaggio faranno nel 2027? Vabbè, ci sarà qualcuno che ha pianificato e si è portato avanti, però addirittura poterne trarre dei numeri che

vengano considerati come trend. Non lo so, vabbè, però ce li ho sti trend, perché non parlarne con voi? Chissà che magari possano essere di stimolo per una qualche buona idea, nel caso che qualcuno voglia fare un viaggio nei prossimi mesi. E che poi il 2027 non è che sia poi così lontano, no? Vabbè, che ti giri, è già Natale, eh? Ci sono delle terminologie impronunciabili, tra l'altro anche piuttosto irritanti, che sono in inglese, però queste sono merch hunting, cioè l'ossessione per lo shopping da viaggio. Pare che circa la metà delle persone che faranno un viaggio importante il prossimo anno lo faranno per poter di fruire di shopping particolare, che a casa loro non ce l'avete una connessione internet, no, tanto è tutto online praticamente, ma è TikTok che fa diventare virali le cose. Come un'altra delle ragioni per i viaggi, cioè la gymcation, cioè trovare dei posti dove ci si possa allenare meglio che non quanto si possa fare nella palestra di casa. Qui la Gen Z, che c'hanno tutti dei muscoli, quelli della Gen Z che fanno, ascolta, facciamo che la riprendiamo in mano tra un po' sta cosa di i trend di viaggio del 2027.

0: Che musica, oh! Che radio è questa?
1: M2O?
0: Noiren Hayes, quella che abbiamo appena ascoltato, si chiama Around.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì pomeriggio, 12 ottobre, si sono già fatte le 4. Potrebbe forse andar meglio? Ma figurati.

0: every night.
1: Per quello che non dormo, adesso ho capito.
2: Sempre nella testa ogni notte. Bastava riascoltare la canzone di Dicey Pulse,
1: vedi che lo capivi perché non dormivi.
2: M2O, per fortuna che ci siamo noi che vi mettiamo la musica anche oggi, di lunedì pomeriggio. Beh certo, a maggior ragione, serve ancora di più. Con Ilario qua fino alle 5. Allora, fa un po' vedere fuori, sono le 4:10. Sì, la luce c'è. C'è anche un bel sole. Aspetta un paio di settimane, poi vedrai il buio a quest'ora.
3: M2 Hot

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 € al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Dai creatori di WandaVision.
10: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
9: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
10: Quella famiglia non era reale.
11: Ne sei proprio sicuro?
12: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
10: Com'è possibile?
9: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney+. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

seguendo, certo un po' alla veloce, il suo profilo Instagram, e ultimamente le cose che lo riguardano, e dove peraltro riesce anche molto, cioè fa la sua gran bella figura Gali, bisogna sempre dirlo, è legato alle sfilate di Gucci. Tutte le cose ufficiali di Gucci Gali c'era, e ci sono anche delle belle immagini appunto su. Le questioni musicali al momento non sono tracciate sui suoi social. Qui su M2O alle 4:30, dicevo, di lunedì pomeriggio, e no, ancora non abbiamo giocato con Play With Us. Entro le 5 quindi, in giro di

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I need a sign.
3: Ho bisogno di un cenno. Mandami un segnale. Era questo il segnale. La canzone di LB1, quella che quando parte qui su M2O oggi, quello è il segnale per mandare un messaggio al nostro solito numero 342-654-3210 e provare ad aggiudicarsi i regali di Play With Us. Total Black M2O. T-shirt, cappellino, socks, portachiavi e stickers. Tutto black. Il vincitore stavolta è Massimo di La Spezia.

0: la nightlife. C'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Birgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
1: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Whaleful nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
13: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
16: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: every day.
1: Do you want me?
0: And Midwell suona.

stupid. The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrà arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?

0: so dove sei, ma...
1: Baby, dove sei?
2: Ma sono qui su M2O con Miss Keta, perché la canzone che avete appena sentito è la sua, Coney Crookers. Baby, dove sei? Una decina di minuti prima delle 5 di questo lunedì pomeriggio. Oh, ma questa Gen Z? Allora, prima... ovviamente scherzando e generalizzando in modo improprio, perché non è che sia sempre così, fra le tante caratteristiche che la Gen Z ostenta c'è quella di tenere, e questo non può che essere una cosa molto positiva, molto alla propria forma fisica, e di esibire muscolature invidiabili, decisamente molto invidiabili. Ma la Gen Z riesce a stupirci, cioè diciamo la generazione più giovane riesce a stupirci su tanti di quei fronti che non è neanche l'idea. Volete sapere chi sono i top spender assoluti nel mondo del collezionismo, dell'arte? Le persone che appartengono alla generazione Z. È una cifra che supera oltre il doppio quella di qualsiasi altra generazione. Non so quanto senso possa avere dividere la passione per l'arte e la propensione al collezionismo, e quindi anche a spendere tutti i propri risparmi per un'opera d'arte e suddividere il tutto per generazioni. Non ne capisco molto il senso, però siccome l'hanno fatto, vedi un po' che la Gen Z ci sta facendo stupire anche di questa cosa. E quindi viene meno lo stereotipo secondo cui la maggior parte dei giovani è lì che ostenta le cose di lusso e magari un po' inutili sui social, e collezionano opere d'arte,

Jason Chris, Buscando Money su M2O. E dove se no? Ma dove se no? Allora fa un po' vedere, manca 5 alle 5, anche un po' meno. Allora c'è tempo per una canzone e poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday, come ogni giorno dalle 5. Quella canzone è di uno che non sa nuotare, si chiama

0: mattino è tutto pronto per Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al

0: Eve. Se non ricordo male, Eve è quell'artista R&B rap americana che ha un tatuaggio di una zampa di una tipo un leopardo sul seno sinistro.
1: Io non me la ricordo.
0: Me lo confermi?
2: Sì, Albe è proprio beccato.
0: Tre punti per Shorty. Tre punti. Su tutte e due i seni? Vedi che me lo ricordavo? Sì. Perché io guardo spesso le zampette. Come tutti i giorni, anche oggi, dalle 5 alle 7 su M2O, una nuova puntata di Albertino Everyday. Check it out! Check it out! Lun 12 ottobre. Buon pomeriggio. Adesso bisogna fare tutto velocemente perché la soglia di attenzione è diminuita, no? Bisogna parlare e fare un ragionamento di senso compiuto in 30 secondi.
1: C'è crisi, bisogna risparmiare anche.
0: Bravissimo. Ciao, sono Albertino.
1: E qua, insomma.
0: Per oggi è tutto. Ci sentiamo domani alle 17.
1: Oh,
0: ciao.
1: Meno male, andiamo via.
0: È la sintesi del programma.
2: Così un reel, un minuto.
0: È un reel. Ma Mario?
1: Parlato fino adesso.
0: Era lui, era Fargetta. C'è tanto da parlare oggi, perché ci sono tanti eventi e avvenimenti del fine settimana di cui dobbiamo parlare, che hanno coinvolto questa bella radio M2O. Devo dire complimenti, ragazzi, a tutti quelli che lavorano per questa bella radio, perché mi fate fare la bella figura. Ne parliamo dopo. Alessandro Lippi,
3: buon pomeriggio, ragazzi, ancora una settimana insieme a voi.
0: Grazie a tutti tranne a te.
3: Ormai sono abituato. Guarda, scherzo.
1: Alberto, scusa se mi permetto, ma sì, l'hai visto in faccia? È distrutto.
0: No, un uomo a pezzi. Reduce.
3: Un po' tutti siamo stanchi.
0: Lui è un reduce di pista.
3: Ma un po' tutti. Abbiamo avuto un weekend molto.

0: movimentato.
1: Sì, ma ne parliamo dopo. Parliamo dopo. Shorty.
2: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
3: Allora.
2: Tutto bene, dai. Sì, bel weekend.
0: Sei stato alla Spezia?
1: No, ha visto che sta bene lui.
2: Anche
1: con te dobbiamo parlare del weekend.
2: Sì, è stato bellissimo.
1: Comunque c'era una. C'era tutto a base di pesce e lui ha mangiato il prosciutto, capito? Cioè, non va bene, c'è veramente da parlare. Comunque. C'è la ginger, eh.

0: pomeriggio.
1: Reduce da una grigliata domenicale, Eleonora Russo in arte Ginger.
0: È verissimo.
1: Hai mangiato?
0: Ma ti rendi conto, ad ottobre non abbiamo ancora smesso di fare le grigliate, perché il tempo lo permette.
1: Vedi, è ancora aperto l'estivo.
0: Sì.

0: commovente, con un commosso direi, Dave Morales in consorte.
1: Eh sì.
0: Ha fatto il giro del web.
1: Sì, video molto bello.
2: Ma chi gli ha fatto del male? Che piangeva? Chi è stato? Chi ha fatto
0: no,
2: male?
0: Mario ora si è commosso perché. Hai presente okay. quando senti una bella canzone che ti vengono i brividi?
1: Sì.
0: Dopo il brivido sì. c'è la lacrima.
2: Una lacrima sul viso, tra l'altro.
0: Esatto. Anche Bobby Solo spesso. Durante i suoi concerti.
1: E sono appena le 5:06 di lunedì.
0: Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo in magazzino. Oggi abbiamo un regalo Total Black M2O. Che cosa significa? Che regaleremo una t-shirt nera,
1: sì.
0: un cappellino nero,
1: sì.
0: delle calze, socks nere,
1: sì.
0: portachiavi
1: nero,
0: nero.
1: Sì.
0: Stickers
3: neri.
0: Neri.
2: Scusa.
0: Sì?
2: L'asciugamano nera?
0: Non c'è l'asciugamano. No, c'è. Tutto black. Questo è un po' il tema di questa settimana. Non tutto in black. Tutto black. Tutto regolare, ma di colore black. Ci siamo capiti? Questo quando accadrà? Entro le 19, quando sentirete la sigla Play With Us. 342-6543-210.

Me lo state chiedendo in molti, ma questa canzone non era già... sì, in effetti assomigliava a un'altra, però ma noi l'avete già... No, boh, non lo so, benissimo. Questo è un po' il discorso che abbiamo fatto poco fa. Microfoni spenti, perché me lo state chiedendo in moltissimi. Ma quando i microfoni sono spenti, no? E noi sentiamo la canzone in Rai, voi che cosa dite? Niente, allora vi spiego cosa funziona.

0: un'altra persona che poi parla con un'altra persona che viene interrotta a sua volta da un'altra persona e a sua volta parla con un'altra persona che viene interrotta da un'altra persona. Per cui nessuno conclude mai un ragionamento.
1: È un po' la cifra anche di questo programma,
0: sì,
1: non concludere
0: mai
1: niente.
0: È tutto in concludenza. Bene, questi erano insieme Chris Lorenzo e Chromio con un brano intitolato Fancy Footwork, che è arrivato fresco fresco dall'ufficio musica Cernobbio e dalla zattera guidata da Mauro Michlini, che ha tutto il suo gruppo di lavoro su questa zattera sul lago di Como e che ci manda via mare, via bottiglia, tutte le novità ogni giorno, e quindi lo ringrazio. Con quella zattera aveva anche intenzione di partecipare alla Barcolana, ma poi ha visto che il lago a un certo punto finisce, non sfociava,
1: non può arrivare,
0: è tornato indietro,
1: è andato verso Lecco pensando che invece Lecco
0: è tornato indietro
1: come Cristoforo Colombo, no?
0: E alla Barcolana ci siamo andati noi, io, Mario, Shorty e Walter Pizzulli, e siamo stati molto bene. Devo dire che la città di Trieste ci ha accolto con grande calore, questa è una cosa molto bella.

0: anch'io, però
1: potevate mettere un metà per una e comprarla insieme, no? Un po' metà so un po' soldi per una e la compravo.
2: Non avevamo tempo per trattare, però, perché avevamo da fare
0: per poi veniva scomodo venire qua tutti i giorni da Trieste.
1: È un po' lontano,
0: però cosa abbiamo imparato dalla barcolana?
2: Che se non c'è vento le barche non vanno.
0: Esatto. No, questo è vero. Infatti si lamentavano.
1: Che sembra, però è giusto.
0: No, si lamentavano.
1: Perché c'era poco vento. Sì, le regate.
0: Perché sì.
1: Per la regata.
0: Io invece non mi lamentavo, perché la volta precedente che ero stato in quella stessa piazza ho beccato la bora. Tira la bora, dicono. E non ho mai sentito così tanto freddo.
2: Sì, ha detto che hai raccontato che si è bloccata la mascella.
0: Mi si è bloccata la mandibola, non riuscivo più neanche a parlare.
2: Sì.
0: E molto bene, quindi grazie alla città di Trieste, l'organizzazione Io Sono Friuli Venezia Giulia.
2: Sì, esatto.
0: Mi sono incartato anche sabato, la regione, tutti coloro che ci hanno voluto, è stato molto bello, grazie.
1: Bene.
0: E un saluto anche alla Merigo Vespucci. Ciao Merigo.
2: Esatto.
1: Era lì davanti,
3: ciao,
1: parcheggiato.
3: Ciao.
0: Era parcheggiata lì, oh, con le quattro frecce.
3: Bellissima.
0: La vedevamo.
2: Tra l'altro, Alberto, non ti ho detto che sabato sera abbiamo scoperto che durante la serata Shorty legge le carte. Anche lui
0: sì?
2: È stato cartomante.
3: No,
2: sì,
3: è successa sta roba comica, che sono arrivati degli ascoltatori, io sentivo parlare e ho sentito che aveva l'accento di giù, pugliese. E allora, così, preso in quel momento di follia, gli ho detto: no, perché io ho un passato da
2: cartomante.
3: E io becco tutto quanto. Allora ho cominciato a dire: voi siete pugliesi? Sì, come hai fatto? Perché io ho passato.
1: La frase: io ho un passato da veggente.
3: E quindi gli ho unto melati così.
0: Sei un truffatore.
3: Mario ha riso molto. Mario ha riso.
1: Domani sera alle Iene, servizio su Shorty.
0: Sì.
3: È stato molto bello.
0: E la mattina dopo, e cioè ieri mattina, a Milano, la fabbrica del vapore, c'è stato un morning club molto speciale, dove Dave Morales, che è un DJ producer, un'icona della storia della musica house, una leggenda vivente, sta molto bene, anche lo vedo, l'ho visto bello, si è voluto esibire in tre ore di set in console. Ha chiesto di poter suonare così tanto, perché i DJ della vecchia scuola, a parte me, vogliono tutti suonare tanto. Io dopo un'ora mi rompo i coglioni.
1: Abbiamo dovuto abbatterlo, perché sarebbe andato avanti tutto il pomeriggio.
2: Si sarebbe spogliato poi, perché piano vedevo che si toglieva.
1: Sì. Sudatissimo, felicissimo, commosso. Sul ritornello di I Feel Love di Donna Summer ha avuto un momento dove si è commosso, perché ha visto la reazione del pubblico particolarmente calda. E
2: Alberto, ma tu hai mai pianto quando...
0: No, però brividino sì,
2: quello sì,
0: brividino sì, e piangere no, però tante volte molto emozione prima di uscire, tipo quando andiamo al forum,
2: lì sì.
0: Prima dell'uscita lì c'è proprio quel momento di...
2: Sì.
0: Ma tu ci sei al forum il 6 di febbraio?
2: Ma io il biglietto l'ho preso.
0: Ah, l'hai preso?
2: Sì,
0: anch'io l'ho preso.
2: Sono portato avanti, ho detto.
0: Guarda, c'è il DJ Time.
2: Esatto.
0: The Last Dance.
2: Sì, sì,
0: ricordatelo.
2: Sì. Va bene, ci sono.
0: È l'ultima, non devi mancare.
2: Io mi oppongo. Mi oppongo.
0: Mi opponiti.
1: Non puoi opporti, devi...
2: No, io mi oppongo fino alla fine.
0: Quindi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Ginger, abbiamo omesso qualcosa?
4: No. Niente.
1: Ah, ma già che ci siamo, ricordiamo che domenica prossima ci sarà ancora il Morning Club.
4: Ah, e io ci sarò.
0: Ma non è fantastico?
1: Abbiamo aggiunto by public demand una nuova data, una nuova giornata.
0: Quella
1: di domenica e poi altre due a gennaio, ma ve ne parleremo più avanti.
0: Segno. Segnalo sull'agenda.
3: Vai, segna.
2: Segna.
0: Domenica prossima Morning Club.
2: Chi c'è?
0: Domani. Chi c'è? Domani te lo dico.
1: Anche oggi Ginger suona da mezzogiorno.
4: Esatto.
1: Alle 3.
2: Domenica prossima
1: dovrebbe uscire la comunicazione oggi pomeriggio, secondo me tra un'oretta neppure, sui canali social di M2O, secondo me qualche info esisterà.
2: Domenica prossima la Juve gioca contro...
0: Cosa c'entra?
2: Morning Club domenica prossima, non mancare.
0: Cioè, se lo sei sentito non mancare.

0: fino alle 19 Albertino Everyday, nuova settimana, siamo appena partiti lunedì 12 ottobre e questa, tra l'altro siamo partiti col piede giusto, mi hanno appena comunicato dalla regia che non ha mai capito qual è il piede giusto. Mario,
1: secondo me è
0: il destro.
1: Il destro, sì.
0: Benissimo,
1: destro.
0: Perfetto, era Take Me Back. Take Me Beppe, ho detto. Era Take Me Beppe di Kygo.
2: Beppe Angeramo chi?
0: Non lo so. Comunque è arrivato un messaggio di un ascoltatore molto simpatico al 342-6543-210 che si chiama Daniele. L'ascoltatore scrive: ma avete considerato, voi che siete andati a Trieste, quanto è bello far l'amore da Trieste in giù?
2: Vero.
0: In effetti, per considerarlo, bisognava fare un amore a Trieste.
1: Forse la domanda è proprio questa. Avete fatto l'amore a Trieste?
0: Chiedo.
2: No.
0: Tu Mario?
2: No, assolutamente no, siamo andati tutti insieme in hotel.
0: Ma questo non vuol dire quando si chiudono le porte poi può succedere di tutto.
2: Questo è vero, ma ti assicuro che non è successo niente. Anzi, non ho neanche dormito che avevo caldo.
0: Però statisticamente secondo me sarebbe stato interessante. Perché se non fa l'amore a Trieste non può sapere quanto è bello farlo da Trieste in giù.
1: Dovevate provare sul campo questo modo di dire.
0: Perché magari da giù a su.
2: Abbiamo pensato a tutte le canzoni da suonare, ma non a quella proprio neanche da ricordarci. Quindi
0: è vero,
2: ci è sfuggita.
0: Vabbè, però non è proprio una canzone da DJ set.
2: No, esatto.
0: Io capisco che siamo un po' commerciali, però mi sembra eccessivo, Mario. Dai,
2: esatto, sì.
0: Comunque, poi che altro c'è? Ah, sì, c'è un ascoltatore che chiede del cavallo Fargetta, ne parleremo tra pochissimo.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
6: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
7: Eva è incinta.
8: Diventerai nonna, mamma.
9: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
6: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
10: Ho incontrato un uomo per strada.
6: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
10: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
9: Beh sì.
10: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
6: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
20: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Sognare una vacanza d'inverno?
22: Previsto.
21: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
22: Inaspettato.
21: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: sempre sintonizzati qui sulle vostre frequenze. Ti piace quando faccio il DJ anni 70, eh?
1: Anche anni 80, anche anni 80. Sì, sì.
0: 20 Top Hits Nostalgia, benvenuto. Questa è una citazione, guarda, è una citazione, caro Mario, che ho fatto, sì, che non ha capito nessuno, però io l'ho capita. E mi sono venuti un po' di brividi, perché era una pubblicità che io sentivo da ragazzino,
1: sì,
0: di una compilation, e la voce di questa pubblicità era di Federico L'Olandese Volante,
1: okay,
0: che purtroppo ci ha lasciati proprio qualche giorno fa, ed è stato un gigante della radio, una persona meravigliosa.

0: sempre con noi. Sì. Oh, quando muoio io, mi raccomando, Mario.
1: Aspetta che adesso mi organizzo.
0: Fai delle cassettine così la mia voce rimane sempre.
1: Guarda che tu sei nato qualche giorno dopo di me. Forse muoio prima io.
0: No, Mario, per educazione.
2: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera.
2: Volevo sapere se il cavallo Fargetta è stato contento di conoscere l'altro cavallo Fargetta. Ciao Alessandro.
0: Allora spieghiamo.
1: Sì.
0: Cosa è successo? Spieghiamo con la sigla?
3: Vai.
1: Secondo me sì.
3: Vado.
4: Oh oh cavallo, oh oh cavallo.
0: Addirittura.
4: Oh, oh,
0: c'è la sigla cavallo, migliore.
1: Oh, addirittura. Oh, oh,
0: oh. Benissimo, cos'è accaduto?
1: Faccio una piccola introduzione.
0: Prego.
1: Mario Fargetta, disc jockey, produttore, uomo del fronte a me, ha un cavallo ex trottatore, che correva proprio negli ippodromi,
0: sì,
1: che si chiama come lui, proprio perché a lui è stato dedicato e ieri si sono incontrati.
0: Oh, ma che bello.
1: La prima volta.
0: Ma lui ti ha riconosciuto.
3: All'ippodromo.
0: Ma scusa, quando uno diceva Fargetta, che si girava, tu o il cavallo?
1: Mi giravo io innanzitutto.
0: E lui niente.
3: Lui niente, perché è un cavallo che ha 24 anni. È cieco.
0: Quella madonna.
3: È un po' vecchio.
0: Sì, quindi è una storia drammatica.
3: Da un occhio non ci vede, dall'altro così così. E quindi finalmente ci siamo incontrati all'ippodromo di Vinovo, dove ieri si svolgevano anche delle gare di trotto. E quindi è stato molto bello. Poi ho anche pubblicato un reel dove sono anche emozionato. È un bel cavallo di razza. E si capisce che è un maschio.
0: Quindi mi dicono dalla regia, si capisce che è un maschio.
3: Si capisce che è un maschio.
0: Tu l'hai capito la battuta?
3: O anche
1: Purtroppo sì, mi verrebbe da dire.
3: Sì.
1: Purtroppo sì.
3: Ho conosciuto anche la signora, la mamma della Vittoria.
0: E si capisce che è una femmina?
3: Sì, dai.
0: No, per dire, no, per capire.
3: Certo che sì. Una signora molto carina che ha appunto dato il nome Fargetta. Io, insomma, che dire. Poi eravamo noi protagonisti col DJ Time, quindi lei ascoltava il DJ Time e ha deciso.
0: Perché non l'ha chiamato Albertino? Sto
3: questo non lo so, potevo anche domandarlo.
0: Io lo so.
1: Perché sarà stato il loro artista dei quattro preferito. E gli ha dedicato un cavallo, bisogna accettare anche questo.
3: Ma sì, ma io credo che quando nascano i cavalli in queste scuderie vanno in ordine alfabetico. Lì
0: tre punti per Shorty.
3: Esatto.
0: Allora è giusto e corretto. I nomi dei cavalli si assegnano rispettando l'alfabeto. Se siamo nel 2026, metti che siamo arrivati. È un po' come le targhe delle macchine, no?
3: Sì.
0: Siamo arrivati alla F, quel cavallo non poteva chiamarsi Alberto, doveva chiamarsi Franco.
1: Franco Fargetta.
5: Anche per i cani.
3: Ma è vero.
5: Anche per i cani, per le cucciolate. Le cucciolate dei cani, vale così.
0: No, ma sì? No, sì. Per i cani non mi risulta.
3: È vero,
5: sì, a me sì.
3: Perché la signora poi nel reel che ho pubblicato lo spiega, era arrivata la lettera F e quindi...
0: Allora è confermato.
3: Lo spiega, lo spiega. Poi comunque, non so se avete visto i dolci che ho portato oggi in radio, perché proprio in quella manifestazione di ieri, due ragazzi che si chiamano Max e Gabriella di Torino ci hanno regalato questi due.
0: Sì, ma fanno schifo quei dolci lì.
3: No, che sono dell'arte del croissant.
0: Buoni, sono buonissimi. Come si chiamano?
3: Max e Gabriella.
0: Max e Gabriella, la dovete smettere di portare dei dolci così buoni, perché io non resisto. Ma soprattutto Alessandro Lippi non resiste, che è già in sovrappeso.
1: Ne ho mangiato uno.
0: Sì.
1: Me l'ha passato Mario, lanciandomelo addosso.
0: Io ne ho mangiati tre. Tu Shorty?
6: Io ancora zero, Albe.
3: Oh, Shorty legge le carte, non so se sapete.

0: appunto si fa chiamare Mau P e la sua canzone Just a Little Bit More, titolo del brano. Tutto quello che ho appena detto non interessava quasi a nessuno, ho visto gente che si girava mentre lo dicevo, ma non importa, io vado dritto per la mia strada, ma faccio il DJ Albertino e non mi interessa niente di voi.
1: Come sabato sera, sei andato dritto però, bravo.
0: Sì, cosa intendi? Vuoi fare, vuoi sollevare una polemica?
1: No, zero, completamente, anzi.
0: Cosa volevi dire?
1: Complimenti.
0: Parli che sono andato dritto come?
1: Musicalmente.
0: Ah, ok.
2: Sì, certo. Bello, bello.
0: È un complimento?
2: Certo.
0: Secondo te, Shorty?
2: Secondo me sì, perché hai costruito proprio la serata in maniera perfetta, quindi...
0: 3 punti Shorty.
1: Ma perché? Non ho capito, io gli faccio i complimenti, a me non me li dà 3 punti.
2: Sì.
1: Adesso chiamo la bambina dell'altra volta.
0: Tu hai avuto già tante soddisfazioni, noi non abbiamo mai avuto un cavallo che si chiama come noi, quindi puoi avere tutto. Cavallo 1.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno, papi.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
13: No!
12: Del vetro?
13: No!
12: Di carta e cartone?
13: No, no!
12: Di plastica e metalli?
13: No!
12: Dell'organico?
13: Certo che sì!
12: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
13: Facile, no?
12: Scopri di più su biorepac.org.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: Nen.
18: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
21: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: insieme a Florence Welch, 2012 la canzone era Sweet Nothing. Il che poi di Sweet Nothing, se lo vogliamo tradurre, è una parola che gli americani amano tantissimo tradurre in italiano, e cioè il dolce far niente.
1: Non credo, non so se è riferito a quello, non lo so.
0: Non lo so nemmeno io,
1: no,
0: però io preferisco pensare che sia così. Tu Mario?
2: Ma io sì, sono d'accordo.
0: Con chi?
2: Con te.
0: Con me o con lui?
2: No, con te.
0: Sei d'accordo con me?
2: Sì, sì.
3: Ma non sa neanche cosa hai detto, no. Ti dà ragione a priori, cioè.
2: Scusa, di cosa stavi parlando?
3: Ecco, appunto, vedi?
0: Come fai a essere d'accordo se non sai di cosa stavo parlando, scusa?
2: Vado a tentativi, capito?
0: Ah,
2: sì.
0: Ma questo lo prevede il regolamento?
2: Non lo so, perché il regolamento oggi non lo trovo, non so dove
0: veramente?
2: Sia.
0: Veramente?
2: Dammi il tempo di trovarlo, poi...
0: Poi me lo fai sapere dopo?
2: Te lo tiro fuori, sì, sì.
0: Grazie, Mario. È allusivo sempre nelle sue espressioni.
3: Sì, c'è questa ambiguità di fondo.
0: Sempre doppio senso.
1: Un po' sì, però li vogliamo bene per questo.
0: Vabbè, comunque Calvin Harris, che abbiamo appena sentito, che è stato protagonista di un avvenimento e di un evento nello stesso tempo, prima di un avvenimento e poi dell'evento. L'evento si chiama Head Trip ed è un festival, l'avvenimento è un fulmine. Ce ne parla il nostro geologo Alessandro Lippis.
2: Ma perché è pure geologo?
1: Che ho un nome normale da geologo, non so.
2: Ah,
1: se...
2: ok. Bene.
1: Sì.
2: Vai, sentiamo.
1: Durante il weekend appena trascorso, nello stesso sito, nella stessa location di Coachella, è stato organizzato un festival musicale di due giorni con i più importanti DJ del mondo, sì, tra cui anche Calvin Harris, che doveva esibirsi sabato sera.
2: Sì.
1: Ma la sua esibizione non è mai stata fatta perché abbiamo imparato a conoscere durante i mondiali di calcio l'attenzione maniacale che hanno gli americani per gli eventi meteorologici
0: avversi.
1: Cioè, se il regolamento degli Stati Uniti cosa dice in parole povere? Che se c'è un fulmine entro 10-15 km dalla location dove si sta svolgendo un evento all'aperto, quell'evento all'aperto deve essere immediatamente sospeso finché per mezz'ora non si ripete.
0: Esattamente quello che è successo con Bad Bunny qua, uguale.
1: Sì, proprio. Quindi per evitare proprio questi problemi doveva esibirsi sabato sera, non si è esibito, hanno recuperato l'esibizione ieri perché il meteo lo ha permesso. Quindi era un piccolo aneddoto per raccontare un po'. Vi ricordate che ai mondiali venivano sospese le partite anche per ore, no? Proprio perché hanno questo regolamento molto severo.
2: Per i fulmini,
1: Alberto, sì.
2: Però io conosco i colpi di fulmine che ho avuto con te quando ti aspettavo la mattina che dormivi. Io ero allo studio P3 e tu non arrivavi.
0: Tu mi stai prendendo in giro o sbaglio?
1: No, deve chiederti qualcosa.
0: Stai facendo il pirla con me, vero?
2: Allora, mercoledì dovrei uscire mezz'ora prima.
0: Ginger!
4: Sì?
0: Ma perché si manifestano i fulmini?
4: Allora, a causa di un forte accumulo di cariche elettriche con segno opposto all'interno di una nube, così leggo.
1: Più e meno, pam!
4: Più e meno...
1: elettricità alla fine.
4: Sì.
0: Sì, però se in America vedono dei fulmini a 15 km di distanza e prevedono che ci possa essere pericolo, è un lavoro di prevenzione, no?
1: Sì, loro sono molto bravi.
0: Perché non è detto che i fulmini poi si scarichino.
1: No, però loro hanno avuto delle calamità naturali molto importanti e sono abituati a lavorare in questo modo qua.
2: Che è più o meno quello che sta accadendo anche in Italia, perché ormai col tempo con i fulmini...
1: Sì, dovremmo imparare con il cambiamento climatico anche ad adeguare i regolamenti proprio anche a questo cambiamento climatico. L'esempio di Bad Bunny ne è la prova, cari miei.
0: Bene, ti ringrazio tantissimo.
1: Guardi,
0: insomma... Tantissimo, ti ringrazio un po'. Ti ringrazio.
1: Va bene,
2: speriamo che un fulmine non ti colpisca.
1: Ecco, no.

Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Every day, tutti i giorni dalle 5 alle 7, anche oggi Albertino Everyday, siamo pronti per le news, sono le 18 e un minuto.

0: parlava appunto di questo genere di musica, una canzone del 2001 che è passata un po' inosservata.
1: Bella, adesso, però, bella.
0: Però adesso noi l'abbiamo.
2: Dai Mario, dai, dai!
3: Riproposta.
2: Dai, sì. Dai, due punti. Giusto. Dai, dai, dai.
0: Tre punti per Mario. Grazie.

0: parte fatta con Walter Pizzulli, che è l'uomo della sveglia dalle 6 alle 9.
1: Noi, grande
0: abbiamo, una, noi abbiamo una replica anche. Tra l'altro Walter sabato sera in occasione della serata di Trieste indossava un giubbotto persiano.
1: Sì, come? Cioè, descrivimelo. Descrivimelo.
2: Come era, pubblicheremo un reel.
3: Era un tappeto.
0: Era un bomber glitterato.
1: Stiloso, ci sta.
0: Diciamo abbastanza particolare.
1: Beh, originale sicuramente, non passava inosservato,
0: no,
1: mi sembra di
0: no,
1: capire.
0: No, no. Anche Catalin Frangente, se no, quello secondo me quando tu buchi una ruota col giubbotto di Walter Pizzulli, se scendi non devi mettere il giubbottino, okay, quello giallo. Allora, intanto io volevo sapere se Bulin 47
2: chi?
3: Chi è?
0: È un nuovo collaboratore.
1: Sono le fissazioni di Alba, che ogni tanto lui si fissa sulla cosa.
3: C'è la redazione, uno nuovo?
0: C'è uno nuovo, sì. Un attimo, stanno cantando, un attimo però. Scusa, perdonatemi perché...
4: stava paralizzato.
2: E chi è?

0: Bullying 47 è un nostro nuovo collaboratore, che è diventato famosissimo e virale perché... cioè, spiegalo tu, Shorty.
1: C'è questo rappero, credo che sia anche lui dominicano, che gira.
0: Colombiano.
1: È colombiano che gira con questa cassa Bluetooth e fa il freestyle davanti a.
0: A quelli famosi.
1: A quelli famosissimi. E qua
0: e alcuni gli rispondono.
1: Esatto.
0: In questo caso, Bullying 47 gli ha risposto ed è diventato una, un idolo.
2: Quindi sta diventando virale.
3: Virale.
1: Sì.
3: Sta diventando virale.
2: Io vi osservo e ogni giorno che passa noto dei peggioramenti. Però
0: tu devi stare calmissimo.
4: Oh, arrivo, come arrivavo io? Come arrivavo? Arrivavo con il giubbotto di Pazzo Pizzone.
0: Grazie della linea, Felisandro, Bullying 47 e tutta la redazione di M2A che si sta sempre espandendo, sempre di più. Allora, la prima notizia arriva dalla
2: Norvegia.
1: Sardegna.
0: Tre punti per Short.
2: Bravo. Perché?
4: Dalla può essere tutto.
0: Tu hai detto Svezia,
2: Norvegia,
0: no, ho detto. Norvegia, figurati. Dalla Sardegna. Confonde la data del matrimonio di un suo amico e si presenta in chiesa in abito scuro un anno prima.
2: Sei l'agenda sbagliata.
4: La tribuna.
0: Anche tu, Mario. Non
2: cosa?
0: Cosa?
2: La mia agenda è perfetta.
0: Tu ma arrivi un anno dopo.
2: No.
0: L'unica differenza è quella.
2: Quando è la data del forum? L'8, giusto?
0: Lei 7, il 6. 6 febbraio.
1: L'hai confuso, attenzione.
0: 6 febbraio. San Diego, Stati Uniti, il ladro entra in casa, il cane lo accoglie portandogli il peluche per giocare.
2: Ma che carino.
0: Ginger!
5: Fanno così loro quando sono contenti, però non quei ladri, insomma.
0: Dovrebbero fare la guardia.
5: Sì.
0: La nena, se vede un estraneo, cosa fa?
5: Abbaia molto.
0: Vedi?
5: Sì.
2: E lì dipende dal proprietario come l'ha, diciamo, tirato su.
0: Dici?
2: Beh sì, secondo me
0: o
2: sì.
0: O dal carattere del cane.
2: Sì.
0: Regno Unito. Si intrufola in una casa per rubare, ma decide di fare un bucato, lavare i piatti e cucinare prima di fuggire.
2: Perché?
0: Ladro
2: gentiluomo. Ladro
0: gentiluomo.
2: Perché?
0: Bravo. Milano prova a far passare la mountain bike dalla porta del tram durante l'ora di punta, ma rimane incastrato tra i passeggeri.
1: Ci sono quelli.
0: È ancora lì.
2: Non l'hanno trattato neanche bene.
3: Madrid.
2: Ho capito.
1: Con la D così.
0: Spagna. Madrid. Scappa dopo un furto e per confondersi sale su un bus, ma è quello che porta direttamente davanti alla stazione di polizia.
2: No.
1: Che sfortuna.
0: Mannaggia. Torino lascia la finestra aperta con la torta sul davanzale e un piccione gliela mangia quasi tutta prima di spegnere le candeline.
2: La domanda è perché ha lasciato la torta lì?
0: Ma mai fatto.
2: Non si capisce.
0: La seconda domanda è perché diamo delle notizie così inutili?
1: È cronaca, ragazzi.
0: Sentite l'ultima,
2: Sì.
0: Giappone acquista il cuscino ergonomico super morbido, ma la usa al contrario, gli viene il torcicollo.
2: Cioè, che dice?
1: Guarda che se sbagli il verso.
0: Ma che notizia è?
1: Importante.
0: Ho capito, ma non mi sembra rilevante con tutto quello che accade nel mondo.
1: Qualche ascoltatore, perché accadono cose più gravi del torcicollo nel mondo? Non mi sembra.
2: Ma se fosse morto, allora sì, potevamo dare questa notizia. Il torcicollo. Comunque tu ce l'hai.
0: Ma tu vuoi dare notizie di gente morta?
2: No,
1: o arrestato.
0: Vuoi dare una svolta al nostro notiziario?
1: No, sai che se non viene arrestato, Mario.
0: La cronaca va. La cronaca va sempre.
2: Ma tu c'hai il cuscino ergonomico?
0: Ergonomico?
2: Nomico.
0: No, un cuscino buono però. Perché?
2: Sì. Ah, quindi dormi bene di notte?
0: Abbastanza,
1: di cosa state
0: parlando?
1: Ma che
0: ne so io, cosa vuoi?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E chi?
3: Eh?
2: E chi? Chi?
3: Il vincitore.
2: Chi sarebbe?
3: Beh. Se mi lasci parlare.
2: Prego.
3: Il vincitore. Del Play With Us.
2: Sì.
3: Che è un gioco. Sì, e infatti lui è il vincitore.
2: E chi? E chi? E chi? Chi?
3: Lui vince Total Black, il regalo di questa settimana. Tutto M2O, t-shirt, cappellino, socks, portachiavi, stickers. È un responsabile di un'azienda di mobili di design. E ci sta chiamando dal paese di Sfera e Basta. Che però Sfera e Basta non abita più a Cini. Che ne so io. Mi guardi così?
2: Cini,
4: no,
2: come
4: aspettando che
3: abita
4: tu
3: Cini
2: come Cinisello?
3: Cinisello.
2: Cinisello, sì.
3: Da Cinisello Balsamo, ma di origini rumene, 28 anni, Ion, il vincitore!
5: Ion, io di Cinisello, Cinisello, però in realtà lui è rumeno, 28 anni.
3: Carissimo Ion.
6: Ciao ragazzi.
3: Eccolo qua, Ion.
6: Ciao.
3: Ion.
6: Grazie mille.
3: Sono emozionato perché è la prima volta che parlo con uno che si chiama Ion. Non l'avevo mai sentito. Ion. Ah, Ion.
6: Ion,
3: perché l'ho chiamato Ion? Perché sono scemo.
4: È un supereroe.
3: Perché sono un cretino.
7: Giovanni.
6: C'è una serie abbastanza. Comunque è similare al mio nome, però su Netflix.
3: Quindi, quindi tu sei Ion, giusto?
6: Io sono Ion, sì.
3: E i tuoi amici giusto. Come ti chiamano? Ion?
6: Alcuni sì, alcuni mi chiamano con il mio secondo nome, Boggy.
4: Che forse è meglio il primo.
3: Alt, fermi tutti, perché anche il secondo nome non scherza.
4: Com'è il secondo nome?
3: Com'è?
6: È Bogdan, però mi chiamano tutti Boggy.
4: Boggy.
7: Boggy. Bello Boggy.
3: Ah, Bogdan io l'avevo già sentito.
4: Sì, Bogdan.
3: Avevo già conosciuto un ragazzo che si chiamava così.
6: Ho due nomi, un primo nome e un secondo.
3: Ok. Bene, allora. No! Allora, piacere, Ion. Ti chiedo
6: piacere
3: scusa.
6: Mio.
3: Ti chiedo scusa per aver sbagliato la pronuncia del tuo nome.
6: Ma no,
3: Sei a Cini?
6: Allora, no, sto tornando da lavoro a casa della mia ragazza. E stasera si festeggia la grande.
3: Un mio amico direbbe un pomeridiano. Un mio amico, no. Non io. Dicono così quando uno va al pomeriggio.
4: No, beh, no, vabbè.
3: No, ma nel senso che è un incontro pomeriggio. Cosa ho detto di così?
4: No, la pomeridiana è un'altra cosa.
3: Cosa ho detto?
4: Adesso spieghi cos'è la pomeridiana. Scusa, non lo
3: so. Io devo spiegarlo.
4: No, lui.
3: No, io voglio che Ion ci spieghi. Tu come mai hai incontrato la tua fidanzata di pomeriggio e non di sera?
6: Perché ormai è prassi, cioè dopo lavoro ci dobbiamo vedere, magari ci vediamo anche qualcosa, facciamo un aperitivo.
3: Ok. Quindi tardo pomeriggio, aperitivo, e poi vi rivedete questa sera?
6: Anche sì, perché siamo insieme.
4: E chi paga? Chi paga? Chi paga?
3: Lui. E Ion.
6: Mi tocca sforzare.
3: Sì.
6: Purtroppo è così.
3: E perché c'è la pausa tra il tardo pomeriggio e la sera?
4: Ma così i tuoi.
3: Per sapere.
4: Lascialo parlare, non interferire. Lascialo fare domande.
3: Ma scusa, ma non vi conviene fare un dritto?
4: Ah, bravo Alberto, bravo. Vai avanti così, vai.
3: Vabbè, niente, lui
6: mamma
3: ride.
6: Mamma che emozione.
3: Vabbè, Ion.
6: Ci provo da un po', ormai cioè, ci ho provato, poi alcune volte sì, alcune volte no, dipende a che ora vi provo, ecco.
3: Ma la tua ragazza lo sa che perdi tempo con noi al telefono?
4: No, che ci
6: no,
4: prova
6: no,
4: con noi.
6: Deve rimanere un segreto.
3: Ah, un segreto!
6: Un segreto.
3: Va bene, Ion, ti abbraccio, sei molto simpatico,

Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Whirlpool nella balena.
4: Sono nella balena! Aiutatemi!
3: Scopri l'incredibile storia.
5: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
3: Da vivere solo al cinema.
5: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
3: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Infatti fa un garo, un ghiro, un ghiro. Un ghiro, un garo. Un ghiro. Prova. Vedi?
1: Sì.
0: Io beh, so non che so chi l'ha cantata peggio, sei io o te. Un garo, so. Un ghiro, un ghiro.
1: Cioè, quindi tu.
0: Shorty?
2: Oh, Albe, un garo, un ghiro, un ghiro.
0: Vedi
2: un
0: che anche lui la canta così. Ghiro,
1: cioè, ghiro. Tu dici che non c'è niente di umano qua.
0: No, nella parte dell'inciso o ritornello che dir si voglia, secondo me, non è umano. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, l'ha detto anche Jugel, no? L'ha raccontato che si sono fatti aiutare dal computer, no? Ma molte canzoni usano questo metodo, anche prima del

0: io pensavo fossimo invasi dai marziani. E quindi no, no, va bene, tutto a posto.
1: Tu stai facendo lo spiritoso?
2: Sì. Oggi brillanti. Sì, sì, sì, oggi Mario è carico, è carico.
1: Bene, siamo carico, carico, carico.
0: Le nostre squadre ci hanno dato delle soddisfazioni.
1: Mario, lascia perdere, Mario. Allora sono molto felice di aver premiato Ion, detto Ion.
2: Ion.
1: Da Cinisello Basamo, che adesso è andato a casa, poi torna dalla sua fidanzata. E perché aveva una voce simpatica. Poi ci sono quasi tutti i nostri ascoltatori, quando vengono premiati si sente che sono felici. Però alcuni in particolare.
0: Sì.
1: Ed è bello premiare qualcuno che cioè proprio si sente che ha voglia di essere, di partecipare.
2: È molto felice di parlare
1: con
2: noi.
1: Di parlare con noi, di avere i nostri gadgets, di portare con orgoglio una t-shirt con scritto M2O nera.
0: Sì.
1: E così.
2: Finiti gli argomenti, non mi pare di capire.
1: No, non ho finito gli argomenti. Volevo parlare di Tom Cruise, perché ho visto Mario e mi è venuto in mente Tom Cruise.
0: Ti ringrazio.
1: Guarda che da dietro ci assomiglia.
0: Ah, non davanti.
1: Davanti un po'.
2: L'hai visto quel video virale?
1: Sì, ho visto.
0: Avete visto?
2: Sta girando un video
1: virale.
2: Sta girando questo video che appunto è diventato
1: virale,
2: dove Tom Cruise vede una donna.
1: Tom Cruise vede una donna.
0: Sì, vede una donna, cosa
2: piegata
0: fa?
2: In avanti. Si avvicina perché pensa che questa donna stia molto male.
0: Stava vomitando.
2: È come se stesse vomitando, oppure stesse tenendosi lo stomaco, una cosa del genere. Quando in realtà la tocca per vedere cos'ha, in realtà lei stava semplicemente scrollando su Instagram sul cellulare.
0: Sì, è piegata così.
2: No, era chicchinata sul telefono, no? Con la testa molto bassa. Lui si avvicina per aiutarla, ma stava solo scrollando.
1: E lei come reagisce?
0: Lei ha detto: è stato vero e cos'è?
2: Così ha reagito.
0: Esatto.
1: Lei non ha detto delle frasi che si sentono solo nei film? Tipo levati di mezzo.
2: Gli ha detto: ehi amico,
1: levati di mezzo.
2: Sì, no. E invece è molto divertente questa scena.
1: Non gli ha detto sul serio?
2: Sì.
1: Quelle frasi che dicono solo i doppiatori. Film, come mai? Ma chi le scrive?
2: Non lo so perché. È un bel dibattito. Anche ehi amico, non lo dici mai a uno ehi amico, no? Ehi amico, a tutta birra, no? Quelli dei cartoni animati però.
0: Però i dialoghi sono anche cambiati ultimamente, dai.
1: Tu mi devi contraddire sempre, eh.
0: Allora, mercoledì dovrei sempre uscire un pochettino prima, poi comunque è tutto bene poi.
1: A voi devo fare un e voi agli ascoltatori.
3: Vai.
1: E voi, avete mai incontrato Tom Cruise? È un po' limitante. È un po' troppo.
2: Allarghiamo un po'.
1: Allarghiamo. E voi? Avete mai incontrato un VIP?
2: No, però
1: è un
2: magari
1: po' troppo anche questo.
2: Magari sì, un incontro particolare tipo questo, no? Per caso.
0: Un attore.
1: Allora fatela voi la domanda.
2: No, te ci fai sempre l'esempio di Sting al supermercato.
1: Sting, Sting alla COP.
2: Questo è un incontro ravvicinato del terzo tipo.
1: Quindi diciamo personaggio molto famoso in un luogo molto normale.
2: Dai, carino. Oppure aneddoto simpatico anche, sì. Ci sta. Che dici Mario? Tanto decidi sempre te.
3: Per esempio incontrare Axe in ferramenta.
1: Bellissimo.
3: Bene,
1: sì,
3: no?
1: Quello sì.
0: Brava, comunque io ho deciso che va bene, andiamo avanti così.
1: Che cosa?
0: Tutto quello che avete detto.
1: È come non assumersi mai una responsabilità. Smettila! This is M2O. M2O.

0: Era basta che respira. Ah, non era basta che respira.
1: No.
0: Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori.
2: Ma tanti si sono sentiti chiamati in causa, mi sa.
0: Quanto ridere. Allora, l'argomentone ha attecchito. Molti ascoltatori hanno mandato messaggi al 342-6543210. Titolo dell'argomentone è incontri di genti famosi in posti improbabili. Giusto?
2: Giusto.
3: Ciao Stefano da Milano, io qualche anno fa ho trovato Sandy Martin al benzinaio sulla Milano Varese. Ciao.
2: Ecco,
0: sì. Questo
2: ci
0: è bello.
2: Potremmo fermare qua, io
0: questo
2: credo.
0: Questo è molto bello, molto bello.
4: Allora, io ve dico da Roma, vi posso dire che incontravamo sempre Gigi Marzullo al centro e gli facevamo chiamare un nostro amico, dicendo chiaramente sono Gigi Marzullo, e il nostro amico puntualmente lo mandava per paese perché non ci credeva.
0: Ah, perché lui si era disposto a telefonare.
2: Divertente.
0: Che carino, dai.
5: Io ho incontrato Mark Hoppus dei Blink 182 in un hotel sul lago di Como dopo che aveva fatto i Monza Days. Diciamo che più che incontrato l'ho stalkerato, però beh, dettagli.
0: Beh sì,
2: una rockstar, però
0: una
2: ci
0: rockstar
2: sta,
0: al lago di Como.
2: Ci sta, non è improbabile.
0: È abbastanza normale.
6: Salva!
0: Ciao!
6: Claudio da San Canzian di Sonze, provincia di Gorizia.
0: Sì.
6: Praticamente del paese di Elisa, che la vedo sempre, spesso, in supermercato a fare la spesa. Però tutti quanti la vediamo, ciao, basta, baci e bracci, ciao e basta, fine. Nessuno che gli fa domande di firmare qualcosa, tutti quanti la conosciamo, è una persona come un'altra.
2: Dovrebbe fermarla e dirgli sì. Quante cose che non sai di me
0: sì.
2: Dovreste.
7: Allora, io fine agosto ho incontrato Margherita Bui, l'attrice,
0: sì.
7: Nella Conad del mio paesino in provincia di Pistoia, però. Ah. Quindi completamente fuori contesto.
0: Sì.
7: E la guardavo e dicevo, ma questa chi è? La conosco. E la guardavo e lei mi guardava. La guardavo e mi aspettavo che mi chiedesse, ma che cazzo vuoi?
0: Ma era buio, quindi non... Hai capito, Mario?
8: Alba! Antonio da Busnago. Io una volta a Livigno, al mini market, mentre ero in coda per prendere dei salumi, ho incontrato il grande Tacconi. E pur essendo milanista, gli ho chiesto lo stesso l'autografo.
0: Questo, ciao. Questo è un bel
2: grande portiere, Tacconi.
0: Anche, sì, no, dico, ma è anche, non è come voi due che non siete sportivi.
2: No, noi siamo molto sportivi.
0: Quando non vince la Juve, quando non vince il Milan, non dite niente. Anzi. Oggi per caso non dite niente,
2: Io non so di che cosa stai parlando.
0: Tu neanche.
2: Io sono dipendente del direttore.
0: Sì, cioè, direttore.
9: Alba, io una volta nel bagno dell'aeroporto ho incontrato il biondino dei Cugini di Campagna.
0: Sì?
9: La cosa curiosa, però forse non tanto bella, che mi ha dato la mano senza prima avercele lavate.
0: Ma perché tu gliel'hai presa la mano? Dovevi abbracciarlo. Vabbè, noi...

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
7: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero, la prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
15: Incredibile, ma Evo!
16: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
19: La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Ciardi.
1: Beh, non è male, no?
0: Beh, un bel negozio, probabilmente è molto bravo a fare il lavoro che fa.
1: Io ho incontrato il pilota di Formula 1 Montoya in funivia in Val Gardena.
0: È un bel trick questo qui, sì, sì.
1: Come l'ha riconosciuto?
0: È evidente appassionato.
1: Era in macchina?
0: Eila.
1: Valentino Rossi al Media World, nella corsia dei CD.
0: Grande appassionato.
1: Poi
0: di
1: al Victor di Riccione, ci beh, sta, sì, a fare l'aperitivo. E poi a Cattolica, faceva la pipì nella siepe davanti al pub dopo il concerto di Fabri Fibra.
0: Nel 2012 però.
1: Ma lui è uno stalker.
0: È andato in prescrizione.
1: Quest'estate io e la mia famiglia eravamo al mare a Sabaudia e proprio accanto a noi c'era Francesco Totti. Molto tranquillo e disponibile, si è fatto fare tante foto, Roberta.
2: Grande Totti, grande.
1: Io ho incontrato Valentino Rossi in Croazia, ho incontrato Kevin Costner sotto casa mia. Ma dove? In via Ciro Menotti a Milano. Passeggiava da solo mangiando un gelato. È stato molto gentile, abbiamo anche scambiato due chiacchiere su quanto sia verde Milano.
0: Questo siamo al top, eh? Cioè che chiacchieri sul verde di Milano con Kevin Costner.
2: Grande.
1: Io e mia moglie in viaggio di nozze a New York nel 2014 eravamo in ascensore al Museo delle Scienze Naturali con Fargetta.
0: Così.
1: Che cazzo facevi al museo?
0: Scusa, che domanda? Un DJ set, no?
1: Sei lì. Io ho incontrato Senna all'aeroporto privato, nei bagni, stavo facendo pipì e di fianco c'era lui e gli ho detto ma sei tu? E lui sì. E basta.
0: Bello. Grande Senna.
3: Scusa, sono sempre io, una volta ho visto Beruschi al ristorante insieme a Tacconi, era la stessa sera a Milano. Sì, un ristorante, fatemi la foto.
1: Serata fortunata.
4: Bella raga. Io spesso trovo a Castelfranco Donatello e Rettore e beviamo il caffè insieme. Celeberrima.
0: Anche questa bene, eh?
1: Eh sì,
0: questa bene.
5: Allora Alba, io ho incontrato Bruce Springsteen, niente popò di meno che nei bagni dell'aeroporto di Milano. Ero lì dentro e lui si è affiancato lì a me.
1: A
5: siamo cambiate due parole.
1: No, che bello pisciare con Simone Bruce Springsteen, no? Bellissimo.
0: Questa, più di così.
1: Comunque io volevo aggiungere a proposito di Donatella Rettore che una volta ero in un hotel a Bari,
0: sì,
1: e c'era la classica navetta che poi dall'hotel ti porta all'aeroporto, sì, e lei aveva il mio stesso volo, abbiamo fatto
0: bello.
1: Abbiamo fatto amicizia in quell'occasione.
0: Che bello.
1: E poi basta, poi ho incontrato Fargetta in radio.
0: Quello ormai non dovrebbe più sorprenderti, lavora qua.
1: Ah, lavora qui?
0: Sì, lavora qua. Da un po'.
2: Sì o no? L'altro Fargetta è il cavallo. Io sono
1: sì, è vero, anche quello è vero. Ultimo brano di oggi, Niente Male.

0: web. Alba in console non ha mai pianto, ma brividini sì e tanti.
1: Sì, sì.
0: La musica di M2O arriva via zattera dal lago di Como. Dalla Barcolana i presenti hanno imparato che se non c'è vento le barche non vanno.
1: Ma pensa.
0: Shorty ha un passato da veggente, al posto delle carte leggeva le cartine.
2: Brava.
0: Ale Lippi oggi è un uomo a pezzi, un reduce di pista.
1: Sì.
0: Non è stato verificato com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Purtroppo no.
3: No.
0: Per educazione morirà prima Albertino di Fargetta.
1: Sì. È perché voglio che lui mi organizzi tutto.
0: Di qualche giorno, eh?
1: Sì, pochi giorni.
3: Con DJ set anche
1: sì,
3: lui.
1: Sì, sì, sì.
0: Sabato Walter Pizzulli indossava un giubbotto persiano. Bullying 47 è sì. entrato a far parte della redazione.

0: Di Felisandro.
1: Ciao Mulin, grazie.
0: E per finire Mario vuole dare una svolta alle notizie inserendo notizie di cronaca nera.
1: Non sarà mai fatto.
0: E adesso un aggiornamento della Serie A. Si sta giocando

0: ma fuori Massena cos'è?
1: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
2: È M2O Morning Club.
3: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
4: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
5: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena e alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info e biglietti su m2o.it.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
7: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: In FM Lab su M2O.it.
12: Le 19:03 minuti. Siamo in onda su M2O. Ciao. Grazie, capostazione Alba Albertino, linea arriva.

i cuoricini dalla vostra autoradio FM DAB. Se c'è la DAB c'è anche il titolo di questa canzone, l'autore, delle volte anche le nostre foto, Avicii e la voce di Aloe Black.

0: Il titolo di questa canzone in onda su M2O, sempre tanti cuori per quanto riguarda Vici ogni volta che arriva e ogni volta che viene scelto nella nostra playlist, che è anche una nuova piattaforma ufficiale che è stata pensata per raccogliere e unire i fan di tutto il mondo, lanciata da Pop House e dalla famiglia Bergling. Lui era Tim Bergling, il vero nome appunto di Avicii, che ricordiamo sempre con molto molto molto piacere. Buonasera, come va? Novità? Vai, sentiamo.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit.

0: Calling love when I hear your voice in the shadows. I'll stay holding on again.
1: Se becco quello là che entra così in maniera illegale, fa Bipolar Sunshine, nome d'arte di questo cantante inglese che sentiamo in onda con Stay.
2: Ciao Mattei, ciao. Buonasera Mattia da Treviso. È lunedì, come vuoi che vada.
1: Come vuoi che vada Mattia, dai, c'è la nostra musica.

0: Ciao Happiness. Happiness è quell'amico felice che tu hai, quello che è sempre di buon umore, quello che serve, ha voglia. Happiness is so sad è il titolo di questa canzone della Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, anche loro nello stadio come David Guetta. Sarà nel 2027, 2, 3, 9 e 10 luglio nello stadio di Göteborg, siamo in Svezia, nella loro nazione, quindi anche loro davanti a una grande folla. Ma quindi il bar è aperto? Non lo so.
1: E sì? Tutti, buonasera.
0: Salve.
1: Io direi che potremmo anche aprire il bar. Vero. E magari farci uno spritz.
0: Lo spritz. Bevi. Con moderazione, dai.
2: Let's go.

0: Fireball. Pitbull, John Ryan, Fireball rimane una delle canzoni festose che adoriamo, una di quelle canzoni da bar. Che vuol dire canzone da bar? Vuol dire di quelle che proprio ti fanno stare bene. Un po' così.
1: Aspetto che apre il bar perché ho bisogno di un super cocktail per tirarmi un po' su.
0: Vero?
1: Fai te, scegli tu.
0: Ah, faccio io? Questo ascoltatore è da Treviso, tra l'altro, dove si beve abbastanza bene. Scusa, ma un bicchiere di vino dici che basta a lui? No? Vabbè, vedremo. Torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: My Movies presenta.
9: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
8: Con uno straordinario Robert Pattinson.
9: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
8: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
9: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
8: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
12: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
13: Sì, ma tanto c'è tempo.
14: Sì, sì, ci vado domani.
13: Ma va, che mica scappa,
14: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Tristan Harry in onda su M2O pochissimi secondi prima di andare nell'appuntamento M2Old. Sei tornato? Bravo! Scusate, un nostro collaboratore che mandiamo al piano quello segreto, nemmeno il tasto nell'ascensore, cioè nell'archivio delle canzoni storiche qui in onda che sentiamo appunto ogni ora, perché c'è ogni ora la M2Old. Io lo dico sempre, dai, let's go, let's go, let's go, let's go. Era questo l'indizio, lo sentiremo dopo le news. M2O
1: DJ Station. È stato estratto vivo lo speleologo rimasto bloccato circa 27 ore in una grotta nel Nuorese in Sardegna in seguito a una frana. Le operazioni di soccorso del 31enne sono state molto lunghe a causa del rischio di nuovi crolli e hanno visto impegnati oltre 50 uomini. Trovato un neonato abbandonato in strada a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è stata una donna a sentire dei vagiti e accorgersi del piccolo all'interno di un sacchetto. Sarà ricoverato alla Gemelli nella tarda mattinata di domani Papa Leone XIV, a cui poi verrà asportato un nodulo polmonare. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Morto Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus di alto gradimento, era ricoverato a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Infine al calcio, questa sera le ultime due gare della sesta giornata. Il primo tempo fra Atalanta e Venezia si è chiuso sul 3-1 per i bergamaschi. Alle 20.45 Torino Udinese. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife vibrante tutto l'anno.
2: Malta, explore more beauty.
1: Quella di domani sarà una giornata in genere serena su gran parte del paese, con qualche pioggia mattutina solamente tra Sicilia e Calabria, sole da nord a sud nel pomeriggio. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

0: negli anni 90. Ehi, ciao, anche tu qua in questo locale. Ma hai visto che hanno aperto un nuovo acquascivolo? Quei termini così, perché prima non era molto inglesizzato il nostro italiano. FBI Project, Let's Go, la summer mix di questa canzone, l'M2Old. La stiamo suonando direttamente dalla discoteca Fiore Nudo. Quella. Nessuno se la ricorda, in pochi se la ricordano, però è stata una discoteca storica. Che belli gli anni 90 e che bello questo sound. L'M2Old che regala sempre delle gioie e che tornerà con noi.
1: Più musica. Hey, this is Sia.
2: This is Sean Paul.

0: Shine è il titolo di questa canzone di qualche anno fa, ma nemmeno troppi. La stai sentendo in questa serata, quasi alle 8, dai, mancano una ventina di minuti, siamo in onda. Comunque, il fiore nudo, scrive Bruno, un nostro ascoltatore che ne sa, era una discoteca di Bergamo, dalle mie parti, Brunone, quindi tu ci andavi. Ed era una discoteca dove Roberto Intrallazzi anni fa metteva i vinili, quando c'erano appunto i vinili, e lui lo abbiamo sentito come componente degli FBI Project.
1: Matei, per caso Alex, Let's Go degli FBI Project?
0: Tu le sai tutte, Bruno.

0: ragazze, buongiorno anche ai bimbi.
1: Buongiorno Fatti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa, eh.
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
16: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Ova, ova, over, ma in slang è ova. Salve, buonasera, siamo quasi arrivati alle 8, mancano 5 minuti in onda con Mattei fino alle 9 di questa sera, come tutte le sere dal lunedì al venerdì. Anche in questa serata, forse la più difficile della settimana, non lo so.
1: Grande Mattei, Pigia Play, sempre. Giuseppe da Cerignola.
0: Da Cerignola, quella famosa, anche molto nominata nei film, quelli lì di Lino Banfi, Cerignola. Abbiamo anche aperto il bar per chi ce lo stesse chiedendo e ce lo state chiedendo in tantissimi.
2: Buonasera.
0: Salve.
2: Ma
0: sì,
2: il bar è aperto, eventualmente sì. Un franciacotta dosaggio zero si potrebbe avere.
0: Guarda,
2: saluti Max.
0: Max, va bene, io lo chiedo, però ho paura, anzi ho proprio il sospetto, ma è quasi più una certezza, che il franciacorta solamente se hai, se sei vestito bene. Se hai una camicia come la mia, oggi indosso una camicia rosa e una giacca molto elegante sopra, eh? Proprio come Miami Vice negli anni Ottanta. La camicia rosa, ragazzi, è da uomo. La camicia rosa. Allora, una domanda per le nostre ascoltatrici, le quote rosa di M2O. L'uomo con la camicia rosa va bene o non va bene? L'uomo con il calzino va bene o non va bene? Perché ci sono degli indumenti. Allora, la premessa è che ognuno può vestirsi come vuole, ok? Però poi se gli occhi sbattono su qualcosa che fa un po' male alla vista, magari no, perché ad esempio se tu sei fidanzata con uno che mette sempre la felpa e mai la camicia, magari dopo un po', ecco, vorresti vederlo un po' in un certo modo. C'è un indumento che per te è assolutamente no, per l'uomo o per la donna, a seconda dei casi, che proprio metti la X sopra, magari dici a tuo marito, no guarda, se ti metti quella cosa là io divorzio, va bene? E lui se la mette apposta, e questo è fatto. No dai, però se c'è un indumento che per te è no, fammelo sapere subito, con un SMS, WhatsApp, Telegram, busta, uno squillino, quello che vuoi, 342 654 3210.

0: In your eyes, il fuoco negli occhi, quando vedi magari lei, la tua fidanzata, che indossa delle ballerine. Questo è uno dei messaggi che è arrivato. Stiamo parlando appunto di un indumento che per te è no. Torniamo tra un attimo.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
6: Canale 715, digitale terrestre.
0: Everywhere, siamo arrivati alle 8. Buonasera, ciao. In onda con Mattei fino alle ore 9 di questa sera. Possiamo ripartire. Abbiamo la musica italiana, ma è in versione remix.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

L'M2 Hit, Hit come Italia, musica italiana ma in versione remix, in onda con noi.

0: onda su M2O alle 8 e 9 minuti. Siamo in diretta, stiamo parlando dell'indumento che per te è proprio no sull'uomo o sulla donna, sul quale proprio metti, sul quale indumento metti una X.
1: Ciao. Ciao M2O. Ciao. Per me sull'uomo sì, va bene qualsiasi indumento, sì, sia la camicia rosa, sia i calzini, sia perché no anche a una gonna. No. Ma assolutamente non voglio vedere il sandalo. Ciao da Frank.
0: Frank, il sandalo no, il sandalo da Padre Pio no, va bene? Io ho dei sandali infradito, mannaggia.

che, come si vede dalle immagini, racconta una storia meravigliosa. Da una parte i One Two Project, parte dei One Two Project con Valterino, dall'altra parte parte dei Double D con Danny Losito, si sono scontrati in studio ed è uscito fuori Take Me Higher. In onda su M2O l'appuntamento con la novità musicale che tornerà con noi.

0: osso a un uomo, e alcune nostre ascoltatrici sono molto chiare e categoriche.
1: La bicia rosa, no.
0: No.
1: Ma soprattutto...
0: Cosa?
1: No, eh? Ai pinocchietti.
0: I pinocchietti, la maledizione dei pinocchietti. Saluto questa ragazza Laura, e poi abbiamo un'altra ascoltatrice, Barbara. No ai sandali stile francescano. Il mio ex li indossava spesso in estate, e forse è per questo che non ci siamo mai sposati. Dopo 6 anni di sandali, lei molla lui. C'è del sandalismo in giro. Questa sera riapriremo le porte del nostro club esclusivo Dance With Us, e con noi ci sarà Tiesto. Dance With Us.

0: W2O, ospite della nostra console in esclusiva per l'Italia. L'appuntamento è Dance With Us, lo trovi anche nel nostro sito m2a.it.
1: M2O Dance With Us. Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Ho incontrato un uomo per strada.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
4: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
3: Beh sì.
4: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
1: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepack.org.
9: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

0: M2O alle 8:30, sta arrivando un bellissimo M2O, ma non ti dico niente, almeno per adesso, perché per adesso siamo pieni di no.
1: Ciao,
0: no.
1: Sono Emanuela da Parma.
0: Ciao.
1: Addosso agli uomini non si possono vedere le calze bianche.
0: Perché?
1: Ciao,
0: ma non è vero. Abbiamo la risposta a tutti questi no da parte di un ragazzo in rappresentanza del mondo maschile. Il mondo maschile sempre molto più tranquillo, molto più easy, molto più sciolto, meno problematico.
2: Andreone. Ma io mi metto i sandali coi pinocchietti, mamma che me ne frega.
0: Ma bravo, io ti voglio così, fiero, con i sandali, con il calzino, con i pinocchietti, l'idolo di ogni donna che sta ascoltando M2O. Abbiamo l'M2 Old, vai, eccolo. M2 Old.
3: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

0: M2O, l'appuntamento M2 Old che non delude mai, che ti regala sempre delle gioie, in qualche caso anche i ricordi belli che affiorano. Ed è un appuntamento che ritornerà in onda con noi.
1: Hey, it's Kygo.
0: Hey,

0: love, no words, no lie, ma solamente amore, amore, amore. Abbiamo i regali?
1: E fammelo vincere un Play With Us.
2: M2O
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Uè, bello bello. Adesso vediamo. Allora, abbiamo detto no a Pinocchietti, no ai sandali, no alla camicia rosa, no ai calzini bia. Quanti no?
4: E se fossimo invece Total Black?
0: Total Black, sì, dai.
4: Total Black M2O è il regalo che sta per arrivare ad un ascoltatore. Abbiamo t-shirt, cappellino, socks, i nostri calzini, portachiavi e stickers, tutto in versione black. Chi sei? Dove sei? Dimmi.
5: Play With Us, Massimo, sì, da Bergamo. Vai, ciao a tutti.
0: Massimo, il Play With Us è

0: Nightlife c'è di più. Malta ti aspetta con una storia da raccontare. Una mattina tra i vicoli di Valletta, la magia degli antichi templi, una passeggiata a Gozo. Poi la sera un aperitivo sul rooftop. Mdina, Virgu, Rabat. La storia la scrivi tu. Malta. Explore more stories.
1: DJ Time. Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix. DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39€ e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59€.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa, eh.
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Jacobs, Ezra Nurri, fammi scrivere Sam Jacobs, sto segnando i nomi. Ezra Nurri. Ok, perfetto. I Don't Mind in onda su M2O per arrivare quasi alle 9. Questa sera stiamo parlando così in maniera molto amichevole, noi, voi, voi, noi, di cosa è per te no per quanto riguarda un indumento che indossa un ragazzo o una ragazza. Cosa metti? Su cosa metti la X? Abbiamo avuto diversi calzini bianchi, assolutamente no. Molte ragazze che dicono no, la camicia rosa, no. Ma la camicia rosa è bella, è proprio il simbolo degli anni Ottanta. Quando tu vedi Miami Vice o altre serie, telefilm che arrivano appunto da quel periodo, soprattutto americane, si vedono molti andare in giro, molti attori, comparse, personaggi, con una camicia rosa e sopra una giacca. Sono con una camicia rosa e sono qua in questa serie televisiva e la gente mi guarda strano, ma in realtà la camicia rosa, così come la polo rosa, è un indumento maschile. Ci mettiamo la X o la lasciamo andare?
1: Com'è? Ciao Andrea, Rani da Pisa. Ciao. Allora, prima ho sentito una ragazza che ha detto va bene tutto, anche la gonna, per carità del Signore.
0: No, infatti,
1: con
0: no.
1: La gonna lasciamo perdere, mi sento solo male al pensiero. Sandali, ok, sono d'accordo, sì. Anch'io, e le ciabatte infradito, raga, o per farvi la doccia o solo ed esclusivamente per il mare. Baci!
0: Quindi, ma me lo dici con la voce di dell'attrice lì, non mi viene in mente. Ma scusami, quindi jeans con infradito no, quindi tu me lo dici no, ok. Ovviamente l'abito non fa il monaco, però ci sono cose che quando le guardi proprio dici ma perché, perché? Ad esempio molte ascoltatrici hanno detto l'uomo con i sandali assolutamente
2: ciao,
0: no.
2: Ciao, sono Emanuela da Parma.
0: Ciao.
2: Addosso agli uomini non si possono vedere le calze bianche.
0: Bianche? Calze bianche, da parte di un ascoltatore invece c'è il corrispettivo che potrebbe essere appunto la calza, quella lì un po' trasparente, color carne alle gambe di lei. No, mamma mia.

0: profondo, in realtà si chiama Esebeso Lucky DJ. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Ma l'assistente di studio vuole lavorare o no?
1: E allora Matteo, siamo giunti, esatto. Siamo giunti alle 21, Matteo.
0: Bravo Gianni.
1: Finito il programma,
0: sì.
1: L'assistente di studio saluta tutti,
0: sì.
1: E dà appuntamento alle ore 19,
0: sì.
1: Di domani,
0: sì.
1: Martedì,
0: sì.
1: 13,
0: sì.
1: Ottobre,
0: sì.
1: 2026,
0: sì.
1: Ciao.
0: Perfetto.
1: Matteo.
0: Che bello, io ho detto solo sì, ha detto tutto lui, sta arrivando Claves, ciao.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 18 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio e 24 gennaio 2027. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: In FM, Club, su m2o.it.
5: È ufficiale, lunedì sera, sono le 9 e un minuto. Grazie Andrea, bentrovati da Claves, ciao! Siamo pronti a ripartire con la nostra musica, siamo pronti a ripartire con le ultime due ore di diretta di questa giornata. Ora vai con il treno stop.
4: M2O.
6: Più musica. M2O. I can pay for everything that's on you. So everything is on me.

con proprio il titolo e anche buona parte del testo, nonché anche una delle poche cose che si sente dire, è dedicato a Barbra Streisand. Lei però non canta e non compare nel videoclip, cioè come se non c'entrasse niente in questa canzone. Era un grande successo di quel periodo là. La terza canzone del nostro Non Stop, Barbra Streisand dal 2010, in mezzo abbiamo sentito Joel Corry e tutto quanto era partito qualche minuto fa con Calvin Harris, Drinking from the Bottle. Bentrovati e buon lunedì sera da Claves, finalmente chiudiamo la giornata. Cioè, per quelli che magari hanno sofferto un po' questo lunedì, dico finalmente, per tutti gli altri vale insomma la regola del chiudere la giornata insieme. Sono le 21:09, abbiamo due ore da trascorrere fino alle 23 e ora c'è l'M2 Hot. M2 Hot.

Melodic Techno, perché poi Miss Monique, che è la DJ che arriva dall'Ucraina, che è proprio specializzata in questo genere di musica qua, l'ha presentato durante l'ultimo Tomorrowland, sul palco, sul main stage del Tomorrowland, questa canzone Beauty in Us, era il nostro M2 Hot. Musica.

Arabia. Wow, che canzone questa qua. Dal 2008 la voce di Rihanna col suo Bam Bam Diram Biramba, che era proprio il marchio di fabbrica di questa canzone, che in realtà era stata scritta per Chris Brown, altro artista che in quel periodo le scriveva e le cantava. Poi lui ha detto no, dai, facciamola cantare alla Bad Girl Riri. E allora eccola lì, che quell'anno lì uscì la sua Disturbia. Oh, cambiamo un po' sound. Questo qui che è molto più rilassato, sicuramente meno aggressivo di quello di Rihanna, con una canzone di quest'anno fatta da un DJ che arriva dalla Scozia e si fa chiamare Barry Can Swim. Dance, dance, dance è la sua canzone.

0: Dance Dance Dance è la sua canzone, quella di Barry Can't Swim, in onda qui su M2O. La sua canzone, tra l'altro, la sua canzone di quest'ultimo periodo, perché poi lui è un nome che gira già da diversi anni, da quando si è trasferito a Londra, da Edimburgo. Lui invece arriva proprio da lì per coltivare la sua carriera musicale, la musica che arriva in questo caso da oltremanica, come si dice in questi casi. Bene, la serata di M2O continua, anzi appena iniziata. Chi vi parla è Claves, buonasera e ben arrivati insieme. L'appuntamento va avanti fino alle 23.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

con la loro band in giro e con la loro band in festa. Non mi innamorerò è il titolo della loro canzone, quella che ha avuto grande successo, che è diventata virale, dai, come si dice in questi casi, che poi ha seguito, diciamo, un'altra grande canzone che in questi ultimi tempi si sta sentendo, che era Cammino per Moscova. Adesso, giusto così, proprio per darvi delle informazioni concrete sugli artisti che mettiamo in onda, c'era anche questa qui fra le loro ultime produzioni. Siamo arrivati alla mezza dell'ora nel frattempo, perché questo lunedì sera scorre in avanti, in maniera quasi inesorabile. Sono le 21:29 in questo momento e noi però stiamo per farvi ritornare nel 1997 a Brooklyn, New York, dove c'era Todd Terry con questa canzone.

po' di house music come si deve, grazie al fatto che Todd Terry da Brooklyn, New York City, aveva proprio contribuito a far emergere questo genere e a riportarlo e a portarlo nelle classifiche di tutto il mondo. Con lui ci sono tra l'altro Martha Wash e Jocelyn Brown, che sono le due ragazze, le due cantanti di questa canzone Something Going On, e il nostro pezzo Emmett Wold, quello che vi abbiamo pescato proprio dall'archivio. C'è ancora il vinile, secondo me c'è da qualche parte qua in via Massena 2. L'Emmett Wold dal 97, appena sentito nella diretta del lunedì sera su M2O.

0: ragazze, buongiorno anche il bimbi.
1: Buongiorno Patti.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Cioè, che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

con la sua canzone a 11 minuti dalle dalle 10, scusate. Stavo già per andare via. No. Sono le 10, le 22, meno praticamente oramai, dai, 10 minuti. Buonasera, buon lunedì da Claves. Come vanno le cose? Spero che il vostro rientro stia andando al meglio per la categoria degli ascoltatori che magari sono ancora in giro, ma che stanno rientrando, ma che stanno già pregustando il momento in cui magari si metteranno in posizione orizzontale per riposare un po' in attesa della giornata di domani. Ora, io non so voi che rapporto avete con il sonno in questo periodo. Sapete che di solito le mezze stagioni dicono siano un po' difficili rispetto alle altre, posto che in estate, diciamo, col caldo che ha fatto quest'anno, forse non è che il rapporto col sonno è andato benissimo. No, ve lo chiedo perché sono un po' di giorni che nel mio caso faccio un po' di sogni brutti, ok? Allora, un po' perché sono stato male nel weekend, vabbè, ho avuto un po' di raffreddore, ma al netto di questo, la vera motivazione la sono andata a cercare, perché proprio da questo motivo, durante una notte in cui non riuscivo a dormire, ho aperto un sito, vi dico anche quale, Focus, che mi ha raccontato una cosa che volevo condividere con voi, se siete persone soprattutto che in questo periodo state facendo un po' più di brutti sogni rispetto magari ad altri momenti dell'anno o in generale, insomma, se vi capita più o meno spesso. Innanzitutto sono molto frequenti, ci sono degli studi che raccontano, insomma, che più del 90% delle persone dice di farne almeno uno alla volta all'anno, ma la percentuale si assottiglia, ma non di tanto, su quelli che ti dicono che ne fanno almeno uno al mese. E poi soprattutto questo genere di sogni vengono fatti proprio per consolidare ricordi, ma anche per smorzare le emozioni legate a questi ricordi, che possono essere sia molto positive ma soprattutto molto negative. Anzi, proprio nel caso in cui si parla di rabbia, tristezza e paura, sono quelle classiche cose che il nostro cervello poi mette in scena durante i sogni per poter assumere il controllo. Cioè, lui cosa fa? Magari avete vissuto una situazione un po' sgradevole nella realtà, la mette in scena nel sogno, così ha il controllo lui in quel caso e vi permette di restituirvi magari un ricordo diverso. Certo, vi fa comunque rivivere quella situazione, ma insomma diventa un po' catartico. Si parla tra l'altro infatti di sogno catartico, una ricerca dell'Università di Ginevra ha proprio svelato questa cosa qua. Quindi avete capito? È tutto normale, è il vostro cervello che si sta autoregolando, non vi preoccupate e casomai pigliate una melatonina in più, dai.

quest'estate ci ha conquistato la canzone di Yughel, Moving to the Sun, e la stiamo sentendo anche in questa serata del lunedì, di metà ottobre quasi, dai, 12 di ottobre. Ora una canzone di qualche tempo fa in cui questo artista dal nome Ula raccontava di essere innamorato. Anzi, il titolo è proprio questo, I'm in Love, qui su M2O.

0: L'orologio segna le 10 della sera, già passate da 2 minuti. Ci ha portato a questo momento la canzone di Miley dal titolo Bass Persuades.
1: Sulla app, canale 715, digitale terrestre.
0: E allora buon lunedì sera da M2O e ciao da Claves. Bentrovati, ciao. Abbiamo questa nuova ora di diretta, la trascorriamo insieme fino alle 23 con i tre non stop e con la prima canzone dal titolo Doncha.

0: quanto ci manca questo ragazzo che si chiamava Tim, ma che tutti quanti conoscevamo come Avicii. La sua Wake Me Up direttamente da un anno magico per la sua carriera, il 2013, in cui erano uscite tante altre hit. Questa qua rimane forse una delle canzoni più importanti proprio nella musica che ci ha regalato Avicii. La voce era quella del cantante Aloe Black. M2O invece la musica, o meglio la radio che vi ha messo questa musica. Ciao da Claves e buonasera anche agli ascoltatori arrivati da poco. A proposito di ascoltatori arrivati da poco, sappiate che noi facciamo un gioco qui che si chiama Play With Us, che al momento non è ancora arrivato. Ora, io sto facendo il gesto della mano, quello che un po' vi fa capire che vi sto dando un'informazione sotto banco. Insomma, arriverà da qui alle ore 23 se volete provare a giocare con noi. Adesso però sentiamo subito la canzone nuova, vai!
1: M2 Hot, le hit di domani.

mettiamo all'inizio dell'ora. Quanto mi piace questa canzone dal titolo Stay, con la voce di Bipolar Sunshine, cantante di Manchester, e Art Antoine, che invece è il DJ che insomma ha messo la sua produzione all'interno di questa canzone. C'è anche Nariman, che è DJ e produttore britannico-persiano, così giusto per citare tutti quanti gli artisti dietro a questo M2.

0: Show Me, Play With Us. E dai che è il momento, dai.
1: M2O.
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: È il momento di dare un premio e il premio è un kit di gadgets Total Black M2O. La t-shirt, il cappellino, le socks, volevo dirlo in italiano, però c'è scritto le socks, quindi mi piace, le calze detto in inglese. I calzini, insomma, il portachiavi e gli stickers di M2O, tutto quanto in nero, tutto quanto in black. Sentiamo chi vince dall'altro lato della radio.
3: Ciao Kraves.
0: Ciao.
3: Play With Us, Danilo da Paderno Dugnano.
0: Oh, che bello, grazie Danilo da Paderno Dugnano, spero tu sia anche ancora all'ascolto della radio, così hai risentito la tua voce. Questa è la conferma, il Play With Us con me l'hai appena vinto tu, complimenti.
2: M2
1: più musica,

0: musica con M2O alle 10 della sera, già passate da 25 minuti, più musica grazie a Clooney e Prospa con anche Tristan Harry e il quadretto di artisti che compone la canzone Good Girl appena sentita. Allora volevo rispondere all'ascoltatore Danilo, che poi è quello che ha appena vinto il nostro gioco Play With Us, che diceva: bene, adesso cosa devo fare? Niente, tranquillo, ti contattiamo noi, e questo vale per tutti gli altri vincitori del gioco Play With Us, che tra l'altro è appena finito per quanto riguarda oggi, ma ripartirà domattina puntuale nella fascia oraria dalle 6 alle 9 e poi per tutta la giornata. Basta fare solo una cosa, cioè rimanere all'ascolto di questa radio M2O.
1: 10 km di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni, e poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: My Movies presenta...
6: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
5: Con uno straordinario Robert Pattinson.
6: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
5: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
6: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
5: Guarda il trailer su mymovies.it.

casini. Così vi volevo sorprendere per fare qualcosa che, che fosse magari un po' strana. Allora, Casini è il titolo della canzone di Marracash Gue. Abbiamo appena ascoltato alle 22:33. Questa è anche una rima involontaria all'interno della nostra playlist serale. Buonasera da Claves, il lunedì sera di M2O che ci fa terminare la giornata al meglio per tutti quelli che la stanno terminando, perché poi non vorrei mettere, diciamo, tutti quanti nella stessa condizione. So che c'è gente invece che la giornata magari la inizia adesso, pensate. Comunque, in ogni caso, lo stiamo facendo con la nostra musica, lo stiamo facendo adesso con un M2O. Ci riporterà indietro nel tempo e lo farà fino al 1999, come promesso, la canzone che arriva adesso. M2O.

La sua prima canzone, nonché anche la canzone di maggior successo dal 1999, quindi siamo proprio allo scadere del vecchio millennio. All I Really Want. E questo è l'effetto che fa Lemmy Gold. È la canzone che scegliamo alla mezza dell'ora per fare un salto indietro.

canzone Jumper, si intitola così il brano dell'anno scorso, ecco, giusto così per essere iper precisi con voi. 2025 invece 2026 è questa canzone di Muve Joe, si intitola Maladie su M2O.

0: Ciao, sono Alberti.
1: Sì, sì, sì.
0: Sei Fargetta?
1: Presente.
0: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
1: Sì.
0: Tu hai tempo?
1: Eccomi, sono a disposizione, sì.
0: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
1: Sì, fa da parecchi anni fa, sì, sì.
0: Se mancano che da mo'. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
2: Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Dai creatori di WandaVision.
7: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
6: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
7: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
8: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
7: Com'è possibile?
6: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television, il 14 ottobre su Disney+. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

Swedish House Mafia su M2O con Happiness is So Sad, il titolo della loro canzone, quella che stiamo ancora ascoltando. Mancano 9 minuti alle 11 della sera e noi abbiamo ancora ben 3 canzoni da farvi ascoltare. La prossima è di Lizzo e si intitola

Funk con una delle loro ultime canzoni, in questo caso quella di Stevie Edwards, anzi con Stevie Edwards, Rewind My Mind, in onda su M2O. Allora, mancano esattamente 3 minuti alle ore 23, vi mettiamo l'ultima canzone per quanto mi riguarda oggi, Fly Project con un pezzo di qualche anno fa dal titolo Tocca Tocca.

0: vi lascio con il resto della nostra serata, in particolare si inizia con 1212. A domani da Claves, ciao.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 18 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, William Gioco, Vitti Lucchi, Lorenz.
1: M2O Morning Club. Domenica 18 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
3: Eva è incinta.
4: Diventerai nonna, mamma.
5: È una cosa forte di prima mattina.
2: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
5: Ho incontrato un uomo per strada.
2: Una commedia romantica che fa bene al cuore.
5: Ma che si fa ora? Andiamo a cena.
4: Beh sì.
5: E poi passiamo un weekend a badare i nostri nipoti.
2: Ogni età ha il suo primo amore. Il tempo di Anna. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Turn my music. Hold up.
7: 1-2-1-2.
2: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
2: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
9: Hey, hey, put it all the way up. M2O.
10: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

0: M2O Cinema.
1: Whirlpool nella balena.
2: Sono nella balena! Aiutatemi!
1: Scopri l'incredibile storia.
3: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
1: Da vivere solo al cinema.
3: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
1: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O.
6: DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: abbonamento su corede.it.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Te che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini gli stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Scopri le sale su mymovies.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
11: M2O
12: DJ

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Emmanuel, the best club in the world.
2: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
3: Incredibile, ma Evo!
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now, Martin Garrix.